0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Radio Latte e Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1962.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2007,

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Latte Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema, eri Medusa,

questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei. R-E-S-H.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. 1978.
2: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, se

ricordo. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza

tenerezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

4 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.

0: Allora, Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio.

0: 6 in punto.
1: Sala Cinesca aperta finalmente. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Il nostro bar di colazione da Zanni apre ufficialmente anche per questa giornata di lunedì 21 settembre 2026. Un saluto al signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Io sono pronto a regalarvi un buongiorno meraviglioso. E quindi, prima di cominciare ufficialmente con colazione da Zanni, diamo la linea a Paolo Fox per conoscere come sarà la giornata secondo le stelle.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
2: stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero.

0: perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo ha bisogno, insomma, di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare. Per esempio, potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì, giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore, possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto. Per i single, nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 8.

0: La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro che ha dato il via ufficiale a Colazione da Zanni. Sigla!
1: Signori e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
0: Tutti,
1: ma chi
0: se ne frega?

0: Un'altra mattina insieme, ma soprattutto un'altra settimana insieme sta per cominciare qui su Latte e Miele. Buongiorno ad Alberto Zanni, buongiorno dal signor tenente che si sta occupando della parte tecnica. Diamo il via ufficialmente alla settimana, ma anche a questa giornata di lunedì. Si sa che il lunedì è sempre abbastanza faticoso riprendere le solite abitudini, magari ci sono persone che si svegliano molto presto per raggiungere il posto di lavoro, altri invece che sono già al bar per la loro prima colazione. E a proposito di bar, io invito tutti gli amici baristi che sono sintonizzati su Latte e Miele a offrire la colazione al primo cliente che entra. Ma cosa importante, magari se ci contattate mentre siamo al telefono ed entra un cliente, ecco, offritegli la colazione da parte nostra, poi in qualche modo vi rimborsiamo con i sorrisi, con la buona musica e soprattutto anche citando il vostro bar in diretta qui in radio, qui su Latte e Miele con colazione da Zanni. Cominciamo subito dando il buongiornissimo caffè, che è la frase motivazionale della giornata, proprio per dare il via al giorno, al buongiorno. Iniziamo con il lavoro, sì, perché lavora finché il tuo conto corrente non assomiglierà a un numero di telefono.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

Ci sono dei veri e propri eroi della mattina, uno di questi arriva da Siena, pensate un po', si chiama Mirko Giacalone, che salutiamo, magari si trova all'ascolto, ha 42 anni e da 10 insegna al liceo agrario Ricasoli. Vive all'Impruneta e ogni giorno fa quasi, pensate, 150 km in auto per andare e tornare da scuola, perché lui fa l'insegnante. Un viaggio che significa 700 km la settimana e una spesa per carburante che è raddoppiata da 150 a oltre 300 euro al mese. Eppure Mirko continua, perché nella sua scuola, almeno quanto ha dichiarato ai vari quotidiani, dice: io mi trovo benissimo, però non posso più andare avanti così per sempre, perché non ce la faccio più. E immagino, proprio questa mattina, passando davanti a un distributore, ho visto il diesel a 2,42 euro, una roba del genere. Ragazzi, stiamo impazzendo, cioè ogni settimana aumenta di 10 centesimi e questa persona ha perfettamente ragione. Comunque facciamo un appello a chi a quest'ora del mattino sta andando a lavorare, beh, anche perché vorrei sapere come mai vi alzate così presto la mattina. Sì, io una risposta ce l'avrei, perché siamo poveri, quindi ci alziamo presto la mattina per andare a lavorare. Ma dove andate? Quanti chilometri fate? Quanto spendete di benzina? Insomma, oggi vi mettiamo le mani in tasca, o meglio, buttiamo l'occhio al vostro portafoglio. 335 787 1910.

0: domenica.
1: Safe, safe, perché lui vuole essere chiamato così, safe con buona domenica. Intanto vi devo dire buon lunedì, non buona domenica, la domenica ce la siamo lasciata alle spalle. È stata anche una domenica sia per il volley che per il calcio abbastanza buona. Io parlo per la mia squadra del cuore che è il Milan, anche la Juve ha vinto, anche se i tifosi della Juventus hanno fatto un gesto che non è piaciuto molto, soprattutto i tifosi quelli della curva, che durante il minuto di silenzio per il grande calciatore dell'Inter Mazzola, che insomma è deceduto qualche giorno fa, si sono girati praticamente dall'altra parte, si sono rifiutati di fare questo minuto di silenzio. Però il volley invece vola davvero alla grande e devo dire che ci sta dando davvero delle grosse soddisfazioni. Saluto, e non c'entra niente, Massimiliano dice: sai perché io mi alzo la mattina così presto? Perché sono povero, come dici tu, e quindi faccio il camionista e già dalle 5 sono al volante del mio super camion. Ciao Massimiliano, grazie insomma per averci mandato il tuo messaggio al 335-787-1910. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione.

0: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Anche questa mattina siamo pronti a fare il nostro viaggio nel tempo grazie alla musica di Ivano Fossati, la mia banda suona il rock, e subito Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

0: Luciano Fossati con la mia banda Sole e Rock qui su Radio Latte Miele. Buongiorno. Tra l'altro lui ha iniziato la sua carriera con i Delirium e questo è stato il suo forse successo più grande in assoluto, ma gli è andato talmente in odio che saranno almeno una ventina d'anni che non lo ripropone più live. Beh, speriamo che almeno per i prossimi concerti possa farlo, anche perché è una canzone amatissima dai fan di Ivano Fossati, appunto la mia banda Sole e Rock, tra l'altro tra i pezzi che spesso durante le serate che ci sono, quelle un po' con la happy music, si ballano in assoluto, e i DJ propongono all'interno della loro playlist. Buongiorno, buon lunedì 21 settembre 2026, io sono Alberto Zanni, c'è anche il nostro tenente che si sta occupando della parte tecnica, e in arrivo adesso arrivano due grandi della musica italiana che hanno collaborato per questo pezzo nel 2002. Sono Neck e Laura Pausini, Sei solo tu.
1: Can

0: Nick e Laura Pausini nel buongiorno di latte e miele, colazione da Zanni, tutte le mattine tra le 6 e le 8. A me il compito di augurarvi la buona giornata. Come sta procedendo? Immagino bene, perché sono già arrivati un po' di messaggi al 335-787-1910 con il vostro buongiorno. Non poteva mancare anche quello di Giovanna, che ci scrive da Reggio Calabria. C'è anche Claudio invece che ci scrive da Cattolica. Ciao Claudio, buona giornata. E sempre lì in zona c'è anche Mauro, fedelissimo della mattina, che alle 6 ci ascolta puntuale da Riccione. Buongiorno a tutti, colazione da Zanni, e adesso parliamo di una delle cose che veramente più ci fanno arrabbiare: le tasse. Sapete quali sono le imposte più contestate in Italia? Sicuramente l'IMU sulla seconda casa, la Tari sui rifiuti e soprattutto le accise sui carburanti. Ne parliamo spessissimo perché purtroppo sono arrivati alle stelle. E qui arriva anche il dato che fa discutere: secondo i numeri citati in questo sondaggio, tasse e imposte rappresentano il 61,1% del prezzo della benzina e il 57,2% di quello del gasolio. Ma poi c'è una lista che continua, no? L'IRPEF, l'imposta di bollo sui conti correnti, la marca da bollo, il canone RAI, l'IVA, che con l'aliquota ordinaria del 22% accompagna una quantità enorme dei nostri acquisti. E quindi sono quelle tasse che in un certo senso si vogliono nascondere, ma che alla fine ci stanno veramente sulle scatole. Comunque è una lista davvero infinita, questa del sondaggio che è stato fatto appunto di recente sulle imposte più odiate dagli italiani. Una cosa invece che ci interessa sempre sapere è come sarà il tempo per la giornata. E allora noi ci affidiamo agli amici di ilmeteo.it.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

autobiografica questa canzone di Loredana Bertè. Buongiorno a tutti, stavo dando uno sguardo ai messaggi che sono arrivati, ce n'è uno che devo citare, quello di Sonia da Milano, dice: ciao Alberto, buongiorno, la verità, qui si riferisce al discorso tasse, che non tutti odiano le tasse, ma in realtà sono troppo alte. Sonia da Milano, che tra l'altro ci ascolta dal Bar Berra, dice: saluti dal Bar Berra, va bene, un abbraccio anche a te, buona giornata e buona colazione naturalmente a tutte le persone presenti

0: pompa. Ci sono persone che amano talmente tanto il proprio lavoro che anche se sono in pensione ci vanno lo stesso in ufficio. Ne parleremo tra poco.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: abbracciata e riafferrata, senza fiato l'ha lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: 7:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Kintsugi, la canzone nuova di Elisa. Buongiorno a tutti da Alberto Zanni, colazione da Zanni. C'è anche il tenente che si sta occupando della parte tecnica della messa in onda del programma. Senti come siamo formali. Buongiorno. Prima vi ho anticipato che avremo parlato di un signore, si chiama Alberto non a caso, però ha 101 anni e continua ancora oggi a lavorare nella sua azienda a Milano. È nato nel 1925, si diplomò durante lo sbarco degli alleati e poi si laureò anche al Politecnico. Entrò in azienda di famiglia specializzata nello stampaggio di materie plastiche e ancora oggi segue i dati di vendita al mattino e collabora con 5 ingegneri nel pomeriggio. Cioè, ha 101 anni, ma non può stare tranquillo a casa ad ascoltare Radio Latte e Miele, no? A sentire quelle canzoni che magari ti riportano indietro nel tempo. 101 anni e ancora voglia di lavorare. È anche vero che, cioè, se fai un lavoro che ti piace puoi andare avanti fino alla fine. Adesso invece ascoltiamo quelle che sono le notizie più importanti di questa giornata grazie alla nostra redazione.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 euro. Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La premier Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne che ha allertato subito i soccorsi è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
1: Spot. Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
5: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele.

Malika Ayane, l'ultimo singolo era Detto tra noi, che abbiamo ascoltato proprio in questi minuti in colazione da Zanni. Buongiorno, ricordiamo il nostro contatto che è il 335-787-1910. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da tutto il mondo grazie alla nostra applicazione che potete scaricare gratuitamente ovunque voi siate, da qualsiasi store digitale, e poi attraverso anche il nostro sito, quello ufficiale, lattemiele.com. Tra poco sarà anche il momento di iniziare a giocare anche per questa settimana e iniziare con il quiz a colazione. Ve l'ho fatto un po' difficile stamattina, però insomma sono sicuro che indovinerete anche a questo giro. Adesso il nostro disco Latte Miele, Ariete, Angelina Mango con Che bella vita.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Questa è la canzone che ci accompagnerà come disco latte miele per tutto il giorno. Buon lunedì 27 e 27, magari siamo avanti. Poi a parte che lunedì prossimo è il 28 e lunedì 21 settembre 2026. Buongiorno da Alberto Zanni, dal tenente che si sta occupando della parte tecnica. Colazione da Zanni. E sapete, ormai abbiamo da qualche giorno preso il giro del nostro quiz a colazione e oggi ve la facciamo veramente difficile, almeno ci proviamo, anche perché nei giorni scorsi, con il fatto che sono tanti bambini che ci ascoltano mentre vanno a scuola con i genitori in auto, li abbiamo fatti semplici, però oggi vogliamo in qualche modo farvi spremere le meningi, come si dice. Fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone? Quindi, fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone? Se avete la risposta, potete darcela direttamente al WhatsApp 335-787-1910.
2: Alzi la mano, chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Willy Peyote.
4: Scrivano.
3: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Spot. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
10: Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
11: Miele.

Colazione da Zanni, anche a quest'ora del mattino ci facciamo un bel viaggio indietro nel tempo. Prima con Gianni Morandi, c'era un ragazzo che come me, e poi con Jovanotti, Non m'annoio.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Abbiamo appena ascoltato Jovanotti con Non M'Annoio. Il nostro viaggio sicuramente nella musica continua tra qualche minuto. Prima però vi voglio parlare di un sondaggio della BCE che ha fatto qualche mese fa proprio in merito alle nuove banconote, sapete, quelle che entreranno in circolazione a breve. Insomma, stanno decidendo se scegliere, non so, il volto di Leonardo o quello della Callas o di Beethoven, oppure gli uccelli, fiumi e montagne. E quindi c'è questo sondaggio alla quale hanno partecipato, pensate, 9 milioni di persone. Siete ancora in tempo oggi, se volete partecipare a questo sondaggio, basta andare sul sito della BCE fino a questa sera, potrete dare la vostra opinione in merito alle nuove banconote che entreranno in circolazione a breve. Intanto torniamo sul quiz a colazione. Beh, sapete che domanda vi ho fatto, no? Perché magari vi siete collegati da pochi minuti. Fino a quale distanza può essere udito il ruggito di un leone? Continuate a mandarci vocali, a scriverci al 335-787-1910. E adesso il nostro viaggio continua con Valeria Rossi, e questo è stato davvero un grande classico per lei del 2001. Si intitola Tre parole.

0: Rossi, tre parole qui sul latte e miele. Siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro quiz a colazione, perché vi ho chiesto fino a quale distanza può essere udito il ruggito del leone. Intanto faccio un giro di saluti, perché c'è Luciano da Roma che c'ha mal di testa, dice comunque vi sto ascoltando lo stesso. Poi dalla Puglia, credo, mi scrivono: ciao Zanni, dobbiamo partire per Castellabate, vi faccio un buon viaggio. No, siamo noi che vi facciamo e vi auguriamo un buon viaggio. Dice un abbraccio fortissimo. Allora, vediamo un po' la soluzione al nostro quiz. Ciao latte miele, buongiorno, ma la soluzione potrebbe essere il leone, insomma il ruggito del leone si può udire fino a 10 metri? No, 10 metri mi sembra un po' poco, mi sa che non è così. Abbiamo qualche vocale? Sentiamolo.
1: Buongiorno a te, Miele, sì. Buon lunedì.
0: Buongiorno.
1: La risposta all'indovinello è... Il ruggito del leone si potrebbe sentire fino ad 8 metri.
0: No.
1: Un saluto da Nunzia alla Sardegna.
0: Ciao Nunzia, 8 metri è un po' poco, un po' come 10
2: buongiorno
0: metri.
2: Buongiorno latte e miele, sono Gabriele, ho 7 anni e il ruggito del leone arriva fino a 8 chilometri.
0: Ciao, buongiorno. Dai, facciamogli un applauso. 8 chilometri. E tra l'altro la mamma ha scritto che lo sapeva in autonomia, quindi non ha cercato da nessuna parte e lo sapeva già. Bravo Gabriele, diciamo che sei un secchione. Buona scuola anche a te e a tutti gli studenti che sono all'ascolto in questo momento di Latte e Miele.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
11: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
12: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
12: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
12: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e miele, sempre con te.
14: Latte e miele.

Cesare Cremonini con figlio di un re, tra l'altro proprio in questi giorni è uscito il suo nuovo Paparazzi, che stiamo ampiamente ascoltando qui sulla Temiele, che sicuramente nel corso della giornata ritroveremo. Avete voglia di farvi un viaggio, di fare un'esperienza particolare? Credo di sì, perché tutti ormai pensano solo all'experience, alle vacanze, anche se siamo al 21 di settembre e qualcuno sta già programmando quelle natalizie. Allora, un'alternativa potrebbe essere una vacanza nello spazio. 6 giorni, ragazzi, 6 giorni nello spazio. Di questi 6 giorni si fanno addestramento e poi il grande momento arriva quando potrete fare 90 minuti di volo, durante i quali i passeggeri potranno sperimentare per alcuni minuti l'assenza di gravità e vedere la terra dalle finestre della navicella. Pensate un po' a dove siamo arrivati. Comunque non è un, diciamo, una vacanza che si possono permettere tutti, perché stiamo parlando di un prezzo che varia intorno ai 675.000 euro. Chi non ha 675.000 euro per farsi una vacanza nello spazio?

0: 8 in punto.
1: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Colazione da Zanni di lunedì 21 settembre. Buongiorno a tutti, buongiorno al signor Tetente che fino adesso si è occupato della parte tecnica, ma diamo il benvenuto a Francesco Bianco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, tu andresti nello spazio in vacanza?
2: No.
1: No, okay. Te frega niente?
2: No.
1: Non ce li hai?
2: Io sono poco interessato a anche le notizie che riguardano lo spazio.
1: Sì.
2: Mi frega pochissimo, anche tutta la parte astronomica, non so perché.
1: E pensa che c'è gente che spende 650.000 euro per andare 90 minuti nello spazio.
2: Comunque guarda che se vai anche alla Dispoli da Milano col prezzo della benzina e il diesel non c'è grandissima differenza.
1: Hai ragione. Allora, Wake Up comincia tra poco, noi ci salutiamo. Colazione da Zanni ritorna domani mattina
2: ora
1: alle 6.
2: Scusami, ma ora c'è Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: Stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte e Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove è un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo, ha bisogno insomma di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore

0: Situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo. Se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare. Per esempio, potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì, giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore. Possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto, per i single nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Partiamo dalla dedica di Ernia qui su Radio Latte Miele Bonn. Lunedì 21 settembre c'è la sigla e poi le notizie.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Allora, una giornata con notizie davvero molto diverse. Poco fa ne è arrivata una che addolora tutti, perché è morto a 27 anni il figlio di Cindy Crawford, sapete, la storica top model degli anni 90, Priestley Gerber, così si chiamava, era in una struttura di riabilitazione. La famiglia naturalmente chiede riservatezza, ma è una notizia importante. Poi la vittoria scontata di Vladimir Putin alle elezioni in Russia, Russia Unita, che suo partito stravince ancora le elezioni per il Parlamento, a Vladimir Putin il 66% della Camera bassa. Poi altre notizie degli esteri e anche di cronaca che vedremo tra pochissimo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette!
12: Spot.
13: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
14: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
15: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
16: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
17: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
18: In Italia è già prima.
19: Latte miele.
20: Viva l'Italia. L'Italia che è in mezzo al mare.

Agitare Coca-Cola, eccolo Tommaso Paradiso, Tommy Heaven qui su Radio Latte Miele. Andiamo in Germania perché si è rivotato ancora per elezioni amministrative e il partito del cancelliere Merz non supera addirittura la soglia di sbarramento per la prima volta, che è del 5%, e quindi non può entrare nel Parlamento regionale di un Land nel Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU ha raccimolato il 4,9%, pensate che tonfo nel Mecklenburg, e Alternative für Deutschland, quindi il partito di ultradestra, ha stravinto con il 38,2% dei voti. Infatti la leader Alice Weidel ha chiesto a Merz di dimettersi. Al secondo posto si è piazzata la SPD con il 35,5%. La SPD sono il centro-sinistra, per intenderci. Entrano nel Parlamento anche alcuni partiti di sinistra. A Berlino invece ha stravinto la Linke. Linke vuol dire sinistra in tedesco, ed è proprio la Linke, quindi diciamo dall'altra parte di Alternative für Deutschland, l'ultrasinistra, che si è imposta invece nella città di Berlino. Sarà molto complicato governare nei prossimi anni la Germania se questi voti saranno confermati anche a livello nazionale. Wake up.

0: settembre, ecco le bambole di Pezza con la loro nuova romantica canzone. Allora, Donald Trump Jr., sapete, ne abbiamo parlato anche qui, e sua moglie Bettina Anderson avevano preso in prestito questi soldi per questo matrimonio da favola dall'oligarca russo Umar Kremlev, amico personale di Putin. Naturalmente erano esplose le polemiche, alcuni parlamentari americani, anche repubblicani, quindi del partito di Trump, avevano parlato di corruzione vera e propria, perché insomma un super amico di Putin che paga le nozze a tuo figlio, tra l'altro una situazione familiare, quella di Trump, assolutamente, come dire, agiata, quindi non si capisce perché il figlio di un miliardario debba chiedere in prestito dei soldi per sposarsi. Quindi sembrava proprio un regalo. Lui si giustifica dicendo: non ci ho pensato, ma mia moglie Bettina era molto amica di Umar Kremlev e lui voleva regalarci le nozze. Comunque anche Trump è intervenuto sull'argomento dicendo: abbiamo restituito tutto, quindi secondo lui capitolo chiuso.
1: Latte miele, wake up.
2: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latina.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Spot. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
2: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.
6: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, cerchiamo di capire se è possibile davvero organizzare classi a scuola con meno stranieri. Prima vi lascio a Vasco Rossi con Lunedì, poi c'è Gianna Nannini con Sorridi. A tra poco.

0: Sorridi, c'è Gianna Nannini qui su Radio Latte e Miele che ha da pochissimo festeggiato 50 anni di carriera con un concerto che dicono pazzesco dalla Waldbühne di Berlino, che è un fantastico teatro in realtà all'interno di un bosco. Lei si è esibita lì davanti a 20.000 persone, un successo notevole, perché anche lei, sapete, come Zucchero, canta in italiano, quindi è più complicato avere successo all'estero, ma lei nei paesi tedeschi è veramente una celebrità assoluta. Allora, l'annuncio ieri della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto al numero di figli immigrati nelle scuole, aveva già annunciato in realtà Valditara, aveva parlato di un tetto del 30%, hanno risposto i presidi dicendo che è un'iniziativa anche lodevole in alcuni casi, ma secondo loro inapplicabile. In realtà qual è il problema? Innanzitutto, oltre il 65% del circa milione di studenti che è figlio di immigrati è nato in Italia, quindi anche qui come considerare questo 65%? Sapete che nel nostro paese devi aver compiuto 18 anni per poter chiedere la cittadinanza dopo essere nato in Italia, quindi sono ancora stranieri loro, e poi come considerarli visto che sono nati nel nostro paese? E poi ci sono alcuni quartieri, ad esempio di Milano, ma anche di Torino, di Brescia, dove altro che 30% la presenza nelle classi di immigrati. In quel caso che si fa? Si spostano le famiglie e i ragazzi? È veramente un annuncio complesso da attuare.
1: Latte e miele, wake up!

0: Rosso relativo di Tiziano Ferro qui su Radio Latte e Miele. Allora, si parla di lui anche come di tutti gli altri cantanti italiani per il prossimo festival di Sanremo. Se leggete l'elenco ci sono tutti proprio, ma succede ogni anno, e ogni anno c'è Tiziano Ferro che in gara invece non è mai andato a Sanremo, nonostante giornali e blog ogni anno lo mettono. Magari questa volta è la volta buona, prima o poi ci azzeccano anche loro, ci diranno anche che hanno azzeccato dopo 25 anni che ce lo mettono a Sanremo, poi lui non ci va mai in gara perlomeno. Allora diamo uno sguardo invece a come si evolve il tempo nelle prossime ore, perché oggi pioverà in Sicilia, ci saranno temporali che potrebbero essere anche abbastanza intensi, ma ormai già da oggi arriva di nuovo l'anticiclone. Anticiclone sapete che vuol dire bel tempo, comunque è soleggiato, infatti le temperature cresceranno molto già in questi giorni. Già da oggi pomeriggio al nord ad esempio avremo temperature vicine ai 30 gradi. Tutta la settimana sarà così, con qualche temporale sparso soprattutto al centro e al sud del paese.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
3: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
6: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre. Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro.

0: Eccoli Moda con Emma, come in un film qui su Radio Latte e Miele. Parla Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba. Siamo in provincia di Cuneo, che ha sparato nel buio dal balcone di casa dopo essere stato svegliato da forti rumori scatenati da un gruppo di 4-5 malviventi che cercavano di sfondare la porta della sua casa. Tra i circa 10 colpi esplosi con una pistola regolarmente detenuta per uso sportivo, due hanno colpito e ucciso uno dei ladri. È stato lo stesso Mollo a chiamare i soccorsi subito dopo l'accaduto. L'uomo ora è indagato per omicidio volontario. Si dichiara distrutto, affranto e terrorizzato dall'ipotesi del carcere. Sostiene di aver agito nel panico, senza l'intenzione di uccidere, ma solo per spaventare gli intrusi. Anche la famiglia e il suo legale sottolineano lo stato di forte shock in cui versa l'uomo, descritto come un lavoratore, lui fa il camionista e anche l'allevatore, non violento. L'intera comunità locale, quindi del suo paese in provincia di Cuneo, si è stretta attorno a Mollo. La vicenda si inserisce in un clima di forte tensione per l'aumento dei furti anche in quella zona, quindi insomma la gente è stanca.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: d'amore.
1: Iniziamo con Parlare d'amore di Safe questa mattina, questo lunedì 21 settembre su Radio Latte Miele. Seconda ora insieme, buongiorno da Francesco Bianco. Tra l'altro Safe sarà nel nuovo attesissimo album di Biagio Antonacci. Allora, le notizie più importanti della giornata. Partiamo con quello che è successo in Russia, dove si è votato per rinnovare la Duma, quindi il Parlamento. Il partito di governo Russia Unita, che è quello di Vladimir Putin, vince la maggioranza quasi di 2/3. Putin non ha avversari, però è stato il giorno in cui gli ucraini hanno bombardato di più la Russia con i loro droni. Parliamo ancora di elezioni, questa volta in Germania, perché la sinistra ha vinto a Berlino, la destra invece in Mecklenburg-Pomerania. Un crollo vero e proprio della CDU, che è il partito del cancelliere tedesco Merz, che addirittura in Mecklenburg-Pomerania non entra neanche nel Parlamento del Land. È la prima volta che succede a questo partito, ma lui va avanti. E poi quello che succede in Medio Oriente, sapete che ora il nome da imparare è Houthi. Il nostro governo ha inviato delle navi da guerra per, come dire, tutelare le navi mercantili italiane. Gli Stati Uniti invece per il momento non vogliono, come dire, entrare in guerra con loro. Non siamo neanche noi in guerra con gli Houthi, ma certo essere in quella zona può mettere a rischio. E poi quello che è successo nella pallavolo maschile, con l'Italia schiaccia Sassi, anche la Danimarca va KO, 3-0 per noi.
2: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare?
3: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorito!

0: dammi qua.
1: Peanut butter, fiorentini, piace grandi e dai bambini.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Spot.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
6: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
5: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
10: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli 39,90 euro. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Con MediaMind. Prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
14: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
15: Latte e miele.
16: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
15: Latte e miele.
17: Ti bacio ancora mentre dormi.
18: Radio Latte e miele.
15: La tua musica italiana.

0: qualcosa per te. Eccolo Ligabue qui su Radio Latte e Miele, parte la tournée sua, quella diciamo autunno-inverno dall'Arena di Verona. Proprio domani sera poi farà 14 città con eventi che non sono ripetibili, nel senso che non aggiungerà date, nonostante sapete che lui non abbia problemi nella vendita dei biglietti, ma ha deciso di fare una data per città perché vuole che i concerti siano irripetibili. Allora, oggi entra in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo a una parte delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, quella che chiamavamo mutua fino a qualche anno fa. Allora, si aumentano l'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione, stimato intorno al 5,8%, ma le variazioni sono molto diverse a seconda della prestazione. Allora, nella maggior parte delle regioni il ticket ordinario è soggetto a un tetto massimo di 36,15 euro per ricetta, anche se poi una prima visita cardiologica passa a 38 euro quando dovrebbe essere 36, invece 38 euro. Comunque aumenta anche l'ago aspirato, ad esempio della mammella, il ticket in questo caso passa da 31 euro a 36 euro. Non tutte gli importi sono modificati, ma certo è un aumento, seppur piccolo, ancora di quello che si paga per la sanità pubblica.
1: Wake up.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede qui su Latte e Miele. Allora, 9 mesi dalle morti di Antonella Di Jelsi, 50 anni dalla figlia 15enne Sara, avvenute dopo la cena del 23 dicembre a Pietracatella. Siamo in Molise, la procura di Larino procede per duplice omicidio premeditato, al momento contro ignoti. Dopo l'individuazione della ricina come causa dei decessi, una svolta decisiva arriva dal Robert Koch Institute di Berlino, che ha rinvenuto tracce del potente veleno su alcuni dei 131 reperti prelevati nella casa delle vittime, sono due. Secondo gli esperti, la sostanza è stata assunta per ingestione, forse disciolta in un piatto in una bevanda consumata in casa. Alla cena erano presenti anche il marito e padre delle vittime, Gianni Di Vita, mentre l'altra figlia si trovava fuori casa. Sebbene la procura ipotizzi il dolo, la difesa della famiglia continua a sostenere anche la possibilità di un avvelenamento accidentale. Qual è il problema, per capirci? Se hanno trovato tracce su 131 reperti all'interno della casa, per gli inquirenti significa che è lì che è stato preparato, come dire, il boccone avvelenato per Antonella e per la figlia. Quindi deve essere stato per forza qualcuno che in casa poteva operare.
2: Latte e Miele, wake up!

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

0: Allora, Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
12: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
13: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
14: Latte e miele.

Quando torniamo qui sulla Temiere parleremo del dress code da tenere in classe, a scuola, perché se ne sta parlando moltissimo. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Il mio canto libero, poi c'è Questa insostenibile leggerezza dell'essere di Antonello Venditti. A tra poco.

0: questa insostenibile leggerezza dell'essere Antonello Venditti, Milan Kundera si dice. Ha qualche dubbio il nostro Antonello Venditti. Devo dire che questa canzone potrebbe uscire oggi e raccontare ancora gran parte della società. Quando uno è bravo per questo. Allora, vi dicevo che ad esempio a Treviso una scuola ha deciso che non si può andare a scuola con i pantaloni a vita bassa o i calzoncini. La paese dice non siamo né a scuola né in spiaggia. In realtà nel nostro paese non esiste una vera e propria legge nazionale che dica come devono vestirsi i ragazzi, gli studenti. E naturalmente alle elementari c'è più libertà, spesso c'è anche il grembiule. Alle elementari sono piccoli, non c'è, come dire, la crescita anche ormonale che invece diventa più importante alle medie inferiori e superiori, dove non c'è nessun obbligo di legge se non un richiamo, come dire, al decoro. Effettivamente la preside di Treviso ha ragione, no? Non siamo né in spiaggia né in discoteche, a scuola vai vestito o vestita in modo più o meno giusto. Si sta parlando molto anche del velo a scuola. Sapete che ieri la Presidente del Consiglio ha detto che le nostre scuole non potranno esserci. Anche qui non c'è un divieto esplicito, ma c'è una legge sul riconoscimento di persona, la legge 152 del 1975, che consente l'hijab, che è il velo che copre i capelli e il collo ma lascia il viso completamente scoperto, ma vieta il burqa, che è quello totale, sapete, solo con la grata davanti agli occhi, o il niqab, che è molto simile, copre tutto tranne gli occhi. Quindi in realtà già c'è una legge che prevede, che dice ai presidi come comportarsi.
1: Latte Miele, wake up!

0: Se una regola c'è, c'è Neck con una canzone che ci ha obbligato a cantarla tutta insieme. Lui veramente è andato in giro, tra l'altro, con uno spettacolo che si chiamava Hits, che ha presentato anche qui, da noi a Wake Up proprio, e contiene praticamente solo hits, effettivamente, almeno io le so tutte. Allora, parliamo dell'alunno di 13 anni della scuola media Giovanni Verga di Centocelle, siamo a Roma, che ha aggredito con due coltelli da sub la professoressa Isabella Marsiglio, riprendendo l'azione con uno smartphone montato su un elmetto. L'attacco è stato sventato grazie, lo sapete, all'intervento di un compagno di classe, che tutti i giornali ci hanno tenuto a dire che è congolese, ma no, a poco, nel senso che è un ragazzo che ha fatto quello che andava fatto, verrà anche premiato al ministero. Allora, stanno cercando i contatti online, perché lui potrebbe essere adescato da un gruppo filorusso che cerca ragazzi, diciamo, fragili dal punto di vista mentale, e chiede loro di fare cose forti. E sembrerebbe che a questo ragazzo proprio online sia stato chiesto di mostrare la sua fedeltà e di colpire chi non sopportava. Gli avevano detto: ci sarà una persona che non sopporti, colpisci lei per dimostrarci la tua fedeltà. Lui non sopportava questa insegnante perché gli aveva dato due debiti a scuola, e quindi si sta capendo, cercando di capire, insomma, chi sono queste persone. Non è il primo caso di cronaca questo, che riescono a entrare nelle menti giovani dei nostri ragazzi e costringerli in un certo modo a compiere azioni criminali.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico, anche full hybrid, da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una
7: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Spot.
9: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
10: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
10: Globo Biancheria, per la tua casa.
9: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Radio Latte Miele è sugli smart speaker. Con Alexa e Google ti basterà un semplice comando vocale per ascoltare la tua radio preferita. La musica italiana, l'oroscopo di Paolo Fox, il giornale radio con le ultimissime notizie in tempo reale per le regioni Marche e Abruzzo, le trasmissioni sportive dell'Ascoli Calcio e molto altro ancora. Per ascoltare Radio Latte Miele su Alexa basterà dire Alexa, apri il Latte Miele Marche Abruzzo o su Google Home, ok Google, parla con Latte Miele Marche Abruzzo. Radio Latte Miele, la tua musica italiana sugli smart speaker e in DAB, in tutta la regione Marche ed Abruzzo.

0: Freddo Luca di Risio, Radio Latte Miele, vi facciamo arrivare contenti al lavoro oggi, continuiamo a trasmettere canzoni che sono assolutamente da karaoke. Dunque, l'INPS ha dato il via a una nuova fase di controlli sull'assegno unico universale e ci sono a rischio gli assegni per 4.000 famiglie. Perché l'INPS ha deciso di fare questi controlli? Lavorando insieme all'Agenzia delle Entrate ha scoperto circa 4.000 posizioni con anomalie, redditi o patrimoni dichiarati che non coincidono con quelli registrati altrove, dati mancanti o incongruenze varie. In pratica l'INPS sostiene che 4.000 delle molte famiglie che prendono l'assegno unico, che è un assegno di sostentamento proprio, che va dato solo a persone che sono in difficoltà, in realtà molte di queste persone non avrebbero dichiarato il vero all'INPS e insieme all'Agenzia delle Entrate cercheranno di capire chi sono queste persone che stanno facendo i furbi.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Latte, latte stelle. 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo, ha bisogno insomma di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore, possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere, buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze, l'unico dubbio i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo, le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va, attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto, per i single nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: C'è Giuse Delizia con Los Angeles qui su Radio Latte Miele. Allora, sapete che tra due giorni è autunno, perché mercoledì 23 settembre inizia l'autunno 2026. Allora, sembrerebbe che, vi dico, sapete che le previsioni del tempo a volte ci azzeccano, a volte no. Oggi alta pressione, tranne che in Sicilia dove piove ci sarà caldo. In realtà da domani sera arriverà da nord-est, quindi entrerà come dire prima dal Friuli Venezia Giulia, poi Veneto, Trentino Alto Adige, poi tutto il nord Italia, delle correnti molto più fresche che abbasseranno la temperatura. Quindi avremo il sole, quindi rimarrà il sole praticamente in tutta Italia, ma le temperature possono calare anche in modo significativo. Se è finito veramente il caldo ancora non possiamo dirlo, ma certo il fatto che il 23 settembre, che è autunno, coincida con l'arrivo di temperature decisamente più fresche, potremo finalmente mettere anche le giacchettine che abbiamo conservato nell'armadio, significa che forse è finito.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Spot.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
9: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo, la più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
8: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
9: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
8: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
12: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
11: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
12: E per il tuo matrimonio?
11: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
13: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
14: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria, tra i Monti Sibillini, a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra qui su Radio Latte e Miele. Allora, un putiferio per le parole del vice premier Antonio Tajani, anche ministro degli esteri, sul palco di Itaca, la kermesse organizzata dal vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi. Fanno molto discutere le sue parole, perché dice che se suo figlio gli deve chiedere un consiglio su che donna sposare, è meglio sposare una donna con le gambe, con le gonne anzi, un po' più lunghe. Devo dire che è molto divertente guardare i social oggi, tutto. Anche le settantenni sono in minigonna per esprimere il dissenso verso questa frase. Credo che lui volesse semplicemente dire che in politica, anche per le prossime elezioni, è meglio scegliere un personaggio affidabile che non. Certo, dire che una donna con la gonna lunga è più affidabile di una con la gonna corta è una frase che speravamo di non sentire più nel 2026.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango qui su Radio Latte e Miele. Buon lunedì 21 settembre anche a Matilde Brizzi.
2: Buongiorno, è arrivato anche l'autunno, dai.
1: No, il 23, dopodomani arriva.
2: No, sì, io ho letto che oggi arriva l'autunno e il 23 l'equinozio.
1: Eh beh, che l'equinozio d'autunno è quello.
2: Allora, comunque, devo rileggere meglio.
1: Volevo portarti a Riva d'Arcano, in provincia di Udine, perché sì, c'è questa notizia divertentissima.
2: Arcano.
1: Di Arcano, ho sbagliato, scusate. Un uomo ubriaco è rimasto con la testa incastrata nello stretto spazio tra il bidet e il water. Era ubriaco e anche i vigili del fuoco sono dovuti arrivare, non solo i carabinieri.
2: Caspiterina.
1: Per scastrarlo.
2: Però devo dire che erano troppo vicini questi sanitari.
1: Pensa che
2: se ci sta una testa.
1: Sei ubriaco, rimani.
2: Sì. Diciamo, hai preso quello che ti meritavi in qualche modo.
1: Va
2: bene. La moglie, se c'è, il marito sarà contento.
1: Ho scoperto anche come si chiama questo paese che andrò a visitare, perché conosco poco il Friuli Venezia Giulia e devo andarci. È che è lontano.
2: E poi si chiama Arcano, cioè, che bel paese. Esatto. Chissà la sagra d'Arcano cos'è. Circa cos'è. No.
1: Comunque sappiamo che hanno poco spazio tra il water e il bidet.
2: Sì.
1: Va bene, il buon lunedì 21 settembre, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Ecco, la canzone di Ariete e Angelina Mango finiva con ridere sì, di tutto, ridiamo di tutto. Sappiate che oggi è nato Stephen King, quindi grande scrittore, genio dell'horror, della fantascienza.
1: Direi genio, sì.
2: Genio, sì, un grande genio, e quindi la perla con cui apparecchio le nostre 2 ore e mezza l'ha scritta lui. Anzi, l'ha detta lui durante un'intervista, disse: si può uccidere il male seppellendolo di risate.
1: Ha ragione lui.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini.

0: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
1: Tranquilla, andiamo da Globo.
0: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
2: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
3: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
7: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
8: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
9: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia se beve lui.
11: Certe canzoni appaiono come un testamento, comunque come un resoconto del tempo in cui sono nate, e nell'89 Raff si fa una domanda e la risposta la canta nella canzone con cui ricomincia il nostro viaggio nel tempo. Una canzone per decennio dagli anni 80.

0: Mati, com'è possibile una canzone per decennio dagli anni 80 ad oggi? Partiamo con l'89, cosa resterà degli anni 80? Quindi partiamo da Raf e poi ci rituffiamo negli anni 60, negli anni 50. E no, signori miei, signore mie all'ascolto, questa canzone, questo successo incredibile di Francesco Baccini è datato 1990, lo possiamo inserire nella nostra bellissima playlist immaginaria di lenti perfetti per concludere una bella serata in discoteca. Ma quindi qua quando inizia l'autunno? Io vi giuro che ieri ho letto che cominciasse oggi il 21 di settembre, un po' come tante altre stagioni cominciano il 21 di un determinato mese, però no, poi c'è l'equinozio che cambia sempre ogni anno, perché un anno non dura mai 365 giorni precisi, e quindi vedete, per questo mi piacciono i cliché, perché nonostante sembrino luoghi comuni, triti e ritriti, c'è sempre qualcosa da imparare.
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Bonjour, bonjour. Quindi oggi non inizia l'autunno, ok? Inizierà tra due giorni. Ma siccome io avevo preparato delle chiacchiere sull'equinozio, sull'inclinazione della Terra, sapete che facciamo? Noi ne parliamo oggi. Almeno non parliamo delle stesse cose di cui tutti parleranno, no? Tra due giorni, il 23 ottobre, niente, mi viene da dire ottobre. Invece siamo ancora settembre. Allora sentite, mi devo ancora riscaldare un attimo. Mettiamo una canzone che ci porta fino agli anni 2000. E poi stiamo insieme come tutti i giorni tra le 10:30 e le 13 sulla Latte Miele.

0: cominciava anche così il terzo millennio, una canzone del 2000, Tondo Tondo, con un pizzico di omertà nella coppia. Cioè, quando c'è un tema che potrebbe far soffrire l'altra persona, non c'è bisogno di dire tutto. E fior fior di scienziati e scienziate poi hanno dato ragione a questa teoria, no? Raccolta in questa canzone di Gigi D'Alessio del 2000, quindi non dirgli mai. Buongiorno, è lunedì 21 settembre, molto spesso il lunedì a noi piace, a qualsiasi età siamo arrivati, non ve lo chiedo per educazione, tornare tra i banchi di scuola e recuperare qualche piccolo tutorial che ci faccia un po' pensare che in realtà non abbiamo ancora imparato niente. Pensate che ieri mi sono imbattuta in un articolo che ci diceva che l'essere umano, tra tutte le specie umane presenti nel mondo, è la specie che respira peggio. Esiste un libro che si chiama L'arte di respirare, di James Nestor, che ci dà un piccolo tutorial su come respirare. Voi direte, ma io sono arrivato a quest'età? Sì. Sì, si può ancora migliorare anche qualcosa di così basilare come il respiro. Qual è il problema? Perché nessuno respira bene? Perché secondo questo scienziato dovremmo inalare aria per 5,5 secondi, utilizzando molto spesso il naso piuttosto che la bocca, e esalarla, sì, tirarla fuori per altri 5 secondi. Se noi proviamo a contare, proviamo a farlo tutti insieme, noi sintonizzati su Radio Latte e Miele. Io conto e voi inalate. 1, 2, 3, 4, 5. C'è qualcuno che non ce l'ha fatta? E poi tiriamola fuori. 1, 2, 3, 4, 5. Se vi è sembrato che fosse qualcosa di troppo lungo, è proprio questo il problema. L'essere umano non pensa di avere tutto questo tempo per respirare.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Latte Miele. Sapesse.

Lunedì uguale tutorial per sopravvivere, per campare meglio in questa vita, in questo mondo. Ce lo ricordano anche le scalette, le canzoni che ci ascoltiamo in scaletta questa mattina. La vita com'è, Max Gazzè, tre modi per andare avanti oggi. Cantare un po' fa sempre bene, anche questo lo dicono gli scienziati. Automeditazione, qui torniamo all'arte del respiro. Incrociare le dita e bersi un caffè, magari nel tempo di un caffè, nel tempo di un espresso, qualcosa cambia e ti viene una bella idea. Noi eravamo davanti a questo libro un po' scioccante, perché si chiama L'arte di respirare, è uscito nel terzo millennio, viene da tantissimi studi, ma ci fa fare una domanda fondamentale: ma quindi noi non abbiamo ancora imparato a respirare? No, perché James Nestor, l'autore, ci dice veramente che gli uomini sono i peggiori animali sul pianeta per la gestione del respiro. Per portare le sue tesi fa un esperimento. Il signor Nestor respira con la bocca per 10 giorni, che è quello che non si dovrebbe fare, e le conseguenze sono disastrose per la sua salute, per il suo livello di stress, per il mal di pancia. Io dico mal di pancia, ovviamente lui non l'ha scritta così nel suo libro. E quindi dovremmo inalare per 5,5 secondi e dovremmo esalare, tirare fuori l'aria per esattamente il tempo dell'inalazione. Questo ritmo così di 5,5 respiri al minuto induce il cuore, i polmoni e la circolazione in uno stato di coerenza, e quindi funzioniamo semplicemente meglio, alla massima efficienza, e riduciamo stress e miglioriamo la pressione sanguigna. Questo oggi ce lo siamo portati a casa grazie a Caffè Cliché.

0: 11 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Una canzone sul tradimento, quella di Cioffi. Carmela ci ha fatto compagnia per tutta l'estate e continua anche in questo quasi autunno. Molto spesso noi all'inizio di ogni ora che passiamo insieme ci dedichiamo quest'anno ad una flash news breve breve, e in questo caso ovviamente parla di tradimento. Io direi che vi leggo solo la notizia, il titolo, perché basta capire quello che è successo. La notizia si chiama test fallito. In Brasile una donna crea 25 profili fake, quindi finti, per testare la fedeltà del marito, e lui ci prova

0: con tutte 25.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti.

0: Tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
7: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
6: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
7: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
6: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
9: Latte Miele.
10: La felicità.
9: Latte Miele.
10: Radio Latte Miele.
9: La tua musica italiana.

È ritornato Raff, però nelle vesti di Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Tra l'altro Laura, la nostra Laura, è stata appena candidata ai Grammy Latini, quindi grandissimo successo che ha sempre scavalcato i confini italiani con l'album, la versione spagnola del suo ultimo album di cuore, di cover, Yo Canto, versione volume 2. Noi torniamo invece a questa settimana, prima di scoprire se la Pausini vincerà o non vincerà questo Grammy Latino, quindi che sono gli Oscar della musica nell'America Latina, e vi consigliamo un evento, una fiera del fumetto, si chiama Linus, anzi è un festival del fumetto, si terrà dal 25 al 27 settembre, siamo ad Ascoli Piceno, quindi siamo nelle Marche, Ascoli Piceno che è stata eletta per quest'anno città italiana dei giovani, e quindi come li avvicino i giovani anche tramite l'arte del fumetto. È una rassegna ideata da Elisabetta Sgarbi, ma anche in collaborazione con Sandro Veronesi, che vi proporrà al Teatro Ventidio Basso 3 giorni di incontri, anteprime, spettacoli, concerti, mostre e dialoghi, non solo che saranno attorno all'arte del fumetto, ma saranno attorno all'arte del fumetto, l'arte, il cinema, la musica e la scienza. Per questo si contano tantissimi ospiti, per esempio Gabriele Mainetti dal mondo del cinema, regista di Lo chiamavano Gigrobò, un film del 2015, ma anche ospiti musicali, la banda Bardot, oppure Raffaele Gualazzi, uno dei nostri marchigiani preferiti, scusate, lasciatemelo dire. Tra l'altro domattina arriva l'organizzatrice del Festival del Fumetto Linus di Ascoli Piceno, intervistata da Francesco Bianco, quindi durante le ore di Wake Up attorno alle 9, così scopriamo ancora meglio questa iniziativa di cui Radio Latte Miele è official partner.

Più. Ovviamente una canzone che si chiama Paparazzi parla di bugie e di verità, e anche di verità che a volte sono solo delle bugie più grosse. L'ultimo brano di Cesare Cremonini, ma io sento qualcosa di strano. Sapevo che stava per arrivare la conga, c'è cioè il nostro Orazio in regia, e quindi a volte il lunedì dobbiamo interrompere discorsi sui massimi sistemi per farvi ballare e alzare il volume della musica della radio. Come si fa a respirare inalando 5,5 secondi e esalando per altri 5,5? Questo è il ritmo che noi vogliamo ogni lunedì. Io volevo ricordarvi in questo momento del fatto che, oltre a poter visitare questo weekend ad Ascoli Piceno il Festival del Fumetto Linus dal 25 al 27 settembre, torna un'altra iniziativa che può cominciare a condire i nostri weekend autunnali. Si chiama Monumenti Aperti, che quindi si va a sommare alla Domenica al Museo, quindi quella iniziativa del Ministero della Cultura e del Merito per cui ogni prima domenica del mese tanti siti sono visitabili gratuitamente. Ecco, da questo scorso weekend fino all'8 novembre c'è questa ulteriore iniziativa che vi apre le porte di siti, chiese, monumenti, musei. Bisogna però controllare in quale weekend il vostro comune o il comune che vi interessa, la città che vi interessa visitare, sarà aperto.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Willy Peyote.
8: Scrivano.
7: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
8: Non farti mangiare nelle piazze.
7: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
8: Grazie.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. L'Octoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
6: Se vi chiedessi qual è la canzone di Adriano Celentano, il cui remix ci ha fatto ballare, cantare tutti durante tutta l'estate del 2024, 335 787 1910. Ripartiamo dal

suona all'81 qui su Radio Latte Miele, la voce è quella di Gianni Morandi, il testo è di Mogol, Canzoni Stonate è il titolo di questa canzone. C'è una notizia che riguarda il figlio, uno dei figli di Gianni Morandi, forse il più famoso, 13 Pietro, l'abbiamo visto a Sanremo di quest'anno, è venuto a Radio Latte Miele tantissime volte, è simpaticissimo. Bene, vestirà i panni dell'attore, anzi vestirà i panni del padre nel nuovo lungometraggio dedicato a Lucio Dalla che uscirà in Rai nel 2027, ci dicono poco dopo Sanremo. Quindi un musicista che interpreta il padre per la somiglianza fisica ma anche vocale, tra l'altro visto che è stato provinato, cioè nel senso non hanno subito scelto 13 Pietro, lo hanno testato e evidentemente è andata bene. Sarà un progetto in cui alla regia vediamo Ambrogio Lo Giudice, questo regista, e il nome sarà Lucio, semplicemente Lucio il nome di questo lungometraggio. Anche colui che interpreterà Lucio è un cantante e non un attore, quindi delle scelte importanti per quanto riguarda questo progetto. Arrivano gli anni 90.

0: Suona il 95 su Latte Miele, I Neri per Caso con le ragazze, grande bignamica, grande morale della canzone: si può amare da morire, ma morire d'amore no, dai, meglio di no. Sono Matilde, la vostra googlatrice seriale, con voi fino alle 13 anche questa mattina con Caffè Cliché. Ho appena googlato, lo ammetto, per la prima volta, nonostante abbiamo sentito mille volte I Neri per Caso anche qui su Latte Miele. Come mai si chiamano così? Bene, è uno di quei gruppi che non nasce con questo nome, un po' come i Pooh, che io ricordo, mi piace sempre ricordare che si chiamavano i The Jaguars, poi la moglie di uno di loro disse: guardate che non è un nome così friendly, sicuramente non utilizzò questa parola, e si ispirarono proprio a Winnie the Pooh per essere un pochino più accoglienti con tutte le generazioni. Bene, I Neri per Caso si chiamavano i Crecason perché questo nome giocava con la provenienza di alcuni dei componenti, Crescenzago e Caravano, e l'aggiunta di Son, che invece voleva rimandare a un altro quintetto della musica internazionale, i Jackson 5. Una sera ad uno dei loro primi concerti a Roma, il produttore musicale Claudio Mattone assiste ad un loro concerto e li vede tutti vestiti di nero e chiede loro: ma voi vestite sempre di nero? È un caso che siate vestiti tutti uguali, tutti di nero? Loro rispondono: no, non è stato un caso. Ed è lì che Claudio Mattone, lui, quindi non loro, questo produttore musicale famoso, incredibilmente famoso al tempo, li ribattezza: ok, allora voi siete I Neri per Caso. E loro si rendono conto che questo nome è un pochino più orecchiabile di Crecason.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori, gratuitamente, la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
7: Power Laser, dal 2008. rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
9: Latte e miele.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

che non ha paura della sua pronuncia della S, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, così ti vogliamo, Giovanotti. A te dal 2008 su Radio Latte e Miele, attenzione a non confonderla a livello di dedica con Per te del 99. Per te fu dedicata alla figlia, mentre a te è stata dedicata alla moglie, a sua moglie e poi a tantissime altre ragazze, a tantissimi altri ragazzi. Allora, è lunedì 21 settembre, io sono quella che sbaglia, quella che correggete in continuazione al 335 787 1910, e proprio appena sono arrivata in onda ho scoperto che non era oggi la giornata in cui cominciava l'autunno. Avevo googlato un sacco di curiosità per voi e io comunque ve le dico lo stesso. Prima notizia sull'autunno: non comincia oggi, comincerà quindi tra due giorni, quando cadrà l'equinozio d'autunno, il 23 settembre. Per quanto riguarda questo 2026, il nome autunno, pensate che ancora si discute circa l'origine e l'etimologia di questo nome, che viene dal latino. Probabilmente ha a che fare con la stessa radice del verbo aumentare, quindi nonostante sia la stagione considerata che noi consideriamo quella in cui cadono le foglie, in cui comincia la natura, comincia a deperirsi per poi rinascere tra qualche mese, aveva a che fare questo nome per gli antichi latini con l'abbondanza del raccolto, che viene raccolto per l'appunto in questi mesi. Mentre per quanto riguarda la pronuncia, anzi la parolina che si utilizza in inglese per identificare l'autunno, questo si chiama fall, quindi caduta è la traduzione letterale, quindi significa, invece qui si vuole rappresentare la caduta delle foglie. Ma la cosa più ganza che ho scoperto riguarda l'equinozio, questa secondo me, queste le sapevate già, ma questa non la sapevate. Canzone e poi ve la racconto.

0: Io mi chiamo Settembre perché sì, è il mio cognome all'anagrafe, però mi chiamo Settembre perché mi piace narrare la nostalgia all'interno dell'anno, quindi questo mese si confà benissimo al nostro Andrea, 2 settimane su Radio Latte e Miele. Vi dicevo, la curiosità sull'equinozio che ancora nessun radiofonico vi ha detto mai o che non vi dirà il 23 settembre, perché cadrà tra due giorni questo equinozio. Allora, che cos'è? Lo sapete già, è una giornata in cui le ore diurne, le ore di luce, si equivalgono alle ore notturne, alle ore di oscurità. Bene, l'equinozio non è una giornata, è un momento, è quel momento in cui si passa dalle ore di luce alle ore notturne. Ha a che fare con l'inclinazione della Terra rispetto al Sole, significa in poche parole, in parole semplici, che nessun emisfero del nostro pianeta è inclinato maggiormente verso il Sole, quindi riceve più luce rispetto all'altro. Ma soprattutto quello che bisogna ricordare, l'equinozio è un momento, è un istante che cade solo 2 volte all'anno.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ben trovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD, che dopo la Sassone-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici. Addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14:45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
1: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Nota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
3: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, 18,75 euro al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, 14,35 euro al chilo.
4: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
5: Latte e miele.
6: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
5: Latte e miele.
7: Sogna.
5: Miele, la tua musica italiana.

Kintsugi, il nome di questa canzone appena ascoltata sulla Temiale, ma anche il nome del suo prossimo album. In questo testo Elisa si augura di riuscire a fare come il cielo, tra dipingersi di rosso e andare ad una festa vestita di rosso, quindi essendo abbastanza appariscente, senza vergognarsi del suo essere. Perfetto Elisa, grazie, perché stavamo proprio parlando del rosso, dell'autunno, dei colori autunnali, e arriva un profilo Instagram gestito da ragazze chiamate, che si autochiamano streghe, che ci consigliano alcuni rituali per dare il benvenuto all'autunno, che noi possiamo cominciare a fare da oggi fino all'equinozio, fino a quando arriverà effettivamente. Il primo consiglio è dedicarci, anche se non l'abbiamo mai fatto, alle conserve, perché è il momento della grande raccolta, l'autunno, ma è anche il momento di cominciare a conservare questi brani. Queste pietanze. È un ritmo lento che accompagna, un ritmo che rispecchia anche un po' il nostro ritmo biologico quando le ore di luce cominciano a essere meno. A proposito di luce, oggi è San Matteo, il 21 di settembre è San Matteo, e c'è un rituale che ha a che fare con la fortuna. Ci sono tante persone che vanno a raccogliere le noci, le mettono sull'acqua, a galleggiare sull'acqua, ma soprattutto pongono delle candele al di sopra di queste noci, e questo rituale porta fortuna. Secondo me qualcuno le ha già accese queste candele di San Matteo, forse qualche giorno fa, perché in questo autunno, settembre, estate autunno del 2026, è arrivata anche una nuova canzone di Mina. Il ricordo

tu prendi l'eleganza di Pino Daniele e la sommi a quella, la intrecci, non la sommi, la intrecci a quella di Mina, esce fuori questa bellissima novità, si chiama Vento di Passione, è uscita la mezzanotte dello scorso venerdì e anticipa il nuovo progetto discografico di Mina, perché uscirà il 9 ottobre con un nuovo album tutto di cover, tutto di perle, a cui lei ha lavorato anche tanti anni fa, ma che ci stava tenendo nel cassetto. Grazie a Dio qualcuno l'ha convinta a tirarle fuori, a inciderle e a creare questa nuova avventura discografica che prenderà il nome di Dilettevoli Inedite Eccedenze. Un nome difficile, però anche al suono incredibilmente elegante come Mina. Vento di Passione è il singolo che annuncia questo album, già accompagnato da nomi assurdi, perché c'è Ferzan Ospetek che ha curato il videoclip della canzone che è già uscito, e Luca Argentero invece è il protagonista di questa di questo videoclip musicale. Il brano riprende una canzone che nel 2007 aveva presentato Pino Daniele in un duetto insieme a Giorgia, e quindi questa è la caratura dei nomi, ok, di cui lei ha inciso delle cover, quindi da Pino Daniele, ma arriverà anche una reinterpretazione di Settembre di Alberto Fortis, Eleanor Rigby, quindi andiamo anche nel Regno Unito con i Beatles, Yes I Know My Way, per tornare a Pino Daniele, poi Canzone Triste di Zucchero. Volevo ringraziare Mina perché questo album uscirà il 9 ottobre, quindi tra 2 o 3 settimane, e io lo vedo come un regalo di compleanno per quando farò 30 anni. Grazie Mina.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi...

0: Con noleggio, prenoto e parto in sicurezza.
1: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
0: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
1: E per il tuo matrimonio?
0: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
2: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
3: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
4: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
5: Non vorrei farmi commuovere
6: con quella musica lì, con il vocione lì,
5: e neppure solleticarmi con quelle battute.
6: Non vorrei mica proiettarmi in un colosso.
5: Non vorrei mica farmi sognare.
6: Sì, invece. Allora usa la radio. Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto.
5: Che poi mi emoziono.
7: Sarà perché la radio emoziona in ogni momento. Ma la pubblicità in radio arriva al cuore di tutti in un istante.
8: La radio rende
7: indimenticabili. Occhio.
8: Anzi,
7: orecchio.
9: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31. 0736 30 41 31. O commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
10: Latte Miele.

continuo a ringraziare tutti quei cantanti che, oltre ad aver cantato l'amore, hanno celebrato anche l'amicizia. Penso a Renato Zero, penso a Antonello Venditti, anche Madame con Annalisa, la loro ultima canzone. Ma noi ripartiamo da chi secondo me l'ha cantata di più.

Ricorderò per sempre la comunicazione dell'azienda dei trasporti milanesi per la serata in cui Renato Zero è arrivato in concerto a Milano, in cui scrisse sui tram, nelle metro, nelle comunicazioni ufficiali, nell'app: questa notte sì è infinita, no? Riprendendo il verso "stringimi forte che nessuna notte è infinita". Ecco, in questi momenti amo il marketing. Arriva anche Max Pezzali dal 2004.

0: Grazie mille anche a Max Pezzali dal 2004 stamattina per fornirmi il prossimo assist, perché volevo proprio parlare dello strano percorso che fanno le nostre abitudini, anche quelle più quotidiane. Abbiamo parlato di un tutorial sulla respirazione stamattina, quando ogni volta che seguiamo uno dei trend del momento, allora di skincare in questi ultimi anni credo che ne abbiano sentito parlare tutte le persone al mondo. Ecco, però adesso ultimamente è arrivata anche sotto la doccia la skincare. L'ultimo trend si chiama Double Cleansing ci consiglia di utilizzare due bagnoschiumi diversi perché hanno due funzioni diverse. Quindi il primo detergente rimuove il sudore, la crema solare, i batteri, e il secondo ripristina l'umidità della pelle. Ecco, senza arrivare a questa estremizzazione di cura che secondo tanti dermatologi poi va anche a sottoporre la nostra pelle ad uno stress che non è necessario, che forse potrebbe addirittura peggiorare la situazione, stamattina vi porto questo articolo del Post che si intitola così: ultimo tutorial del nostro lunedì insieme, forse sbagliate alcune cose sotto la doccia. Quindi tante troupe di dermatologi e scienziati si sono interrogati sulle nostre domande fondamentali circa la doccia: meglio la mattina o la sera, meglio lo shampoo prima o dopo di lavarsi il corpo, e si sono dati una risposta. Cominciamo da quanto deve durare una doccia. I dermatologi consigliano tra i 5 e i 10 minuti, coloro che anche vogliono dare un occhio, una certa cura all'ambiente, ci dicono di non andare oltre i 5 minuti, perché bastano e perché altrimenti si consuma veramente tantissima acqua. Mattina o sera, che era quello che volevo sapere di più, in realtà ci dicono di scegliere noi. A me quando uno scienziato mi dice scegli tu, dipende, allora per me c'è qualche problema. Secondo me la sera è un pochino meglio, perché ti vai a togliere, a spurgare di tutto ciò che hai incontrato durante la giornata, ma soprattutto c'è la questione delle lenzuola sempre pulite, che quindi puoi cambiare un pochino meno spesso. Perché dico questo? Non voglio fare la bacchettona che vi dice dovete farla la sera piuttosto che la mattina. Vi dico questo perché io vorrei tanto farla la sera, ma la faccio la mattina perché mi sveglia, e questa cosa dicono gli scienziati che fa molto bene.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.

concludiamo così, romantici come sempre, le nostre 2 ore e mezza di Caffè Cliché, ma non me ne vado prima di avervi dato le ultime 2 perle, chicche per farsi la doccia in un modo adeguato, in un modo funzionale, senza che la doccia ci svegli troppo se la facciamo di sera, senza che provochi dello stress alla nostra pelle. Allora, ultime 2 domande a cui rispondiamo: meglio calda, fredda o tiepida? E soprattutto la sequenza della doccia, dei passaggi con cui ci laviamo. Allora, meglio calda, fredda o tiepida, e le prime 2 alternative hanno dei benefici, perché la doccia calda, soprattutto se si fa di sera e se si arriva ad una temperatura massimo di 42 gradi, concilia il sonno, aumenta, dilata i vasi sanguigni e ci fa calmare. Ed è anche vero che la doccia fredda invece, dall'altro canto, rassoda un po'. Però, per quanto riguarda le abitudini più quotidiane, se dovessimo scegliere un trend, sarebbe meglio farla sempre tiepida, ad una temperatura che non vada oltre i 10 gradi in più circa la nostra temperatura corporea stessa. Insomma, coerenza tra la temperatura esterna e interna è l'opzione migliore. Poi, shampoo prima o corpo prima? Ultima domanda a cui rispondiamo questa mattina in questo lunedì tutorial di Caffè Cliché. Non è vero che cambiando l'ordine dei detergenti il risultato non cambia, perché ci sono alcuni prodotti per i capelli che, nel caso in cui lasciamo lo shampoo e il lavaggio dei capelli per ultimo, si stanziano sulla nostra pelle e non se ne vanno, soprattutto quei prodotti per i capelli che hanno alla base delle sostanze oleose. E quindi gli scienziati ci dicono ufficialmente che la sequenza della doccia che ci espone a meno rischi dovrebbe essere: 1. Risciacquo, quindi entriamo, ci sciacquiamo solo con l'acqua, poi lo shampoo, poi sciacquiamo lo shampoo, poi il balsamo se lo utilizziamo, lo risciacquiamo se lo utilizziamo e solo alla fine un bel bagno schiuma. Poi c'è sempre il mistero dei piedi: ma i piedi si autolavano o devo strofinarli? Fate come volete, io non li lavo.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Mati,
2: buongiorno.
3: Buona settimana.
2: Buona settimana, hai avuto un bel weekend?
3: Sì, sì, riposante.
2: Oh, bene. Senti, io arrivo con una solita battuta brutta.
3: Vai.
2: Firmata Taxi Driver.
3: Certo.
2: Ma te lo sai cosa mangia un cannibale, scusa, a colazione?
3: Vai, dimmi. I biscotti con?
2: Te.
3: No.
2: Tè e biscotti.
3: Ah, vedi. Qualcosina però, vedi, ho messo dentro. Niente, siamo uniti da questo filo invisibile.
2: È meravigliosa e quindi io vi lascio in ottime mani per le prossime 2 ore e mezzo. Avrai anche degli ospiti.
3: Sì, non possiamo dirlo, dai.
2: No, va bene,
3: intorno
2: dai.
3: Alla fine della prima ora lo annuncerò, veramente.
2: No spoiler, no
3: spoiler. Un ospite molto importante, soprattutto sui social e nelle scuole, veramente. Quasi rivoluzionario,
2: sì.
3: Oserei dire.
2: Sì,
3: grazie
2: sì.
3: Mati, a domani.
2: Grazie Harry.
3: Iniziamo serenamente con Giulia Bresch.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulie Bresch, serenamente, iniziamo così questo appuntamento dell'Indiano di oggi. Buon lunedì 21 settembre, è un giorno particolare, il lunedì, perché bisogna ricominciare la settimana lavorativa o di studio per tutti i ragazzi che ci seguono. Sono Enrico, siamo insieme fino alle 3:30, come detto anche un grande ospite all'inizio della seconda ora. Cominciamo con Ok Salute e Benessere, come ogni giorno, poi scopriamo l'argomento di oggi.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Il mercato dei prodotti dedicati alla salute femminile sta vivendo un momento di espansione senza precedenti. Tuttavia, dietro le promesse di sollievo rapido dai sintomi della menopausa, si nasconde un business spesso privo di solide basi scientifiche. L'allarme arriva da uno studio guidato dai ricercatori dell'Università College di Londra e pubblicato sulla rivista scientifica Climacteric, che ha messo sotto la lente di ingrandimento oltre 200 integratori venduti nelle principali farmacie e store online. I risultati delineano un quadro preoccupante: una forte variabilità dei dosaggi, l'assenza di nutrienti chiave per la salute delle ossa e il rischio di effetti collaterali se gli integratori vengono assunti sul lungo periodo. Secondo gli autori della ricerca, il settore dell'integrazione alimentare ha identificato nelle donne di mezza età un segmento di consumatori particolarmente redditizio. Ci troviamo di fronte a una vera e propria corsa all'oro della menopausa. Le aziende e gli investitori hanno capito che le donne in questa fase della vita rappresentano un mercato estremamente profittevole. Un ruolo centrale nel guidare gli acquisti è svolto dai social media. Molti influencer e creators promuovono questi prodotti come soluzioni miracolose senza alcuna evidenza medica a supporto. Ciò alimenta una catena di disinformazione che spinge molte donne a spendere cifre considerevoli, con prezzi che variano da 1,50 euro fino a 95 euro al mese, con la speranza di ritrovare il benessere. I ricercatori hanno esaminato la composizione, i costi e i dosaggi di 201 integratori specifici per la menopausa venduti da 9 grandi catene e dettaglianti online. L'analisi ha rivelato che non esiste un singolo ingrediente comune a tutti i formulati. Le categorie più rappresentate sono erbe aromatiche ed estratti vegetali, vitamine con prevalenza della B6 e fitoestrogeni, composti vegetali con una struttura chimica simile agli estrogeni umani. Nonostante l'enorme varietà di sostanze pubblicizzate, lo studio ha riscontrato carenze paradossali sui nutrienti fondamentali per questa fascia d'età. Metà dei prodotti analizzati non conteneva vitamina D, elemento essenziale per la protezione della densità ossea. Soltanto il 23,9% dei formulati conteneva calcio. Oltre all'inefficacia terapeutica, l'assunzione sregolata di questi prodotti non è priva di pericoli. Poppy Sullivan, che è ricercatrice della Queen Mary University di Londra, ha sottolineato come la stragrande maggioranza degli ingredienti attivi non sia raccomandata dalle principali società mediche internazionali. Particolarmente critica è la variabilità dei dosaggi di vitamine e minerali. Eccesso di vitamina D, se assunta in dosi massicce e prolungate, può causare ipercalcemia, livelli troppo alti di calcio nel sangue, provocando sintomi come vomito, confusione mentale e problemi renali. C'è un esame del sangue per capire se abbiamo davvero bisogno della vitamina D. Rischi degli estratti botanici: piante molto diffuse negli integratori per le vampate, come il kosh nero, comportano rischi noti di tossicità per il fegato. Gli esperti invitano le donne a non lasciarsi ingannare dal marketing e dal branding patinato. Bisogna

0: sempre confrontarsi con il proprio ginecologo. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulia Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
2: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
3: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante Tre Quattrini, dove se mangia se beve lui.
5: Ristorante Country House Tre Quattrini, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House Tre Quattrini è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76. Ristorante

0: Ed eccoci qui, tribù, iniziamo la settimana insieme in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. I nostri argomenti, la nostra musica, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per arrivare sani e salvi alla sera di questo giorno che, come si sa, dai, il lunedì è un pochino tosto. E la parola del giorno è molto bella oggi, è fortuna, deriva dal latino appunto fortuna, a sua volta legato a force, quindi caso, sorte, e al verbo ferre che significa portare. Ci sono Ariete e Angelina Mango, poi scopriamo perché la parola è fortuna.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe.

0: Che bella vita.
1: Questo il nostro disco Latte e Miele. Tutta la settimana Ariete e Angelina Mango, protagoniste ogni tre ore con la loro Che bella vita. Buon pomeriggio da Radio Latte e Miele, ci tingiamo di giallo oggi. Partiamo anche se il cornetto della fortuna è rosso. Il nostro è giallo, va bene? A Radio Latte e Miele funziona così. Domanda di oggi, ma secondo voi la fortuna esiste? Cioè, quanto incide nella vita e soprattutto la vera fortuna qual è? Quella di grattare il gratta e vinci e magari trovare 100 euro con il cornetto, adesso non so, non gioco da molto, quindi non so. Oppure la fortuna è molto più ampia, cioè magari cadere sempre in piedi dopo alcune difficoltà, trovare spesso l'amore, oppure trovare spesso nuove opportunità lavorative, perché esistono le micro fortune, quindi ecco, la scommessina vinta, oppure il numero a tombola, e la macro fortuna, cioè la macro fortuna è vivere una vita tranquilla, serena, con una buona famiglia, non avere problemi grandi di sorta. Insomma, dai, ditemi la vostra. Per me la fortuna esiste e come? Anzi, voglio essere un pochino più approfondito. Secondo me esiste la sfortuna. Cioè, le persone, cioè, esistono tante persone molto brave, preparate, che però in alcuni momenti della vita hanno avuto sfiga e bastava quel momento in più di fortuna e magari non sono riuscite ad inserirsi dentro un discorso lavorativo. E tutto questo perché durante i lavori di ristrutturazione e posa delle condutture fognarie in un immobile nelle Fiandre orientali in Belgio, alcuni operai hanno scoperto uno straordinario tesoro, addirittura 9 milioni di euro sotto forma di lingotti d'oro. Adesso nel loro caso non se lo sono tenuto perché lavoravano ovviamente per conto di altri, però ecco, trovare dell'oro potrebbe essere veramente un bel colpo di fortuna. Questa è la domanda di oggi, dai, scatenatevi, ditemi cosa pensate voi della fortuna, se esiste, se ce l'avete, se magari in un momento della vostra vita è mancata e attraverso quell'elemento potevate essere più felici. 335 787 1910.
2: L'India su Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara, in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attiva una chiusura notturna di 2 km e 500 metri circa nella fascia oraria dalle 20 alle 6 tra gli svincoli di Ponte d'Azzo e di Cagli in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo.

0: automobilistiche, rinnovo patenti. Rendi il tuo brand indelebile riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
1: Latte miele.

questa prima ora, a metà, cerchiamo di viaggiare nel tempo per sognare. Andiamo indietro nei decenni della musica italiana, solo come latte e miele sa fare. Dal 1972, la splendida Mimì Mia Martini con Donna Sola.

è una minaccia, eh? È veramente un brava Giulia Vasco Rossi. 1987, gli anni 80 nel nostro viaggio nel tempo affidati al grande, mitico Vasco, che sta meglio, eh? Anche postato dopo l'intervento alla schiena. Dai, grande Vasco. Marco da Bologna dice: ragazzi, secondo me la fortuna esiste, ma come un assist al calcio di rigore. Se non ti fai trovare in aria pronto a tirare, non segni comunque. È vero. Elena da Lecce: la vera fortuna è la salute, punto e basta. Quando hai quella, hai la base per affrontare qualsiasi cosa. Il resto ce lo dobbiamo costruire noi. Chiudiamo con Giuseppe, scrive da Vibo Valentia: per me la fortuna è tutta una questione di incastri giusti al momento giusto. Anni 90, articolo 31.

0: Da metà degli anni 90 addirittura gli Articolo 31 ci hanno insegnato a parlare. Questo tranqui funky è diventato di uso comune anche nella nostra quotidianità. Parliamo di fortuna. Com'è cambiata nella storia? Diciamo che nell'antichità classica i greci e i romani la veneravano, no? Era veramente era l'arbitro del fato, del destino. Nel Medioevo poi gli scrittori come Dante la trasformarono in uno strumento, diciamo, un po' più provvidenziale. Infatti la celebre ruota della fortuna innalzava e sprofondava gli uomini secondo un disegno divino inscrutabile. Cambiò la prospettiva, diciamo, nel Rinascimento, con Machiavelli nel Principe, che la descrisse come un fiume in piena che addirittura, adesso non voglio arrivare a questo, no, lui la descriveva proprio come fiume in piena che travolge chi non costruisce argini. L'uomo audace, guidato dalla virtù, può domarla, però non può far troppo se questo fiume in piena è veramente enorme. Con l'illuminismo e la modernità la fortuna ha poi perso ogni aura sacra, riducendosi a mera probabilità statistica. Nel 2026 voi indiani cosa ne pensate della fortuna? Esiste, non esiste, incide, non incide? Oppure magari voi dite, guarda, io sono fortunatissimo. Oppure mi potete descrivere quelle situazioni in cui dice, ma veramente ho avuto una sfiga in quel momento. Sono qui, 335-787-1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
4: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338-379-2677.
5: Centro Carni, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carni, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
7: Latte Miele.

0: gioco, nuova parola da indovinare, nuovo posto dove mi sono nascosto. Questa settimana me lo sono scelto bene perché è un cibo buonissimo e arriva oggi il primo indizio perché siamo a lunedì. Vi ricordo come funziona, vi do un indizio al giorno fino a venerdì e poi verrà estratto uno di voi e omaggiato dei nostri bellissimi gatti.
1: Dovete però indovinare dove mi sono andato a cantinare. Vi dico che la sua nascita è contesa da tradizioni diverse, che si contendono da decenni la sua verità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde del nord sfondano nel sole, del sud Italia. Già qui sono stato buono, questa settimana è buono, buono, questa settimana è buono, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10, giochiamo insieme per darvi dei bici, prendiamo l'inizio. La sua nascita è contesa di tre regioni diverse. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici affondano nel sud Italia.
2: Su Radio Mantegliere,
3: l'indiano.

0: un evento veramente importante e bellissimo.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Spot! Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia. Informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic, i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Questa è Radio Latte e Miele, buon pomeriggio, ve l'avevo annunciato, grande ospite, per me è un onore avere al telefono Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace. Professore, come ti devo chiamare? Semplicemente Vincenzo.
2: Vincenzo, assolutamente. Intanto ben trovati tutti, che bello essere con voi.
1: È bello per noi, non solo perché sei una figura di riferimento per quasi tutti i professori, penso, in Italia, hai avuto un excursus incredibile, perché ci puoi raccontare sia le tue esperienze, quello che fai, ma soprattutto per un evento molto molto bello in cui Radio Latte Miele è partner e protagonista, Festival del Fumetto Linus ad Ascoli Piceno dal 25 al 27 settembre. C'è anche Vincenzo Schettino, no? Questo rapporto tra fumetto e tutte le varie discipline, letteratura, cinema, scienza, musica.
2: Sì, ma tra l'altro voglio dire, dietro il... insomma, i fumetti, c'è una cosa che si chiama creatività e che è una delle caratteristiche, mi sembra, guarda, è molto strano, ti devo dire la verità, parlare di queste cose, perché forse 20 anni fa non ne avrei parlato così, cioè è una delle caratteristiche che stiamo perdendo, cioè la creatività come esseri umani non la stiamo perdendo, perché piano piano non la si sta affidando a questa evoluzione dell'intelligenza artificiale, come se alla fine la macchina che deve pensare lo deve fare al posto nostro. Invece il fumetto è proprio frutto di lavoro da parte di giovani che si mettono in gioco, che disegnano, che inventano, e quindi credo che sia una delle attività più belle. Poi ho visto lavorare ai fumetti ed è una cosa incredibile, ci sono ore e ore e ore di lavoro, di idee, di scambi, quindi sarò felicissimo di partecipare al Festival del Fumetto. Oltretutto io sono appassionato, vabbè, quella è un'altra storia, però
1: lì è come non lavorare, capito? Sulla passione più profonda. Allora ricordiamo, poi adesso ovviamente andiamo nello specifico, Festival del Fumetto, sì, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi ad Ascoli, sì, che è la città dei giovani 2026, la quinta edizione, e chi se non Vincenzo Schettini a parlare dei giovani, non solo il rapporto con i fumetti ma proprio nella vita. Ne parliamo tra poco, professore, andiamo nello specifico. Intanto le bambole di pezza ti piacciono, eh? Molto, sono molto brave. Con Settembre.

0: settembre delle bambole di pezza su Radio Latte e Miele. È un onore per me avere Vincenzo Schettini che mi sta parlando non solo di giovani, non solo di tutto quello che ha imparato, perché si impara dai giovani facendo il professore, ma anche di questo evento bellissimo dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, città italiana dei giovani 2026, quinta edizione di Linus, Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Interverrai anche tu, prof, ovviamente. Sì. E il futuro che avranno i giovani è anche raccolto in un libro, mi accennavi, che sta per uscire.
1: Sì, esatto, La scuola che verrà è il mio nuovo libro. Io parlo proprio di quello che è stata la scuola negli ultimi 20 anni, in particolare la rivoluzione che c'è stata negli ultimi 10, e appunto discuteremo anche del fatto che la scuola sta cambiando molto, ma ci sarà una chicca che porterò all'interno di questo festival e sarà proprio rivolta ai fumetti, ai cartoni animati, ai manga. Sarà una, diciamo, una lezione dedicata alla fisica dei fumetti, cartoni animati e manga. E quindi scopriremo all'interno dei maggiori nomi molto conosciuti quale può essere un'idea di fisica come seme che è dentro quel tipo di progetto. Tra l'altro, insomma, la fisica è dappertutto, è veramente dappertutto. Ma avreste mai immaginato di trovarla anche nei cartoni, fumetti e manga? Ebbene, la risposta l'avrete al Festival del Fumetto.
0: E quindi immagino che la risposta sia sì. Cioè, saremo tutto orecchi al Teatro Ventidio Basso, insomma, di Ascoli. E com'è cambiata la scuola? Cioè, ci saranno molti ragazzi della scuola secondaria, professore, no? Sappiamo. È cambiata molto, ma in che senso? Quando si dice che è cambiata a livello pratico, no? Ma che vuol dire? Cambiata in quale modo? È cambiato il fuori o solo il dentro?
1: Guarda, in realtà c'è stata una rivoluzione dovuta alle varie riforme che si sono avvicendate a scuola. Io la vivo da 20 anni, sono al mio 21° anno di insegnamento. A scuola ci sono state tante riforme, specialmente negli ultimi anni, sul digitale, cioè su una sorta di attenzione: arriva il digitale, la scuola deve adeguarsi perché il digitale significa innovazione. In realtà è successo che abbiamo riempito la scuola di oggetti e non abbiamo compreso una cosa, che nella scuola c'è il capitale umano, ci sono le persone, ci siamo noi insegnanti, c'è un insegnante stimolato, un insegnante entusiasta, brilla, e quel brillare lo vedono i ragazzi. Invece negli ultimi anni ci hanno un po' spenti, se devo essere franco. Quindi la scuola dovrebbe anche un po' cambiare atteggiamento da questo punto di vista, ci dovrebbero essere riforme rivolte agli insegnanti. Però guardate, veramente la rivoluzione che c'è, non ultima l'intelligenza artificiale, è molto difficile da gestire. Diciamo, siamo in mezzo a uno tsunami, ecco. Immagino. Questo è il discorso.
0: Assolutamente. Professore, grazie mille, ricordo l'evento dal 25 al 27 settembre, ti troveremo lì il 26, se non erro, ad Ascoli Piceno al Teatro Ventidio Basso, quinta edizione Linus, Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Radio Latte Miele è official radio partner. Professore, l'ammiro, la seguo, grazie mille.
1: Grazie a voi, un bacio a Elisabetta e ci vediamo al festival.
0: A presto, grazie.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

0: Sbagliate su Radio Lattegnere.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Willy Peyote.
4: Scrivano.
0: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Porcinari in provincia di Teramo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Rionero Sannitico e di Passo Cavalli in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Spot. Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
9: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
10: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
9: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
10: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
9: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
11: Allacciamo di nuovo le cinture perché si parte per il nostro secondo viaggio nel tempo. Adesso partiamo dagli anni 80, era il 1987, Luca Carboni si confessa, Silvia lo sai e poi La carica di Ligabue dal 94.

0: Nel 94 Ligabue si chiedeva a che ora fosse la fine del mondo. Nel 2012 il 21 dicembre doveva accadere secondo i Maya, ma per fortuna siamo qui, non è accaduto. Ho detto non a caso per fortuna perché oggi è proprio la parola del giorno e l'argomento del giorno. Credete alla fortuna oppure no? Oppure semplicemente alla sfortuna o alla convergenza di alcuni elementi che ci portano poi a godere di una sorte, quantomeno speriamo non avversa. Diverse indagini rivelano che gli italiani mantengono un legame profondissimo con la sorte. Oltre il 58% della popolazione si dichiara scaramantico, noi siamo proprio la patria della scaramanzia, posizionando l'Italia ai vertici europei per credenze irrazionali, anche se io non sono molto d'accordo su questa parola, perché non è irrazionale la fortuna, ragazzi, esiste, dai, bisogna essere un po' scaramantici. La maggior parte degli intervistati non considera la fortuna un evento puramente casuale, ma un fattore molto influenzante attraverso gesti e amuleti. Ci sono cornetti rossi, gli oggetti portafortuna personali, i numeri della smorfia che continuano a guidare le scelte quotidiane in alcuni casi. Vabbè, addirittura io non sono a questo livello, però credo comunque in elementi scaramantici, soprattutto nel gioco e nei momenti di cambiamento, anche nei momenti molto importanti. Penso ad un esame, penso ad un colloquio di lavoro. Quindi l'Italia è prima da questo punto di vista. C'è Anna Tatangelo, compie 20 anni questa bella canzone, Essere una donna.
1: Comunque

0: Essere una donna dal 2006, la bravissima e bellissima Anna Tatangelo, in questo pomeriggio giallo di Radio Latte e Miele. Buon lunedì 21 settembre a tutti voi. Oggi sono andato a scavare nell'almanacco e bisogna raccontare e rendere omaggio ad un qualcosa che ha rivoluzionato soprattutto i nostri viaggi. Il 21 settembre del 1924 nacque la prima vera autostrada del mondo, l'autostrada dei laghi, progettata dall'ingegnere italiano Puricelli. Il primo tratto fu inaugurato proprio in questo giorno tra Milano e Varese, era lungo circa 50 chilometri ed era destinato al traffico automobilistico riservato con il pagamento di un pedaggio. Era una novità rivoluzionaria. A differenza delle strade dell'epoca, l'infrastruttura fu costruita per consentire un transito veloce e senza interruzioni, privo di attraversamenti a livello di veicoli a trazione animale, ed era una differenza incredibile rispetto a prima. Questa innovazione segnò l'inizio della moderna rete autostradale globale, che poi ha anticipato concetti di mobilità avanzata, trasformando radicalmente i trasporti commerciali, perché noi pensiamo alle autostrade in relazione ai nostri viaggi, alle nostre comodità. Ma ci sono tutte le merci che viaggiano su gomma, e in Italia su gomma viaggia veramente di tutto, no? E quindi ha rivoluzionato quello, ha rivoluzionato sicuramente anche il paesaggio urbano italiano nei decenni successivi. Questo il nostro omaggio a un evento che ha trasformato sicuramente la nostra quotidianità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Spot.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gnocchetti vesuviani, confezione da 800 grammi, 6,90 euro a confezione. Preparato sugo allo scoglio, confezione da 800 grammi, 7,90 euro a confezione.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto, vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
8: Latte e miele.

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Emozionarono tutti Alfa e Roberto Vecchioni sul palco dell'Ariston con questa rivisitazione di Sogna ragazzo sogna. Fine della seconda ora dell'Indiano, giochiamo al Cinascondiano.

0: E speriamo che uno di voi possa essere il re con i gadget in mano. Giallissimi, però dovete aspettare fino a venerdì e ogni giorno dirmi dove mi sono nascosto. Primo indizio della settimana: mi sono nascosto dentro un cibo buonissimo, una leccornia. La sua nascita è contesa da tre regioni diverse che si contendono da decenni la sua vera paternità. Nonostante il nome richiami un celebre formaggio del nord, le sue radici più profonde affondano nel sole del sud Italia. Qualcuno ha già indovinato, ma siete bravissimi. Io purtroppo che posso fare? Non è che posso farle troppo complicate. Comunque dai, buttatevi, avete tempo per 5 giorni per farlo. Questo ci nascondiano è più semplice, dai, degli altri, ma soprattutto più buono. 335-787-1910.
1: Su Radio Materiale, l'indiano.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Addirittura il mio motto su Facebook.
1: Eh sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te. La vado a leggere. La fortuna è quel momento in cui la preparazione incontra l'opportunità. Cheat, come si fa quando si scrive Seneca.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Spot.
7: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
6: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
7: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
6: Sì, è il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
7: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu, porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
12: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.

un po' ha ragione Raff quando nel 91 scriveva questa "Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è", ripresa molto molto bene nel 2026 da Laura Pausini. A proposito di fortuna, l'ho citata prima, la ruota della fortuna è stata veramente una svolta per Mediaset, grande successo anni fa condotto da Mike Buongiorno, l'immenso Mike Buongiorno, ma anche Gerry Scotti e Samira Lui stanno facendo veramente degli ascolti incredibili. E dopo l'addio dello storico cantante Marco Galeone, sapete, no, c'è la band che canta e intrattiene il pubblico dopo ogni tabellone, c'è sicuramente una due entrate importanti, perché Alex Mandelli, chitarrista e cantante lombardo, è stato inserito nei Fortuna 5, che sono diventati Fortuna 6 perché uno è uscito e due sono entrati, e anche l'altro è Luca Algisi, pianista e tastierista formatosi al Conservatorio di Milano e docente anche di musica. A proposito di ruota della fortuna, stavo vedendo ieri che si è confermata campionessa una ragazza bellissima e dolcissima di 19 anni che ha battuto tutti i record della storia del programma, è arrivata a più di 450.000 euro di vincita. Quindi vabbè, non solo fortuna ma anche freschezza mentale, lei neanche 20 anni ne ha, e come. C'è l'ultima di Cesare Cremonini, si chiama Paparazzi. Come

Prepotente con Paparazzi di Cesare Cremonini ci porta alla fine di oggi dell'Indiano. Abbiamo parlato di fortuna, io ve ne auguro veramente appalate di fortuna, serve, e come se serve. Siamo partiti da lì, da questa notizia, scavando, degli operai hanno trovato 9 lingotti d'oro per un valore di circa 8-9 milioni di euro, insomma, però non erano loro. Diciamo che ho preso come spunto questa notizia per parlare di fortuna, deriva dal latino fortuna, a sua volta legato a fors, cioè sorte, caso, e il verbo ferre, che significa portare. In origine indicava semplicemente ciò che il tempo porta con sé, ossia il destino imprevedibile, sia favorevole che purtroppo in alcuni casi avverso. Nell'antica Roma fortuna era anche la dea bendata che reggeva la ruota della sorte. Insomma, tutti noi ci appelliamo a questa ruota, speriamo che non ci schiacci, ma che ci porti con lei. L'Indiano torna domani dall'1 alle 3:30, sempre qui su Radio Latte e Miele. Coez adesso, la musica non c'è.

0: su Radio Latte Miele, l'indiano.
1: Buon pomeriggio Andrea D'Agostino.
2: Eccoci.
1: La sua arena latte miele, 3:30, 5:30. Stai bene?
2: Ti ciao Harry.
1: Abbronzatissimo.
2: Eh sì, ho fatto un weekend fuori di lavoro, però
1: ho visto.
2: Quindi sotto il sole tutto il giorno per un evento. Alla fine a Misano Adriatico, lo sai, non perdona. Il sole
1: sì.
2: Lì in Riviera Romagnola, anzi ne approfitto per salutare tutti gli amici della zona. Lì il sole ancora oggi, si prende il sole molto bene, si fa il bagno e si sta molto bene.
1: Hai assistito a persone che si buttavano nel fuoco, poi nell'acqua?
2: Anche nel fango,
1: sì.
2: Nella sabbia.
1: Il fango è il meno.
2: Perché... No, ce n'era di fango, ce
1: sì.
2: N'era. Parecchio.
1: Con le pinne, fucile ed occhiali.
2: Esatto, sì. Sì,
1: bene.
2: Sì, sì.
1: Tu credi nella fortuna?
2: Abbastanza, dipende molto dalla situazione.
1: Cioè
2: io ho la mia fortuna, e lo dico sempre, che è saper trovare parcheggio. Una fortuna banale che però quando arrivi in una zona molto trafficata che devi trovare un posteggio per l'auto, io bene o male riesco sempre a trovarlo.
1: Però oggi ho cercato di parlare della fortuna un po' più grande, cioè di cascare sempre in piedi, no? Di avere una vita serena, perché
2: sì,
1: poi il grattino
2: sì.
1: Vinci 50 euro,
2: vabbè,
1: se poi nella vita sei disoccupato perché ti va male, insomma ci fai poco, no?
2: Certo.
1: E qualcuno mi ha detto che sono stati un po' sfortunati da questo punto di vista, però
2: l'importante è come sempre rialzarsi, no?
1: Da oggi in poi auguro fortuna a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, come diceva sempre mio nonno, buona fortuna.
1: Anche a te, buon lavoro Andrea.
2: Ciao Harry.
3: Ciao. Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
4: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
5: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
11: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
10: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
11: Globo Biancheria, per la tua casa.
10: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo, con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
2: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa.
4: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele. Insieme, mille battaglie

Eccoci qua, buon pomeriggio e buon inizio di settimana, lunedì 21 settembre, tra pochissimo cominciamo con Arena, quindi non andate via, anche perché ci sono proprio due belle canzoni che ci aspettano. Riparte il nostro viaggio con gli Equipe 80

Lucio Dalla e Gianni Morandi, capolavoro del 1988, Vita su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, buon inizio anche di nuova stagione, perché proprio oggi comincia, diciamo così, per il mondo un po' anche la stagione autunnale, anche se devo dire che qua a Milano continua a fare davvero un gran bel caldo, quindi più di tanto l'autunno non è alle porte. Siamo pronti, cominciamo con...

Di 21 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, anche oggi entriamo insieme nel fantastico mondo di Arena. In regia con me questo pomeriggio c'è il mio caro amico Simo La Mattina. Ciao Simo, buon pomeriggio, come stai? Tutto bene? Tutto bene, che bello vederti anche oggi. Ciao caro Simo. Allora, 335-787-1910, come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Cominciamo una nuova settimana insieme, sarà una settimana bellissima. Come sempre io vi regalo sempre tutto ciò che posso regalarvi ogni pomeriggio insieme qua su Latte e Miele. Ci divertiamo, chiacchieriamo, ascoltiamo delle belle canzoni e a questo proposito, come tutti i giorni, c'è sempre una domanda con cui cominciamo e poi spieghiamo anche il motivo. Qual è quel cantante, quell'attore, quel VIP, personaggio famoso, sportivo, chi più ne ha più ne metta, presente o passato, con cui vorreste anche semplicemente bere un caffè? Lo vorreste conoscere per capire anche un po' com'è nella vita privata di tutti i giorni? 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e tra poco vi spiego anche il motivo, perché uno magari ci spera e quelle cose succedono quando meno te lo aspetti. Ma ve lo racconto tra pochissimo, intanto c'è una bella canzone degli anni 90, questa è di Pino Daniele con Irene Grandi, Se mi vuoi su Latte e Miele. Se mi vuoi.

0: Bino Daniele insieme a Irene Grandi, se mi vuoi, su Latte e Miele. Ben ritrovati. Questa è Arena, abbiamo appena cominciato, siete arrivati adesso, come sempre questo è il momento giusto per entrare insieme a noi in Arena. 335-787-1910, qual è quel personaggio famoso, sportivo o del mondo dello spettacolo che vorreste incontrare almeno una volta nella vita? Magari non è il vostro preferito, però che ne so, vi sta simpatico, vorreste scambiare due battute insieme a lui o insieme a lei, e quindi così oggi un po' iniziamo sognando alla grande, al 335-787-1910, e come sempre cerco di dare un po' il buon esempio, no? Cioè racconto un po' anch'io cosa ne penso. A me piacerebbe incontrare tantissimo, perché sono sempre stati un po' per me degli esempi, se vogliamo, i grandi presentatori del mondo della televisione, quindi Gerry Scotti, piuttosto che, vabbè, ormai non c'è più, Mike Buongiorno, Pippo Baudo, questi qua, questi che hanno fatto veramente e stanno facendo la storia della televisione, per me sono sempre stati un po' un punto di riferimento per quanto riguarda il nostro lavoro di conduttori radiofonici e non solo. Quindi sono proprio queste le persone, anche per la loro grande capacità di entrare in contatto e in intesa con il loro pubblico, e proprio per questo mi piacerebbe incontrarli, magari così per chiedergli giusto qualche consiglio, qualche informazione, qualche trucchetto del mestiere che ancora magari non so. 335-787-1910, quindi qual è quel personaggio famoso, attore, cantante, presentatore televisivo, personaggio del mondo dei social, piuttosto che uno sportivo, tutto quello che volete, che vorreste incontrare almeno una volta nella vita. 335-787-1910.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
4: Da Giorgio Mare trovi tantissime offerte su preparati per sughi, verdure, prodotti pronti a cuocere e tanto altro. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Terra e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: L'Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraone di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. finco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23:30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.

0: Marco Carta e la Forza Mia su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di lunedì. Stiamo parlando di tutti quei personaggi famosi del mondo dello sport, dello spettacolo, che ci piacerebbe conoscere almeno una volta nella vita e farci due chiacchiere. 335-787-1910, vi leggo subito un messaggio. Purtroppo questo amico non si firma, quindi non lo posso salutare, però sono sicuro che non è da solo. A me piacerebbe conoscere Jannik Sinner, vedere da vicino quella calma in campo e capire come fa a non innervosirsi mai. In effetti Sinner è proprio una stalactite, cioè lui è lì impassibile qualsiasi cosa succeda su quei campi, nonostante sia comunque un grandissimo campione. A proposito, parliamo di sport, che c'è il 3 su 3. Iniziamo con la pallavolo e gli azzurri veramente fortissimi nell'ottavo di finale che si è disputato ieri sera. La nostra nazionale supera 3-0 la Danimarca, rifilandole ben 15 muri punto e trovando in un trio formato da Matì, Romanò e Sanguinetti un punto di riferimento. Micheletto gioca tutti i tre set firmando 6 punti, quindi Little Volley c'entra per i quarti di finale per l'ottava edizione di fila, dove sfiderà la Finlandia. Il basket con la Supercoppa italiana. Ieri sera l'Armani Olimpia Milano alza per la terza volta la Supercoppa consecutiva e la settima della sua storia, dopo aver battuto l'Umana Reyer di Venezia per 97-78. Passiamo anche alla MotoGP. Finalmente è arrivata la prima vittoria per uno dei fuoriclasse di questo sport, come Pedro Acosta. Lo spagnolo ha dominato il Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, quindicesimo atto del mondiale. Pedro chiude davanti alle due Aprilia ufficiali guidate da Martin e Bezzecchi. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Si chiama Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso in onda su Radio Latte e Miele in questo lunedì pomeriggio di Arena. Ciao a tutti e ben ritrovati. La nostra ora piena sta per cominciare, quella che solitamente va tra le 16 e le 17. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno anche a te, buon pomeriggio. 335-787-1910, oggi chiacchieriamo insieme di tutti quei personaggi famosi del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport, di tutto quello che volete, che vi piacerebbe incontrare e conoscere.

0: Vittoria per questo bel vocale. Viene col messaggio di Giulia: a me piacerebbe incontrare Fedez, secondo me con lui non ci si annoia mai e le storie che avrebbe da raccontare sarebbero infinite. Proprio questo è il senso, così, giusto così, due chiacchiere con un personaggio famoso, con chi le fareste? Al 335 787 1910.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
5: Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
7: Spot. Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
9: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore, con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
12: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
13: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
14: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
15: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre, ad Acqua Santa Terme, www.termeacquasanta.it, 0736 80 12 68.
16: Latte e miele.

Samurai J e Flamenco Paranoia sulla Temiere. Ciao a tutti e ben ritrovati ad Arena. Oggi insieme al 335-787-1910 si parla di quali personaggi famosi dello spettacolo e dello sport che vi piacerebbe incontrare una volta nella vita. Vi leggo un messaggio velocissimo di Sara che ci racconta: io vorrei incontrare Elodie. Non solo per la musica, ma anche perché mi sembra una che dice le cose un po' come stanno, senza grossi giri di parole. È vero, Elodie dà proprio anche un po' quell'impressione lì. E cara Sara, mi sa che non sei neanche l'unica che vuole incontrare Elodie. C'è una bella e lunga fila fuori dalla porta. 335-787-1910, ma perché parliamo di questo? Perché vi sto chiedendo e ci stiamo raccontando un po' quali sono quei personaggi che vorremmo incontrare? Perché qualcuno ha ricevuto un bellissimo regalo. Cioè... però un regalo, come sempre, sono inattesi, non te l'aspetti che potrebbe succedere, e a volte ci vuole anche un po' un colpo di fortuna affinché alcune cose succedano. È successo a un ragazzo che si chiama Francesco, che si trovava su un volo, stava imbarcando, insomma stavano giusto per salire, mancava poco al momento del decollo. Classico momento del decollo, cosa succede? Il pilota ti chiede sempre, no, di mettere il telefono in modalità aereo, perché giustamente potrebbe disturbare le comunicazioni con la torre centrale. Fortunatamente, pochi secondi prima di questo annuncio del momento della modalità aereo, una persona molto famosa presente su quell'aereo riceve un messaggio dalla fidanzata di Francesco. Ve la lascio lì così, prima c'è il disco Latte e Miele di questa settimana, che è Che bella vita. Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, che bella vita su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di personaggi famosi che ci piacerebbe conoscere almeno una volta nella nostra esistenza sulla Terra. Vi leggo il messaggio di Michela, dice: c'è un attore che ha un posto speciale nel mio cuore, il grandissimo Kevin Costner. Per me non è solo un'icona del cinema mondiale, protagonista di film indimenticabili, ma è un uomo dal fascino raro. È vero, è proprio una persona affascinante, una personalità magnetica. Mi è capitato una volta di vederlo dal vivo, Kevin Costner, alla Festa del Cinema di Venezia, e devo dire che rapisce veramente, ti attrae con lo sguardo, ed è proprio vero quello che dici, Michela. Grazie Michela per il tuo messaggio. Stavamo parlando però poco fa di un colpo di fortuna che ha avuto un ragazzo che si chiama Francesco. Era su un volo per rientrare a casa quando la sua fidanzata si accorge tramite i social che sullo stesso volo, sullo stesso aereo, c'è seduta Serena Brancale. Ok? Cosa fa la ragazza, la fidanzata di Francesco? Scrive immediatamente a Serena, perché quel giorno è anche il suo compleanno, cioè il compleanno di Francesco. Gli chiede: Serena, so che sei su quel volo c'è anche il mio fidanzato, gli potresti fare per favore gli auguri? Serena cosa fa? Con grandissima umanità, e chi la conosce lo sa bene, chiede, non solo si rende disponibile a fare gli auguri di persona a Francesco, ma gli chiede pure il posto in cui è seduto sull'aereo per andare personalmente a fargli gli auguri, sedersi insieme a lui 5 minuti prima del momento del rullaggio e poi del decollo. Quindi una sorpresa strepitosa, meravigliosa, realizzata così in 448 per un bel regalo di compleanno che Francesco assolutamente non si aspettava. Lui è sempre stato un grandissimo fan proprio di Serena Brancale, e vedi che a volte la fortuna, come ci raccontava questo pomeriggio Enrico, è davvero cieca, cioè non ti aspetti che alcune cose possano succedere, e proprio quando sei lì, nel momento che meno te l'aspetti, succede qualcosa di speciale, come incontrare il tuo idolo o il tuo cantante preferito. Adesso c'è Giorgia su Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Nuova stagione, nuovo stile, Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. Info chiocciola powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
9: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
10: Latte e miele.
11: Al 335-787-1910 questo pomeriggio insieme parliamo di tutti quei personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, che vi piacerebbe incontrare almeno una volta nella vita. Prima però c'è il nostro viaggio e si riparte da Riccardo Cocciante.

0: Zucchero e Ridammi il sole su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena lunedì 21 settembre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug, come regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, di nuovo un buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910 per i vostri messaggi. Oggi parliamo di quei personaggi famosi del mondo dello spettacolo che almeno una volta vi piacerebbe incontrare, e ovviamente lo sapete, ad Arena vale tutto, come ci afferma e ci conferma Faustino, che ci scrive: buonasera, io vorrei bere un daiquiri con Ernest Hemingway al Floridita di Lavana. Addirittura luogo, posto e addirittura cosa bere. Che bel messaggio, Faustino, grazie. Effettivamente uno come Hemingway avrebbe tante di quelle cose pazze da raccontarti, che la metà basterebbero. 335-787-1910. Siamo arrivati fino a questo punto partendo da una storia di questi giorni che ha coinvolto Serena Brancale, presente su un volo commerciale di linea tra due città italiane. Ha incontrato su questo volo un suo fan, insomma ne è nata anche qualche scatto divertente sui social, eccetera. Ci siamo arrivati proprio per questo motivo. Però io lo so che a volte vorremmo tanto, veramente, perché magari è un sogno che coltiviamo da tanto tempo, incontrare un po' il nostro idolo o una persona che stimiamo moltissimo. C'è un modo piuttosto facile, non economico, ecco, parliamone subito, mettiamo le cose in chiaro, non esattamente molto a buon mercato, per farvi fare gli auguri dal vostro personaggio preferito. Tra poco lo vediamo insieme, ma sono sicuro che già avete intuito e capito. Prima però ritroviamo una canzone dei primi anni 2000, lui sarebbe bello incontrarlo. Neck, Lascia che io sia, su Latte e Miele.
1: Io non ti

0: Mac, lascia che io sia su latte e miele. Stiamo parlando di come incontrare o anche semplicemente ricevere un messaggio di auguri da parte del vostro VIP preferito. Ecco, c'è un modo ormai in voga da una decina d'anni circa, è un sito online che potete trovare con grande facilità dove potete richiedere proprio questo. Come funziona? Voi andate su questo sito, cercate la persona, il calciatore, l'attore, l'influencer che più vi piace tra quelli proposti, e sotto c'è scritto come sempre un prezzo. Come funziona? Voi date delle istruzioni in modo tale che il regalo di compleanno per mia zia Monica, perfetto, allora a Monica, per te tanti auguri da parte della tua famiglia. Bon, perfetto, il VIP registra quindi il messaggio che vi viene inviato dietro un compenso, piccolo o grande che sia, poi dipende, si va da veramente da 10 euro a 4.000 euro volendo. Però ci sono anche delle persone famose che conosciamo noi, cioè italiani, quindi ad esempio tra i tanti c'è Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, c'è anche Giuseppe Rossi, anche lui ex calciatore, c'è Fabrizio Romano, oggi giornalista, vi ricordate sicuramente, c'è Victoria Silverstead, per anni ha lavorato in televisione qua da noi in Italia, sì sì, proprio lei. Poi c'è anche ex campione del mondo di motocross come Tony Cairoli, gli amanti del genere sicuramente se lo ricordano. C'è Flavia Vento tra i tanti che potete scegliere, ma il più richiesto e il più caro in assoluto è Snoop Dogg, rapper americano. Potete chiedergli di farvi fare gli auguri di buon compleanno per qualsiasi altra cosa, l'unica cosa è che è un po' il prezzo, ecco, diciamo la cosa che un po' magari può spaventare, il prezzo, perché Snoop Dogg ti chiede 4.000 euro per farti fare gli auguri. Ecco, io adesso non vorrei dire, però a me, io mi accontento solo del fatto che magari la mia famiglia, i miei amici mi facciano gli auguri e di passare una bella giornata. Poi se il mio VIP preferito mi fa anche gli auguri, allora tanto di cappello.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
5: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
3: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com. Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Latte e miele.
5: Sono

0: Emma su Latte Miele in questo lunedì pomeriggio, 335-787-1910 come sempre, e questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp, scritti, vocali, tutto quello che volete, noi siamo sempre ben felici di ricevervi, come questo messaggio che arriva da William dal Brasile, sentitelo un po'.
1: Buon pomeriggio a Radio Latte. De miele.
0: Ciao caro.
1: Qua chi parla? William Volpias.
0: Ciao William.
1: Brasile. Ecco da Brasile, sempre con la Latte Miele.
0: Cara, ascoltami. Grazie.
1: Sai cosa volevo?
0: Sì.
1: Rincontrare.
0: Sì.
1: Elton John. Mamma mia, Elton John. Vuoi dargli un abbraccio, un bacio.
0: E dici poco.
1: Così. Una volta ho preso il treno lì a Bologna.
0: Sì.
1: Verso Parigi.
0: Sì.
1: Sai che ho trovato? Claudia Cardinali. Mi sono svegliato, andato lì nella cabina per prendere un cappuccino. Ho trovato davanti a me Claudia Cardinali.
0: Ma pensa a te, è incredibile. Ma veramente, Claudia Cardinali così, nel treno che si beve il cappuccino. Bellissimo, anche perché Claudia Cardinali ha vissuto, penso, per tanti anni proprio a Parigi. Bellissimo questo messaggio, grazie William dal Brasile. Ne approfitto per salutare e ringraziare come sempre i tantissimi amiche ed amici che ci seguono proprio dall'estero, grazie alla nostra applicazione disponibile per tutti gli smartphone da qualsiasi store. Insomma, li trovate, ci trovate sempre con la nostra app. Quindi al 335-787-1910 per gli amici dell'estero ci mettiamo davanti il più 39, perché così siamo giusti e precisi. Qual è quel personaggio del mondo dello spettacolo, del mondo dello sport che vi piacerebbe incontrare e bere un caffè insieme a lui o insieme a lei? 335-787-1910.
2: Arena Latte Miele.

0: Trigno insieme a Dermal Meta con Irrecuperabile in questo lunedì pomeriggio, l'ultima mezz'oretta insieme. Ciao a tutti, io sono Doug e con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, di nuovo buongiorno, vi mando un bacio, vi riporto i suoi gesti anche al di fuori del mondo radio. Ciao, 335-787-1910, questo è il numero come sempre per entrare nel vivo di Arena Latte Miele. Oggi parliamo di tutti quei personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo del cinema, del mondo dello sport, che almeno una volta vi piacerebbe incontrare, così giusto fare due chiacchiere, stringere la mano, dirgli ma sai che sei proprio il mio idolo. Al 335-787-1910 ad esempio vi leggo il messaggio che mi commuove molto sotto certi punti di vista, di Francesca, che saluto tanto, la nostra cara amica. Ciao Doug, a me piacerebbe bere un caffè con te. Cara Franci, intanto grazie, perché è bello, sento delle cose belle e mi fa molto piacere. Io sono qua, cioè io sono qua in radio, quindi se vuoi fare un salto ti aspetto. Siamo qua fino alle 5 e mezza, mi trovi qui. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, foto, video, audio, scritti, tutto quello che volete. Però in tutto questo non abbiamo mai parlato veramente di una cosa. È vero, è bello incontrare i personaggi del mondo dello spettacolo, è bello conoscerli, ma è anche bello un po' unirsi e capire come funziona proprio il mondo del cinema. Voi sapete che tante scene, tanti film vengono registrati a volte proprio nel luogo dichiarato, ad esempio, che ne so, scena di film a Roma, mi viene in mente Fontana di Trevi, tra i tanti. Ecco, l'hanno registrato giustamente nella Fontana di Trevi. In altri casi, invece, alcuni film vengono registrati, le scene vengono girate in posti totalmente diversi rispetto a quello che poi si vede nel montaggio definitivo nel film. Ma c'è un modo per scoprire tutto questo? Ve lo racconto tra poco.
1: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengo

0: dormi.
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
5: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 521202 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
6: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
7: Latte e miele.

0: parlare d'amore.
1: Safe con Parlare d'amore su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio, 335 787 1910. Come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Abbiamo parlato a lungo di personaggi famosi che ci piacerebbe incontrare. Vi leggo al volo un messaggio che è arrivato poco tempo fa da parte di Patrizia, che saluto e ringrazio per l'ascolto, dalla provincia di Belluno. Mi piacerebbe bere un caffè con Zlatan Ibrahimovic, sarebbe una bella compagnia, e poi ce ne sarebbero anche tanti altri tra cantanti, attori e sportivi con cui sarebbe bello far due chiacchiere. Grazie della compagnia, grazie a te per la tua preferenza, Patrizia, e continua ad ascoltarci, perché sono sicura che cara Patrizia, come tanti nostri ascoltatori, ci sono proprio delle scene di film che ci ricordiamo benissimo. Location, posti meravigliosi che abbiamo scoperto proprio magari grazie al mondo del cinema, che però raccontano storie totalmente diverse rispetto al luogo in cui si trovano. Vi faccio un esempio. L'ultimo Spider-Man, sapete, quest'estate è uscito un nuovo capitolo della lunghissima saga dell'Uomo Ragno, ambientato a New York, giusto? Chi l'ha visto sicuramente sa di cosa sto parlando. Peccato che quella non è New York, ma non è neanche un set cinematografico realizzato apposta. È stato girato quasi interamente in Scozia. La Scozia è da tutt'altra parte rispetto a New York, cioè proprio dall'altra parte dell'oceano. Non ci sono i palazzi, non ci sono i grattacieli, non c'è niente. Ma perché hanno scelto quel posto? Ma soprattutto, di tutti i posti, proprio la Scozia. Ecco, tutto questo lo si può scoprire grazie a un sito molto interessante pubblicato negli ultimissimi mesi, che mette proprio i puntini sulle mappe. Su una mappa del mondo mette tanti piccoli puntini sulla base delle scene che sono state girate in quel posto. Tra poco vi dico di più, intanto c'è una novità di questa settimana, la nuova di Benji e Fede.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: La nuova di Benji e Fede si chiama Quando viaggi da sola, in onda su Radio Latte Miele. Stavamo chiacchierando poco fa di luoghi e location del mondo del cinema che noi pensiamo tutti siano proprio lì, che sono andati a girarli, no? Classica scena, vie di New York, allora cosa fai? Chiudi una via a New York, chiami il comune, chiedi i permessi. In realtà no, l'hanno girata proprio da tutt'altra parte. Anche questa è una delle grandi magie proprio del mondo del cinema, che però viene un po' smontata da un sito che si chiama Movie Scene Map, cioè la mappa delle scene dei film, tradotto banalmente in italiano. È una grande mappa, immaginate le grandi mappe mondiali, con tantissimi puntini un po' in tutto il mondo, e finora sono riusciti a catalogare circa 9.000 film censiti. Sono pochissimi, se pensate a quanti film sono usciti nel mondo. Però hanno già a disposizione oltre 15.000 set in 166 paesi lungo tutto il globo terracqueo. Ci sono delle location che fanno veramente, ci fanno rendere conto di quanto la magia sia veramente una magia quella che vediamo. Vi faccio un esempio: grande film della storia del cinema western come Il buono, il brutto e il cattivo, Sergio Leone, Clint Eastwood, grandissimo classico, ambientato negli Stati Uniti durante le guerre di secessione, durante tutto quel periodo lì del western, quindi deserti, cose, eccetera. Giusto? Ci siamo? Tutti pensano che magari sia stato girato in un bel deserto americano, vero? Corretto? No, mi dispiace, niente. Ragazzi, cosa vi devo dire? È ambientato, è stato girato tra Madrid e la Spagna, gli altipiani negli dintorni di Madrid. Perché? Perché Sergio Leone, grande conoscitore del mondo, sapeva molto bene che proprio quelle zone nei dintorni di Madrid gli avrebbero regalato proprio l'ambientazione perfetta per il suo film, che è diventato poi un grandissimo classico e un grandissimo successo. E alla fine vedete che la cinema e la magia della macchina da presa ci riserva sempre delle grandi sorprese. A questa volta possiamo un po' smontarle una per una e scena per scena.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Sono arrivati i momenti dei saluti, quindi io vi do appuntamento intanto a domani, come sempre, dalle 15.30. Ma nel frattempo è entrata in studio una coppia inedita. Giusto, Matteo Osso?
3: Stavo per entrare dicendo Memento Mori, mi sembrava un bel modo per salutare il nostro pubblico e te che torni domani.
2: Io torno domani, torno, certo. Adesso invece tocca a te, caro Matteo, ma
3: sì,
2: è
3: ma
2: anche
3: non sono da solo.
2: Compagnia.
3: Sì.
2: Ah. Alessandra Tropiano, buonasera.
4: Ma buonasera, ragazzi.
3: Volevo svelare tutto dopo. Grazie del pensiero.
2: Allora, niente.
3: Buonasera, Alessandra Tropiano. Anche tu qua.
4: Mi avete spoilerato così. Vabbè.
3: Così.
2: Che ci dobbiamo fare?
3: Vabbè, perché siamo qui? Perché c'è un bar da aprire.
2: C'è un bar da aprire. Allora, vi siete già divisi i compiti?
3: Sì, io bevo e lei fa i cocktail e io li bevo.
4: Non sono molto forte coi cocktail, ma potrei stupirti.
3: Guarda, quando c'è ghiaccio e vodka io sono a posto.
4: Ottimo.
2: Basta, sì. Non hai bisogno di fare null'altro, guarda. È mono cocktail questo bar stasera.
4: Me la potrò cavare allora.
2: Va bene, allora divertitevi. Grazie Simo la mattina in regia. Io torno domani alle 15.30. Un bacio a tutti, vi lascio con questa coppia fantastica. Ciao!
3: Ciao Doug!
4: Ciao!
5: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
6: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
7: Con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Oktoberfest arriva alla Locanda dei Faraoni. Dal 24 al 27 settembre, 4 giorni di festa a Faraoni di Sant'Egidio alla Vibrata. Fiumi di birra direttamente da Monaco, piatti tipici e specialità locali. Stinco di maiale, würstel, arrosticini, gnocchi al goulash, brezel e tanto altro. E ogni sera musica dal vivo con Lucky Radio, Giovani Tattici Nucleari, Sere Nere e Liga Live. Venerdì e sabato dalle 23.30, DJ set fino a tarda notte. Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
13: Nuova stagione, nuovo stile Reign. Scopri il nuovo spaccio aziendale Reign. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Reign, Made in Italy. Entri e risparmi. Esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
14: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
0: Se di gusto vuoi mangiare, genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo, menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
16: Latte e miele.

Su Radio Latte Miele, prima di aprire il nostro bar, arriva Raffaella Carrà a Far l'amore comincia tu, nella versione originale del 1976. E poi per gli anni 80 troviamo Vasco Rossi con Vado al massimo, 1982.

0: Vado al massimo. Vasco Rossi. Ciao Alessandra Tropiano.
1: Ciao Matteo Osso.
0: Come stai?
1: Sto molto bene.
0: Sei pronta ad aprire il nostro bar?
1: Assolutamente sì. Che
0: allora,
1: cocktail preferisci?
0: Guarda, a seconda dei... L'abbiamo fatta questa cosa con i nostri ascoltatori la settimana scorsa. Io ero qua lunedì, abbiamo scoperto che ci sono... Va molto il Paloma ultimamente, in particolare a Milano. Però in assoluto nel mondo il cocktail preferito è il Negroni. Io devo dire che sono abbastanza affezionato al Moscow Mule.
1: Niente male, sono... anche se io ho scoperto di recente la versione spritz bianco, che non
0: sì,
1: è male, perché non sono un amante dello spritz, esatto.
0: Ugo.
1: Esiste questo Ugo, che poi è
0: sì,
1: appunto la versione bianca dello spritz in Veneto, che non mi dispiace.
0: Sì, credo che a questo punto si spegnerà l'antenna del Veneto, perché lo spritz bianco in Veneto è fatto col vino bianco e l'acqua gasata.
1: Mm. Vedi che mi devi insegnare tutto.
0: Tutto ti devo insegnare, ma del resto sono talmente un pozzo di scienza. Hai pagato così bene, come faccio a non, hai capito? Uno non si può tirare indietro. Allora, abbiamo fino alle 20, minuto più, minuto meno, per stare insieme. Quindi, in questa accoppiata inedita per i nostri ascoltatori, scopriremo un po' di cose. Oggi è uscita una notizia importantissima per noi che parliamo di musica italiana, per noi che facciamo la radio in particolare per Radio Latte e Miele, che tutti gli anni è lì presente. Ed è uscito il regolamento di Sanremo con tutte le diciamo specifiche serata per serata di quello che succederà, quindi ci sarà un sacco di cose da ci saranno un sacco di cose da raccontare,
1: le scopriremo insieme. Tra l'altro io sono un po' dubbiosa su alcune scelte, vedremo.
0: Chiameremo Stefano De Martino in diretta,
1: sì,
0: adesso subito
1: glielo faremo sapere,
0: subito diciamo le faremo sapere, perché tanto lui ci ascolta sempre, lo sai, no?
1: Ottimo,
0: come
1: allora
0: tu puoi immaginare, lui ci ascolta in maniera impeccabile. Allora, cara Alessandra, abbiamo un po' di tempo per stare insieme ai nostri ascoltatori e parleremo chiaramente di Sanremo. Il tuo cocktail preferito, prima che noi chiudiamo con la prima canzone insieme?
1: Per l'estate Moscow Mule, per l'inverno spritz.
0: Ma la banalità,
1: dai,
0: di questa,
1: sono
0: ragazza,
1: banale, sì.
0: Quasi quasi ti mando via, ma in realtà no, rimani, perché io sono un uomo anziano e ho bisogno di sostegno. Ogni

0: Tonello Venditti con Ogni Volta 1995, il nostro viaggio nel tempo passa anche dagli anni 90 e rispolvera tutti i più grandi successi, perché su Radio Latte Miele ascolti la tua musica italiana. Qual è la tua musica italiana, Alessandra?
1: Allora, la mia musica italiana...
0: Risposta sbagliata, che... Alessandra, ritenta.
1: No, stavo dicendo che spazi abbastanza.
0: Tu non sai
1: abbastanza
0: con chi ti è capitato di lavorare, sono la peggio rogna che potevano metterti alle calcagna.
1: Quindi neanche se ti faccio due cocktail ti tengo buono.
0: Ma figurati, un friulano di 100 kg, due cocktail gli fanno cosa? Il colluttorio per
1: dovrò
0: me.
1: Impegnarmi allora.
0: Puoi fare di meglio che due cocktail. Dicevamo
1: che io spazio molto, cioè quando mi sveglio nel mood nuove hit, ascolto, per dirti, tutte le canzoni uscite questa estate, tutti i tormentoni. Poi però una certa mi parte la modalità Gianni Morandi e Claudio Baglioni, che ascoltavo in macchina con mio papà quando ai tempi mi portava a scuola, e quindi switcho un po'. Non ho una via preferita da percorrere, diciamo che dipende dal mood.
0: Dipende dal mood, in caso switchi.
1: Sì.
0: Switch di mood, a seconda
1: giorno,
0: del
1: l'altro giorno
0: time.
1: Ero in treno, esatto, ero in treno, c'era il mare come sfondo, stavo tornando dalla Liguria e ho ben deciso di mettere Gigi D'Alessio, a partire con un nuovo bacio che mi ricorda il mare. Queste domeniche.
0: Hai detto un'intera frase tutta in italiano, sei sicuro di star bene? Non è che è successo qualcosa, perché senza neanche metterci due o tre parole di inglese.
1: Hai visto?
0: Un mood, uno switch, un
1: ma
0: carpool.
1: Perché,
0: perché
1: io ho appena fatto 30 anni, quindi ho bisogno di sentirmi giovane.
0: Galera! Dovresti fare
1: e dire un po' di questi termini inglesi.
0: Che la regia mi venga in aiuto con una canzone.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
8: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Il il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
10: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Sugo con gamberi e tre pomodori, confezione da 700 grammi, 6,90 euro a confezione. Seppioline pulite, 14,90 euro al chilo.
12: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.

0: Su Radio Alte Miele ci sono i Sonora con L'amore del 2008 e questa è Open Bar fino alle 8 insieme con Matteo Osso, ma soprattutto Alessandra Tropiano, che adesso condurrà tutto lei. Ciao.
1: Eccolo. No, io stavo parlando comunque fuori onda con te di questi ricordi del 2008 in cui ascoltavo i Sonora. Ma che fine hanno fatto i Sonora?
0: Mi auguro che siano in ottima salute.
1: Assolutamente, non lo immagino, però magari mi sfornassero, non so, un qualche brano così.
0: Tu vai, di delle cose a caso.
1: L'amore sarebbe molto interessante capire, perché li ho un po' persi dai radar, sai?
0: Sto cercando su internet, fatto.
1: Ok. È interessante scoprirlo insieme, perché io me li ricordo in quel periodo, insomma, andavo a scuola, alle medie più o meno, poi li ho persi di vista.
0: Allora, non si sono mai sciolti, sono tuttora pienamente attivi nel mondo della musica, sebbene abbiano scelto una strada più indipendente e lontana dai grandi riflettori televisivi.
1: Quindi dovremmo andare a cercarli, cioè da qualche parte ci sono, bisogna andare a scovarli.
0: Tour nei club, ritorno alle origini, effetto nostalgia.
1: Stanno bene, diciamo. L'importante è quello.
0: Guarda che stiano bene, che siano contenti di quello che fanno e che abbiano, diciamo, il pane nel piatto, mettiamola così. Questo me lo auguro fondamentalmente. Invece noi, a proposito di musica, visto che qui qualcuno sta carrettando da tirare avanti, tra poco parleremo di Sanremo, perché oggi nel primissimo pomeriggio sono state rese note i dettagli relativi al regolamento. Ovviamente ci sono delle cose nuove, inaspettate, molte saranno le polemiche, ne parliamo qui per anticipare tutto, così ci togliamo subito il sasso dalla scarpa.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela Di Cioffi qui su Radio Latte Miele in compagnia di Matteo Osso, a cui voglio chiedere tutto di questo Sanremo 2027, perché abbiamo diverse novità di cui parlare. Intanto
1: sì, contestualizziamo di una furbizia che rasenta la malvagità.
0: Voglio chiedere a te.
1: Certo, così la rogna di spiegare ce l'ho io.
0: Allora, io intanto parto dalle basi. Edizione 2027, dal 16 febbraio al 20 febbraio, quindi segnate già sul calendario che per quella settimana non dormirete.
1: No, non credo che passi, come dire, tempo senza che questa cosa venga ricordata, ho il vago sentore che ne sentiremo parlare.
0: Guarda, io sono una fan dell'andare a dormire presto, infatti la settimana di Sanremo mi distrugge perché cerco di restare sveglia fino a tardi, ma faccio molta fatica.
1: Che
0: però
1: tempo farà Sanremo in quei giorni, così capisco cosa mi
0: ma
1: devo portare.
0: Ma sai che sì, me lo chiedono in molti. Adesso è un po' presto.
1: Vabbè, allora se non sai niente, cosa sei venuto a fare?
0: Me ne posso andare.
1: Te ne puoi anche andare, cioè sei qua.
0: No, dicevamo, novità dell'edizione 2027, ovviamente Stefano Di Martino alla conduzione, un grande banco di prova, anche lì vedremo come se la caverà.
1: Beh, è stata una mossa molto astuta quella di Carlo Conti, che gli ha passato la patata bollente in diretta all'ultima puntata, e chiaramente Stefano non poteva non accettare questa sfida, anche perché in una fase della carriera in cui questo può essere veramente il volta pagina, e quindi da lì cominciare ad andare a volare veramente veramente veramente molto alto. Io glielo auguro, ho avuto il piacere di lavorare con lui, e dico sempre, quando mi chiedono com'è, è stato un ragazzo, un compagno di lavoro su un'edizione di The Voice, in radio tra l'altro, molto generoso, molto disponibile e anche molto simpatico.
0: Ti dirò, io pur non conoscendolo mi sembra una persona molto genuina.
1: Confermo, sì, confermo. Lui secondo me sarebbe molto contento di conoscerti, ma per altre ragioni. Non scappate, parleremo anche di... Prometto che prima delle 8 a Sanremo ci arriviamo, state con noi.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci, quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su

0: Oktoberfest alla Locanda dei Faraoni, qui, come a Monaco, dal 24 al 27 settembre.
1: Il nostro corpo ci accompagna ogni giorno. Quando il dolore o una difficoltà ne limitano i movimenti, è importante affidarsi al percorso giusto. Al Medical Center trovi fisioterapia tradizionale e strumentale, osteopatia e osteopatia pediatrica, ginnastica posturale, riabilitazione del pavimento pelvico e trattamenti di fisioestetica. Dalla valutazione iniziale al recupero funzionale, i nostri professionisti costruiscono un percorso dedicato alle tue necessità. Prenota al numero 0861 17 51 396 o su WhatsApp al 351 46 90 369. Medical Center Tortoreto. Il movimento è benessere.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
3: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
3: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Latte e miele,

0: musica.
1: Il nuovo brano di Elisa Kintsugi qui su Radio Latte Miele. Elisa è una delle voci più spettacolari, possiamo dire, del panorama musicale italiano.
2: Falsa che sei, l'hai appena criticata fuori onda.
1: No, a me ho detto che mi piace la sua voce.
2: Beh, è legittimo avere dei gusti. Può avere i gusti che crede. E tu sai cos'è il Kintsugi?
1: No.
2: È una cosa giapponese che consiste nel riparare le ceramiche che si rompono sottolineando il punto di rottura anziché cercando di nasconderlo, ma sottolineandolo con una colata d'oro.
1: Che bello, un po' per dire che insomma anche le nostre rotture magari nel cuore si riparano in qualche modo. Sono troppo sentimentale.
2: Regia, mi date dell'insulina che mi è partito un picco glicemico, sto per diventare...
1: Dai, io volevo essere romantica.
2: Io no.
1: No. Perfetto. No.
2: Parliamo di Sanremo.
1: Parliamo di Sanremo,
2: allora,
1: dicevamo?
2: Sì, dicevamo, cambiamento, nuovo regolamento. C'è una novità fondamentalmente, che è quella sulla quale tutti ci siamo fermati a parlare, ma sarà buona, sarà cattiva, sarà una bella idea oppure no?
1: Questa serata performance.
2: Performance.
1: Che non è la serata cover.
2: Ci sarà la Abramovic?
1: Non lo so.
2: Marina Abramovic, lei
1: dici?
2: Che fa le performance.
1: Per fare una performance.
2: Esatto, per fare una performance.
1: No, a proposito di performance, sarà una serata in cui i cantanti si esibiranno appunto sempre con la loro canzone e verranno valutati però per andare all'Eurovision. Quindi chi vince la serata performance è il prescelto, ovviamente potrà accettare o rifiutare, per partecipare all'Eurovision.
2: Sì, premesso che poi ci deve essere anche l'approvazione di EBU,
1: certo,
2: che è l'European Broadcasting Union, che raccoglie tutti i paesi che hanno una ricezione nell'ambito del bacino del Mediterraneo e che può la Commissione anche decidere di non accettare la candidatura. Questa è soltanto la prima novità, ma ci sono altre cose che riguardano questa prima serata, che è la serata relativa alle performance, che sarà la serata del venerdì e che avrà anche delle caratteristiche musicalmente rilevanti di cui vi racconteremo tra poco su Radio Latte Miele.

0: Bambole di Pezza con Settembre. Loro sono state una bellissima scoperta di Sanremo, devo dirti, Matteo.
1: Vero.
0: Non le conoscevo prima.
1: Ragazze, diciamo, non di primo pelo, nel senso che sono gente che fa musica da tanti anni, ma che a Sanremo per la prima volta ha avuto la grande popolarità, la grande esposizione. Sono anche state nostre ospiti a Sanremo e le ho intervistate io insieme a Francesco Bianco. Ci siamo divertiti un sacco perché sono delle matte complete. Totali. Matte complete. Per cui è stato anche molto divertente. Torniamo invece a Sanremo, dove abbiamo parlato della serata performance. Che cosa c'è di diverso? Cosa c'è di speciale? Al di là del fatto che da lì partirà un voto dedicato all'Eurovision, e quindi non è detto che chi vince Sanremo automaticamente vada all'Eurovision, così come non è detto che chi vince questa serata vada poi sia anche la vittoria del festival. Ma cosa c'è anche la possibilità di?
0: Allora, c'è una possibilità particolare, che è quella di riarrangiare il proprio pezzo in modalità Eurovision, perché lo sappiamo che insomma all'Eurovision magari le sonorità sono differenti rispetto a quelle che siamo abituate a sentire nel panorama musicale italiano, e quindi c'è la possibilità di proporre il proprio pezzo, che è quello comunque che si presenta a Sanremo durante le altre serate, ma in modalità, diciamo, Eurovision. C'è anche una questione di minutaggio, perché sappiamo che all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti, quindi in caso qualcuno abbia portato a Sanremo una canzone più lunga dovrà riadattarla proprio per questa tempistica. E anche dal punto di vista del voto ci sarà una giuria internazionale di esperti che voterà e varrà per un 50%. Il restante sarà dedicato, il restante 50% sarà da parte dei voti del pubblico.
1: Questa è la più grande novità per quanto riguarda Sanremo 2027, non è l'unica, state con noi, scopriamo anche le altre.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università. Siccome due fratelli per l'eredità.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
7: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
7: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
7: Un euro per l'elettronica.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
2: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Un altro viaggio nel tempo qui su Radio Latte Miele per gli anni 80 Eros Ramazzotti e per gli anni 90 Gianna Nannini e Jovanotti con Radio Baccano. Ce la godiamo e poi torniamo a parlare di Sanremo.

0: dal 1993 Gianna Nannini e Giovanotti con Radio Baccano. Dobbiamo continuare a parlare di Sanremo.
1: No, non subito, perché è arrivato un messaggio vocale che abbiamo ascoltato fuori onda. C'è una nostra giovanissima ascoltatrice che ci fa una richiesta e che ci dà anche l'occasione per dare un appuntamento ai nostri ascoltatori. Sentiamo.
2: Ciao, sono Sofia di Milano, vorrei sentire Fuori legge di Rosville. Ciao.
1: Ciao Sofia di Milano. Allora Sofia, non posso accontentarti adesso perché in questo momento noi abbiamo già tutta la nostra scaletta pronta, però per te e per tutti gli amici che da Radio Latte Miele vogliono esaudire delle richieste musicali, state all'occhio perché sta per partire una novità nelle prossime settimane. Quindi voi segnatevi le canzoni che vorreste ascoltare e quando sarà il momento lo scoprirete, perché ve lo racconteremo e potrete mandare le vostre richieste che verranno esaudite. Era l'occasione per annunciare una novità del palinsesto di questa stagione invernale, per salutare Alessandra e ricordare a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano che il 335 787 1910 è a vostra disposizione anche per commentare questo Sanremo.
0: E tu,
1: lo
0: Matteo?
1: Guardate, non lo guardate, fa schifo, vi piace?
0: Eh beh, questo è assolutamente un tema, ma io volevo chiederti,
1: sì?
0: Tu che canzone mi dedicheresti? Così.
1: Ce n'è una di Masini che potrei dedicarti, ma non so quanto sarebbe.
0: Scusa, ci conosciamo da poco? Facciamo coppia da poco e già mi dedichi questi brani?
1: Beh, è un modo ti vorrei, ovviamente. E ti vorrei.
0: Ah, ecco.
1: Cosa pensavi?
0: No, nulla.
1: È malvagia questa ragazza. Va bene, ne riparliamo tra poco. Sanremo non è finita, seriamente, state con noi. Che questo

0: Sognami di Biagio Antonacci qui su Radio Latte Miele, mentre continuiamo a parlare di Sanremo, perché sono diverse le novità, non solo la serata performance.
1: Apprezzerai moltissimo il fatto che non ho chiesto a te quale canzone mi dedicheresti tu.
0: Questa
1: sono
0: appena
1: molto...
0: passata. Sognami,
1: amica mia, manco col Tavor oramai alla mia età abbiamo resistito delle licenze. Allora, Sanremo, abbiamo parlato di questa novità, chiaramente è la, diciamo, la notizia più interessante. Ciò non toglie che, siccome questa novità farà capo a sé, sarà una serata in cui si voterà solo per l'Eurovision, rimane da decidere, da capire come invece si arriverà al proclamare il vincitore.
0: Sì, intanto le serate sono strutturate in maniera leggermente diversa, perché si parte il martedì come al solito con tutti gli artisti in gara, tutti e 24 si esibiscono, fanno la stessa cosa il mercoledì, quindi non saranno più divisi per metà come succedeva nelle scorse edizioni, quindi una serata in questo caso sarebbe stato 12 artisti e una serata l'altra, ma si esibiranno tutti di nuovo il giorno successivo, quindi il mercoledì. Giovedì serata dedicata alla serata performance, che appunto è una cosa a sé. Si parte poi, no, mi hai interrotto, bravo, hai ragione,
1: non ho fatto in tempo a dire, a proferire parola. Giovedì è la serata, la terza serata sono le cover. Quindi duetti con altri artisti e canzoni già conosciute, già famose, reinterpretate per Sanremo, in una serata in cui non, il voto non è influente in
0: che
1: questo caso
0: in realtà è una novità anche questa,
1: perché l'anno scorso invece lo era, e poi venerdì la serata di cui abbiamo parlato e poi il sabato la serata finale. Sul meccanismo di voto e sulle proporzioni, le giurie, insomma come viene composta tutta questa cosa, torniamo tra poco, tanto tempo ne abbiamo fino alle 8, state qua.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Stop. Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
5: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su StartSP.

0: ho addirittura fatto il balletto di questa canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci su Radio Latte Miele.
1: Io mi faccio fare un certificato medico dopo questo ballo.
0: La coreografia era carina, è piaciuta anche a livello internazionale, all'Eurovision, tutti
1: moltissimo,
0: ballavano,
1: sì, sì,
0: Sal.
1: Lui è stato, insomma, ha avuto un grande successo, siamo contenti per lui, anche perché lui ha detto una cosa, devo dire, che mi ha molto colpito in un'intervista in seguito alla sua vittoria, in cui qualcuno gli ha mosso, in sala stampa gli è stata mossa un po', come dire, l'accusa di aver scippato la vittoria ad un giovane che era Saif, che è arrivato secondo, e lui non ha scippato niente, perché è risultato dei meccanismi di voto previsti dal regolamento, quindi non ha rubato assolutamente niente a nessuno, e ha detto una cosa che mi ha molto colpito, dice ma quello è giovane, c'ha tutta la vita per vincere Sanremo, a me a 60 anni, ma quando mi ricapita?
0: Effettivamente hai ragione.
1: Devo dire che effettivamente giustamente, dice, lasciatemi godere sta cosa. Torniamo invece per un attimo sui meccanismi di voto, che hanno chiaramente un peso importante. Le giurie come saranno composte?
0: Allora, parlando di modalità di voto, il sistema è un po' lo stesso rispetto agli scorsi anni, cioè c'è la famosa giuria popolare, quindi il popolo, la giuria ovviamente della famigerata sala stampa, perché ogni anno si creano un po' di polemiche
1: sulla sala stampa.
0: Sai che ci sono stata anche io e mi sono innamorata.
1: Stupendi.
0: Sì. No, della sala stampa, della sala, non delle persone che c'erano dentro, non le ho viste. Dici forse meglio innamorarsi della sala.
1: Quando era vuota.
0: Esatto, esatto, per vedere com'era l'ambiente. E oltre quindi alla giuria della sala stampa voteranno, come sempre, TV e web e la giuria delle radio.
1: Quindi anche noi avremo la nostra voce con proporzioni diverse serata per serata. Adesso vi spieghiamo anche come funziona, ma ovviamente non subito.

18 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli di Achille Lauro. Continuiamo a parlare di Sanremo e continuiamo a parlare di qualche novità.
1: Ma non essere sempre così in punta di cucchiaio. Non siamo già a cena a casa dell'ambasciatore. Sporchiamoci le mani. L'autotune.
0: Ah, mannaggia. Oh.
1: Io vorrei tanto sapere se i nostri ascoltatori amano o non amano, approvano o non approvano l'uso dell'autotune sul palco di Sanremo. Se volete scrivercelo o dircelo al 335-787-1910, fatelo, perché a noi piace sentire anche la vostra opinione, ma il punto è molto semplice. Sarà permesso oppure no?
0: Ma questa è una regola con cui non concordo molto, perché sarà permesso solo a seconda del genere. Cioè, ci saranno dei generi per cui sarà permesso cantare con l'autotune, altri no.
1: E a Roma dicono impara, no? Cioè, uno insomma, che fa così è un modo per dire
0: vero?
1: Non dico di no a nessuno, ma non dico neanche di sì.
0: Esatto.
1: Il punto è che probabilmente molti artisti sono abituati ad usare quello strumento e temono che si possa notare la differenza. Sono stato bravo a non dire cose che non si devono dire. Ecco, quindi probabilmente, sai, Cher è stata la prima ad usare l'autotune nel 97 in Love After Love, però aveva già cantato talmente tanta di quella roba prima e dopo con la sua voce naturale che nessuno di noi aveva il dubbio, era solo un effetto. Come cantano quelli che abbiamo sempre sentito solo con l'autotune?
0: Esatto, perché li abbiamo sentiti nascere e crescere con l'autotune.
1: Hai capito?
0: Se glielo togliessimo.
1: E se fossero stonati come delle campane, mi casca il palco, niente di meno?
0: E proprio per questo abbiamo questa regola, insomma, un po' così.
1: E quindi,
0: che
1: insomma,
0: fa contenti tutti.
1: Come Salomone, abbiamo fatto in due il bambino. Ecco. Tagliatelo a metà. E questa è una delle regole, ce n'è anche un'altra che riguarda sempre l'utilizzo di tecnologia. È tardi, aspettate lì che ve lo dico tra un po'.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Willy Peyote.
6: Scrivano.
5: Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali

0: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
1: Grazie, ma no, grazie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Peik, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Forti è detenuto nel carcere di Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Risale oltre i livelli di guardia la tensione tra Stati Uniti e Iran alla vigilia della riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, pronti a impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli Stati Uniti lanceranno un nuovo attacco contro il paese, avverte Teheran, mentre Trump torna ad evocare la possibilità di far esplodere l'intera nazione se e quando lo ritenesse necessario. Tragedia a Partinico, nel palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne che erano sature di anidride carbonica. In quelle vasche non c'è

0: del prezzo del petrolio, che oggi è sceso sotto quota $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Silva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con la salute e l'ambiente. Lo ha detto il ministro delle imprese Urso, ora ha aggiunto: dobbiamo aspettare le decisioni della magistratura. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. I nostri modelli economici, gli strumenti di vigilanza e le infrastrutture di pagamento sono stati progettati principalmente per un contesto tecnologico diverso. Dobbiamo comprendere i cambiamenti in atto, ha ammesso il numero uno di Palazzo Koch. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
2: Offerte Giorgio Mare fino al 30 settembre. Gamberi sgusciati, grandi, €18,75 al chilo. Filetto o porzioni di merluzzo brosme, €14,35 al chilo.
3: Da quanto tempo rimandi il controllo dal dentista? Prendersi cura del proprio sorriso può cominciare da un gesto semplice. Al Medical Center, prima visita odontoiatrica e igiene orale a soli €39,90. Un'occasione per valutare la salute di denti e gengive e ricevere indicazioni chiare dai nostri professionisti. Prenota ora nella sede Medical Center di Ascoli Piceno. Chiama il numero 0736 52 12 02 oppure scrivici su WhatsApp al 351 74 96 181. Medical Center. La salute comincia dalla prevenzione.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
2: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
3: Nuova stagione, nuovo stile Rain. Scopri il nuovo spaccio aziendale Rain. Abbigliamento uomo e donna, jeans, t-shirt e felpe con tutta la qualità del Made in Italy a prezzi sorprendenti. Rinnova il tuo look e vieni a trovarci in Viale Abruzzi 29B a Maltignano, Ascoli Piceno. Aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Rain, Made in Italy. Entri e risparmi, esci e ti ammiri. Info 0736 49 80 01.
5: Latte e miele.

0: niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio su Radio Latte Miele. Si avvicinano le 7:15 più o meno della sera e quindi abbiamo più o meno 3/4 d'ora per stare insieme. Abbiamo parlato di Sanremo, siamo arrivati al punto in cui la tecnologia entra nella musica, entra un po' in tutte le nostre vite. Stiamo ancora aspettando, se avete voglia di mandarci qualche messaggio rispetto all'autotune, vi piace o non vi piace, secondo voi è giusto o no che venga consentito l'utilizzo di questo strumento sul palco del Teatro Ariston? 335 787 1910. Però c'è un altro strumento che ormai è entrato nella vita di molti di noi, non tutti devo dire, e che sta anche sollevando molte questioni, molti dubbi, molte paure anche,
2: sì,
1: no?
2: Perché
1: che
2: ormai permea davvero
1: l'intelligenza artificiale.
2: Vero, ormai l'intelligenza artificiale sta diventando un nostro braccio destro, una nostra compagna, con tutti poi anche i rischi che possono essere connessi.
1: Che quel braccio ci strangoli.
2: Vero, esatto, che ci prenda una certa e dica comanda io. Parlando appunto di musica, sono diversi già gli esperimenti, no, con l'intelligenza artificiale per scrivere testi, per produrre melodie. In questo caso saranno vietati nella prossima edizione di Sanremo i testi scritti con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Quindi ci si basa solo sulla creatività umana, che da qui fin qui dai tempi ci ha portato avanti.
1: Da quando esattamente?
2: Ce la farà ancora. Da quando inventammo la ruota, ti ricordi quel periodo?
1: No, sono vecchio, ma non così vecchio. Era mio fratello che è nato un po' prima di me, 5 anni più di me, e quindi lui sì, se la ricorda la ruota. Ma era un modo per capire se sapevi tutto della storia di Sanremo.
2: Io sono piccolina.
1: Che cosa c'entra? Perché se sei piccolina non vuol dire,
2: sai che in realtà,
1: non giustifica essere ignorante.
2: Io sono una di quelle persone che all'inizio, quando era più piccola, Sanremo non lo guardava neanche troppo, sai. Io mi sono persa, secondo me, un po' di edizioni anche molto belle. Però noi eravamo quella
1: anche
2: generazione
1: anche molto brutte, te lo posso dire.
2: Sì,
1: perché
2: immagino.
1: Negli anni ne abbiamo avute di tutti i colori. Comunque, 1951. Il 27 di gennaio il comune di Sanremo, per portare un po' di gente in una città che viveva solo d'estate, decide di comprare il format della canzone di Napoli, la festival della canzone di napoletana, e trasportarlo a Sanremo al teatro del Casinò Municipale. Da lì, per una serie di vicende anche legate molto alla fortuna, mentre pensa che cantavano mentre la gente mangiava, quindi una roba veramente lontanissima da oggi, è diventato quello che abbiamo oggi. Ho sforato di 30 secondi, potrebbe essere l'ultima volta che mi sentite in onda.
3: Ma con

0: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Lattemiere Ascoli.
1: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli.

0: plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione, di fronte alla stazione.
2: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
3: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
4: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
5: Ti aspettiamo al mercato!
4: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
6: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 710866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
7: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
8: Solo qua.
9: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
8: Io sono ancora qua.
10: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
11: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
12: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
13: Telefono 0736 30 44 90.
14: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003 di Ciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile.

0: Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003 Diciotti e Marini. La scelta giusta per il tuo veicolo.
1: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele.
2: Buonasera a tutti da Latte Miele Ascoli a Maltignano. La trasmissione Radio Gol torna con voi dopo un weekend pazzesco per quanto riguarda l'Ascoli, lasciatecelo dire, perché una partita che per molti aspetti rimarrà nella mente di chi l'ha vissuta, e la rimonta nel secondo tempo con ben 3 gol contro una squadra coriacea, tosta e anche con ambizioni in questo campionato, è sicuramente un punto importante che può dare un significato particolare a questo campionato. Intanto il saluto viene da Alberto Crementi, collegato con noi c'è sempre
3: Edoardo Ciriaci,
2: eccolo là, e insieme a noi in regia ricordiamo sempre Eugenio Gaspari. Abbiamo, ecco, avete visto la mano, chi è collegato e può vederlo ha avuto un brivido. Dobbiamo parlare di questa partita, naturalmente dobbiamo anche purtroppo ricordare che adesso per 3 settimane staremo fermi, perché con i 2 turni che vengono sospesi a causa della Nations League della nazionale italiana, purtroppo non sfrutteremo il buon momento. Naturalmente Tomei è talmente bravo in questi casi che ricondizionerà la squadra, porterà avanti Ricci che deve entrare nei suoi schemi di gioco, verrà valutato Venuti che è arrivato ma ancora non l'abbiamo visto e non si sa se lo vedremo, perché deve ancora addirittura firmare un contratto. Insomma, ci saranno tante piccole grandi cose da vedere. Lavorare non è una cosa che spaventa questa squadra, l'abbiamo visto l'anno scorso, e quindi noi ci riposeremo, loro speriamo di no. Edoardo, allora parliamo di questa partita. Ascoli Avellino 3-1, primo tempo, bravo Nesta a imporre ai suoi un pressing veramente cattivo, non di quelli che vengono solo a intercettare le linee di passaggio ma andare sull'uomo forte, e l'Ascoli l'ha sofferto, giusto?
3: Sì, sì, ci costringeva a giocare tutto di prima, perché l'età l'Ascoli ha la qualità per farlo, però aumentando i ritmi, aumentando i giri del motore, questo ti porta anche a sbagliare di più. Degli errori sono stati commessi, non dobbiamo farcene una colpa, anzi approfittare, come dicevi tu, della sosta per lavorare pure su questi piccoli dettagli. Mi prendo senza dubbio la reazione di una squadra che conferma che quando vuole può veramente fare grandissime cose, e forse deve migliorare nell'atteggiamento con il quale inizia la partita, perché oggi, forse a differenza di Padova e anche delle altre partite, il gol subito qualche piccolo segnale lo ha dato. In fase difensiva si poteva fare di più, per carità, non si può essere perfetti. Sempre perfetti.
2: No, infatti dico, non si può essere perfetti.
3: No, esatto, appunto, ci fa quasi strano quando l'Ascoli commette degli errori, diciamo, siamo arrivati a quel punto. Però per il resto la partita assolutamente dominata, 6 tiri in porta, insomma tanta precisione nei passaggi. Nel secondo tempo si è vista proprio una squadra che quel risultato lo voleva, anche approfittando del clima che si era creato. Ti ricordi, io dopo il loro gol, vedendo subito come la squadra aveva reagito, ho detto: se la pareggiamo poi la portiamo a casa. Non dico, non voglio prendermi meriti, però insomma si vedeva che i ragazzi ci tenevano e soprattutto volevano segnare finalmente quel primo gol sotto la Sud, che è arrivato da un autogol, e quindi facciamo così, facciamo i romantici e diciamo che lo ha segnato proprio la curva quel gol.
2: Ecco, diciamo così, con l'assist di Siripo.
3: Esatto.
2: Visto che ha battuto lui il calcio d'angolo. Evitiamo di continuare a elogiare un giocatore che ci ha stupito con una partita fantastica. Ha giocato dall'inizio Siripo e quindi... e quindi possiamo dire che ha ritrovato quella cattiveria. Gli è stato anche detto in sala stampa che Tomei gli aveva un po' rimproverato di aver perso nelle prime giornate, come se fosse stato intimorito dall'esordio in Serie B, no Edoardo? Quindi era un po' sottotono, e invece poi dopo è andato.
3: Sì, ma diciamo che più che dall'esordio, perché comunque lui a Verona gioca una partita pazzesca, con il Genoa addirittura segna, secondo me quell'errore con la Carrarese che un po' gli ha messo i bastoni tra le ruote, magari ha sentito la responsabilità, lì è stato bravo il mister a capire che aveva bisogno di riposare per fargli anche intuire quanto fosse importante per lui, e credo che sia stato bravo a prendere questo momento di pausa per riflettere, per lavorare sui piccoli dettagli e tornare carico come non mai. L'esultanza nel secondo gol, quello a giro, è proprio, si vedeva che ci aveva dentro un qualcosa di forte, voleva trascinarsi tutto lo stadio, tutti i compagni. Lì per lì mi piace anche pensare che non abbia neanche riflettuto che in realtà la curva adesso è dall'altra parte, quasi che tutti correvano verso la nord, però effettivamente i tifosi adesso sono di là, quindi ti fa capire come sia una squadra sotto certi punti di vista anche ingenua, ma lo dico con estremo affetto, ma le qualità di un ragazzo che, l'abbiamo detto tante volte, possiamo prenderci il lusso di non guardare il numero dei gol segnati dalle punte, perché quando Duffisi e Siripo sono in giornata, l'Ascoli veramente vola su ali sicure.
2: Poi non dimentichiamo che aveva comunque segnato anche a Verona, no? Tu hai citato il gol in sì. Coppa Italia, ma aveva esordito col botto, diciamo sì, sì. Così, ed è stato per un esordiente aver già messo a segno 3 reti e soprattutto giocare in una squadra che in 5 partite fa 10 punti, mi sembra quasi di vivere in un'altra dimensione, non è che ci potevamo chiedere di meglio, no? Da quest'Ascoli in questo inizio di campionato.
3: No, assolutamente. Io oggi, scherzando sui miei canali, ho ripubblicato la classifica, la Serie B l'ha pubblicata mettendo una foto del Palermo e ci ho scritto datemeli adesso, per dire è il momento in cui l'Ascoli può permettersi di non temere niente e nessuno. Però certo non me l'aspettavo, anche perché guardando il resto del campionato, i risultati che ci sono, è una squadra che non si è mai snaturata, che continua a fare le cose giuste, ma lavora con un'umiltà incredibile, e forse è un po' quella il segreto di una squadra che ha saputo mantenere la testa, i nervi, e dimostrare che insomma non era lì per caso come molti credevano.
2: Tra l'altro, visto che hai già parlato di un eventuale prossimo turno, che naturalmente non sarà col Palermo perché andremo a giocare la prossima partita lontanissimi in Alto Adige con il Südtirol sabato 10 ottobre, sono uscite già le disposizioni per la vendita dei biglietti, visto che si prevede che molti ascolani faranno questo viaggio. La capienza complessiva per il settore ospiti è 624 posti. Da lunedì 24 settembre ci sarà la prevendita online presso i punti vendita Viva Ticket. Da lunedì 5 ottobre alle 12 a venerdì 9 ottobre alle 19 per il settore ospiti, in particolare quello che interessa ai tifosi ascolani, è da lunedì 5 ottobre a venerdì 9 ottobre, con un costo del biglietto di 19 euro più magari i diritti di prevendita come al solito. E poi sì, va bene, viene specificato che il giorno della partita non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospite, ma questa non è una novità. Ecco, abbiamo dato subito queste indicazioni perché così le persone cominciano magari a organizzarsi, a pianificare questa trasferta che sarà un po' difficile da fare andata e ritorno, no? Visto la lunghissima distanza e quello che comporta un viaggio del genere, però conosciamo bene i tifosi dell'Ascoli e sappiamo che non faranno mancare la loro presenza al Druso, no? A Bolzano.
3: Sì, sì, questa è la storica trasferta che nei periodi di Natale convince ad andare allo stadio anche a chi non sa in quanti si gioca, perché è la trasferta dei mercatini, esatto. Forse la più attesa.
2: Oddio, forse quindi un po' presto, però insomma.
3: No, appunto, dico, nei periodi di Natale c'è chi si prepara, però dai, una bella boccata d'aria fresca, di montagna, che fa sempre bene per ripartire. E, beh, certo, ma al di là di questo, insomma, due squadre che arrivano alla sosta in maniera particolare, Credo che in pochi abbiano visto la partita del Sud Tirol in questo ultimo turno. Si conferma, al di là di tutto, una bella squadra, interessante, con un allenatore che ha idee chiare. E, insomma, sono veramente belli da vedere.
2: Sì, è una sorpresa anche questa del campionato, non solamente l'Ascoli, cioè vedere sopra il Palermo ce l'aspettavamo tutti, lo sapevamo, era finalmente il loro anno, lo dicevano, sono riusciti una volta tanto a partire bene, quindi probabilmente hanno già un po' aperto la strada a quello che potrebbe essere un campionato ricco di successi, vista la rosa, la potenza economica, l'organizzazione, l'allenatore che ha già vinto dei campionati di Serie B. Quindi c'è tutto per dire che il Palermo è già lassù e ci resterà fino alla fine. Poi tutto può succedere, ma insomma mi sembra che l'abbrivio sia stato veramente buono, no?
3: Sì, io ero convinto che se la sarebbero giocata con il Verona, e credo che forse anche loro avevano un pizzico di curiosità di vedere come sarebbe andato il campionato, dal momento in cui ti trovi lì davanti e poi te la giochi e trovi anche consapevolezza, guardando anche come gli vanno le partite. La sensazione è che, per merito ovviamente, non gli vada mai nulla storto, anche quando la partita si mette male hanno la forza poi di recuperarla con un gruppo coeso, forte. Nel calcio serve anche questo, poi per vincere i campionati.
2: Ah, sicuramente, oltre a un pizzico di fortuna nei momenti giusti, che fa il cocktail vincente, quello che ti permette, come hai detto, sia di vincere i campionati, ma soprattutto di veleggiare sempre nelle zone alte, quando poi ti puoi permettere anche una battuta d'arresto, un passaggio a vuoto, quando hai già messo da parte tanti punti. Infatti io vedevo la classifica. La sorpresa è avere dietro il Palermo squadre come Sud Tirol, Mantova e Ascoli, e Modena, sì, naturalmente, che ha i nostri stessi punti. Il Verona, dopo il passo falso con noi e un'altra sconfitta un po' in attesa, è comunque lì, perché si trova a 7 punti, è già in zona playoff, è un'altra squadra che avrà da dire la sua, se non possiamo già dire adesso che sarà protagonista nelle zone altissime. E poi vedremo chi è in crisi. Questo un po' mi ha dispiaciuto, devo dire, la Carrarese con un solo punto. Mi è dispiaciuto che quel punto l'abbia fatto a casa nostra, non è che l'unico dispiacere è quello.
3: No. Sì, beh, ripensando alla conferenza post partita di Cioffi, ecco, forse qualcosa rivedrei, ecco, perché ok che ti può capitare la partita in cui compi dei miracoli, però insomma il campionato poi racconta altro.
2: Sì, soprattutto immediatamente dopo, praticamente, e Cioffi è il primo allenatore veramente in discussione in questo campionato. Comunque, torniamo a parlare dell'Ascoli e non delle altre squadre. Per quanto riguarda la formazione iniziale, Tomei ha cominciato a non avere più l'11 fisso, come invece era l'anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno nei playoff. Sapevamo quasi a memoria la cantilena della formazione, invece questa volta, un po' a sorpresa, si adatta un po' agli avversari, non vuole dare punti di riferimento, cerca di mettere benzina nelle gambe di chi, come Brunori appunto, ha bisogno di giocare per trovare il suo ritmo partita. Quindi sa benissimo l'allenatore che non ha i 90 minuti, lo sa lo stesso giocatore, ma con i 5 cambi, l'ha detto chiaramente Tomei più di una volta, le partite sono più di una nella stessa partita.
3: Sì, beh, diciamo che la notizia, come io avevo detto, di giornata era il fatto di Brunori titolare, perché significa, credo che nell'economia di una partita, partire dall'inizio significa che l'allenatore ha tante garanzie, soprattutto dal punto di vista fisico, e non metti un giocatore in campo giusto per fargli fare minuti. Quindi benissimo la notizia di Brunori titolare, ma soprattutto benissimo come ha giocato, perché è una partita di grande sacrificio, di qualità, come andava a recuperare quei palloni, ma anche l'atteggiamento, il linguaggio del corpo, come caricava i compagni, come gli indicava i movimenti. La squadra ha bisogno anche di potersi appoggiare su un giocatore così. Poi in tre quarti credo che si stia cercando di trovare le migliori soluzioni, anche se non deve per forza essere Perciun o Don Bolzius, possono essere tranquillamente entrambi una risposta in base alle varie condizioni della partita. Perciò un po' come Sidibe, secondo me aveva bisogno un attimo di fermarsi e forse anche far capire che così male le cose non andavano, perché io credo che, per quanto Don Bolzius ti dia più, più possibilità dal punto di vista offensivo, con Perciun forse c'è una manovra più organizzata, sono giocatori diversi,
2: più ordinata.
3: Sì, diciamo, al Moldavo piace più tenere la palla, scambiarla, abbassarsi, un po' come faceva Rizzo Pinna. Don Bolzius ha lo strappo, ha il dribbling, anche se deve un po' affinarlo, perché effettivamente poi non è che ne ha fatti moltissimi o abbia calciato tanto in porta. È vero anche che, e lo abbiamo sottolineato ad inizio partita, con l'Avellino venivano a prenderlo in due, in tre, appena toccava la palla era triplicato perché sapevano che da lui dovevano passare tutti i palloni, quindi piccole risposte da trovare e poi si continua.
2: Intanto ricordiamo i numeri per partecipare a questa trasmissione con noi: 0736 30 41 31 per le telefonate, WhatsApp li stiamo già ricevendo naturalmente al 327 59 47 773. Pietro di Ascoli: ciao Pietro, ecco qua il tuo messaggio. Il primo tempo non era il solito Ascoli, avevamo un atteggiamento molto leggero, forse anche perché l'Avellino aveva preso le misure alla nostra manovra. Il loro gol è scaturito da una non buona copertura a centrocampo e in difesa, mentre nel secondo tempo siamo entrati con maggior convinzione e grazie ai cambi di Tomei, che si è inventato una formazione particolare con Siripo e De Pieri che giocavano sulle fasce e con un maggior accentramento di Luffizzi, è stato positivo anche l'ingresso di Oliveri. Secondo tempo da paura, sontuosa prestazione di Siripo e sembra che abbia fatto tutto lui, dal gol annullato, autogol, la traversa, due gol simili. Brunori un po' sottotono secondo Pietro, noi non siamo d'accordo su questo, anche perché nel primo tempo era ben marcato e comunque ha cercato di fare il possibile nella situazione generale della squadra. Poi con l'ingresso di Gori e gli altri cambi azzeccati del mister è salita tutta la squadra, diciamo anche che è calato l'Avellino naturalmente, perché non puoi reggere quei ritmi per 90 minuti e Tomei lo sa bene, così come lo sanno anche i nostri giocatori. Poi una domanda a Passeri: ma è possibile che occorra parlare di contratti? No, allora, scusi Presidente Passeri, ma prima possibile occorre parlare di contratti, ecco, avevo letto male. Farne uno a vita per Tomei e Patti? Beh, già un triennale, Pietro, non è male, non capita spesso che un allenatore e un direttore sportivo insieme venga sottoposto e venga sottoscritto poi un triennale. In ultimo una considerazione sulla nuova maglia: bella ma bianca dietro è un po' spenta, si poteva fare almeno un quadrato nero col numero bianco oppure due strisce laterali nere nel mezzo e il numero in nero, comunque non è male. Pietro dice questo, noi siamo dei classicisti per quanto riguarda la prima maglia, però ecco, una volta fatta a me non dispiace, e su questo chiedo però il parere sia di Edoardo sia quelli da lui raccolti in giro per la rete su questo nuovo kit.
3: No, la maglia è piaciuta, la maglia è piaciuta, sarà che l'attesa ha aumentato il desiderio, però insomma la via classica è sempre la migliore. E forse sul secondo e la terza si sbizzarriranno un pochino, però a me è piaciuta. E in realtà, rivedendo le foto, le frecce sulle spalle sono oro. Sembravano nere da dove eravamo noi, invece sono colorate come avevo visto nei dettagli. E no, la maglia bene, poi quando esordisce con una vittoria ancora meglio.
2: Certamente, poi dopo finalmente, come hai detto te, il primo gol sotto la Sud, che è stato accolto veramente, visto il momento che stavamo passando, insomma, con la maglia nuova perdere in casa sarebbe stato quantomeno avrebbe portato dei mormorii, no? Ma è un classico fra i tifosi, la scaramanzia regna sovrana e quindi probabilmente qualcuno avrebbe avuto da ridire, ma un secondo tempo così a detta di tutti, ci sono anche tanti, ho letto e mi hanno anche testimoniato personalmente tante persone che hanno avuto i figli o le figlie che sono stati portati allo stadio, qualcuno addirittura sì, per la prima volta, e hanno detto: questi adesso ce li teniamo per tutta la vita, perché quando vai a vedere la prima partita della tua vita o quasi e vedi un secondo tempo del genere, una rimonta, e allora non puoi che innamorarti, no Edoardo?
3: Ma guarda, ho letto addirittura il post di un tifoso, non mi ricordo se lui sia del Taranto o tifoso del Picerno.
2: Vicky Bottone del Piceno Pop Chorus.
3: Esatto.
2: È di Taranto, tifoso del Taranto e ha tre figlie femmine.
3: che le ha portate per la prima volta. Lui, quello pure è stato divertente. Vabbè, noi da Zio Quinto post partita abbiamo visto i ragazzi del club di Praga. Insomma, l'Ascoli sta tornando a quei livelli, no? Che si fa conoscere soprattutto da fuori. La cosa che mi ha divertito particolarmente è che sui miei canali TikTok, dove di solito ci sono più scaramucce soprattutto nei commenti, c'erano tantissimi complimenti da parte dei tifosi del Palermo, perché avendo giocato la partita prima con l'Avellino dicevano grazie che li avete battuti, quindi c'era questa sorta di gemellaggio con i tifosi del Palermo.
2: Beh, veramente saranno ancora più contenti per quello che abbiamo fatto al Catania l'anno scorso.
3: Ah beh, certo.
2: Come i tifosi dell'Atalanta per quello che abbiamo fatto al Brescia. Ci sono state feste grandi a Bergamo per come abbiamo strapazzato il Brescia l'anno scorso, quindi più che gemellaggi, diciamo ringraziamenti, ma io sul gemellaggio ci andrei molto piano.
3: No, beh, certo.
2: Soprattutto con qualche tifoseria. Allora, fermiamoci un secondo dalle nostre chiacchiere che sentono anche troppo e sentiamo, giusto per avere il piacere di riascoltarlo, il nostro condottiero Tomei.
4: I ragazzi hanno una grande anima, hanno un grande carattere, perché l'Avellino è venuto qui, primo tempo ci ha messo in difficoltà perché sono stati aggressivi, noi non siamo partiti bene, eravamo un po' rallentati e quindi abbiamo subito un po' anche questa loro aggressività. Poi pian piano abbiamo iniziato a capire anche dove stavamo andando un po' in difficoltà, e tra il primo e il secondo tempo abbiamo modificato delle cosettine, e il secondo tempo devo dire che è stata veramente una bella partita da parte nostra. Abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, la squadra che sapeva quello che doveva fare l'hanno fatto in modo secondo me egregio, ma mi ha colpito oggi per l'ennesima volta l'animo di questi ragazzi, che veramente, al di là dell'aspetto tecnico, tattico, fisico, qualsiasi cosa, veramente mi hanno emozionato oggi, quindi li ringrazio di cuore. Ecco. Al di là dei due gol, Andrea ha fatto bene, ma l'ho già detto, lo ripeto, quest'anno sarà così. Può capitare di andare in panchina, può capitare che uno sta meglio, può capitare che a livello strategico occorre un tipo di giocatore, quindi l'alternanza per loro sarà la normalità. L'importante è che rispondano in questa maniera qua, perché oggi Andrea ha fatto una gran partita al di là dei gol, però devo essere sincero, l'hanno fatta un po' tutti, perché oggettivamente non era semplice stare sotto contro una squadra forte, perché l'Avellino è una squadra molto forte, fisica, di categoria, e riprendere la partita non era semplice. Mi piace perché l'hanno fatto con il nostro DNA, con il nostro modo di lavorare, e questo per me è ancora più soddisfacente. Ecco. Sapevamo che potevano anche avere questo atteggiamento, però ci siamo fatti trovare all'inizio un po' impreparati, ma ripeto, perché siamo entrati un po' rallentati nelle cose, abbiamo anche sbagliato delle uscite semplici, quindi poi siamo andati un po' in difficoltà, loro hanno preso coraggio, giustamente. Però ribadisco, poi pian piano, quando abbiamo capito la dinamica della partita, abbiamo letto alcune cose, ripeto, tra primo e secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina, siamo stati bravi poi nel capire come uscire, nel capire come cercare di dominare la partita, e il secondo tempo è stato fatto molto bene. Questa è la realtà. In che senso? Io sono convinto di questa cosa, il calcio è cambiato dai 5 cambi in poi, cambiato quest'anno, lo dico per il fatto che non si perde più tempo, quindi i ritmi sono sempre serrati, e la differenza spesso e volentieri, ma per noi è anche un ripetersi dell'anno scorso, i cambi ti fanno la differenza, perché ti fanno la differenza, se entrano non benissimo puoi andare in difficoltà, ma se entrano bene, come è stato stasera, ma come quasi sempre, ti aiutano oggettivamente a fare la differenza, il che, come dico sempre, non vuol dire che chi è stato sostituito ha fatto una gran partita, perché lo stesso Brunori ha fatto bene, lo stesso Bosius ha fatto bene, tutti quelli che sono Corradini, tutti i giocatori che sono partiti hanno fatto bene dalla seconda parte del primo tempo, poi anche durante il secondo tempo, e chi è entrato oggettivamente ti ha dato quella spinta in più. Questo deve essere per noi la normalità, e sappiamo che dobbiamo contare su tutti i giocatori, perché, lo ripeto, sarà così, sarà sempre così. I giocatori in questo momento sono tutti importanti, importantissimi. Beh, sicuramente un giocatore in meno non ti avvantaggia, questo è indubbio, però fa parte, ripeto, delle regole. Oggi è capitato a loro, potrebbe capitare a noi, bisogna prepararsi sotto questo punto di vista, perché sappiamo che se un giocatore rimane fuori un minuto bisogna essere svegli a organizzarsi subito e capire che in quel momento bisogna serrare un po' i ranghi, essere un po' anche... mettere giustamente più fatica, perché bisogna correre per un giocatore che non c'è.
2: Quindi, da questa ultima dichiarazione sulle domande che avevamo fatto noi, precisamente sulla domanda, si capisce come Tomei comunque stia attento anche a tutti i dettagli. L'avevamo anticipato, lo conosciamo sicuramente fino alla nausea addirittura. Noi abbiamo già visto questo nuovo regolamento applicato, o perlomeno queste nuove disposizioni per far perdere meno tempo applicato, e l'abbiamo apprezzato, l'abbiamo detto live, no, Edoardo, più volte.
3: Sì, no, perché ci sono tante novità interessanti che poi stiamo scoprendo tutte al del Duca.
2: Sì, praticamente. Infatti, incredibile.
3: Quindi qualsiasi nuova regola, guardatevi l'Ascoli, così almeno la vedete applicata.
2: Abbiamo il messaggio di Alessandro, che salutiamo, abbiamo il piacere di leggere sempre i suoi messaggi. Partita evocativa questa Ascoli Avellino, questo l'aveva già detto giovedì, e comunque stavolta ha voluto esordire con le parole di Tomei: bella vittoria sotto un essenziale punto di vista, i ragazzi hanno una grande anima. Sembra un concetto banale inserito per regalare ai giornalisti una sessantina di battute utili a completare un articolo di qualsiasi quotidiano, ma non è così. La società, infatti, dice Alessandro, quando ha selezionato il mister Pescarese aveva un intento semplice ma parecchio ardito: tolte le macerie di una gestione disastrosa, bisognava erigere fondamenta solide per costruire successivamente. Fin da agosto 2025 la squadra dimostra di essere in costante miglioramento tecnico-tattico, e quando affronta squadre teoricamente più forti le massacra, tra virgolette, vedi possesso palla e altre voci statistiche. Piccola nota a margine: quando ha levato dal campo Corradini per inserire Oliveri, ammetto di non aver avuto un giudizio positivo sulla scelta. Per me Corradini non dovrebbe mai uscire dal campo. Chiaramente ho avuto torto marcio e oggi sto espiando la pena di infedeltà in ginocchio sui ceci, stile Fantozzi. Va bene, Alessandro, sappiamo bene che stai godendo da pazzi, come hai scritto, e anche ad ascoltare i paladini dell'informazione radiofonica bianconera di Latte e Miele. Poi un'ultima postilla statistica: qualcuno si è accorto che siamo la seconda miglior difesa del campionato caretto insieme al Modena? Meglio di noi solo il Sud Tirol. Edoardo, te ne eri accorto?
3: Sì. Beh, l'Ascoli a livello di difesa, insomma, ci tiene sempre, poi con questo curato qua, come quest'anno, tanta roba. Rizzo è il nome che viene fatto di più al termine della partita, fuori quando faccio le interviste tutti mi dicono: ma che gli hanno dato, perché è irriconoscibile. Ma credo sinceramente che lui abbia soltanto avuto bisogno di tempo, e Albi lo sa che io credo in Rizzo dal giorno zero, se ti ricordi, io dal triangolare con la Sant'Egidiesi che avevo detto: sto ragazzo è forte. Sì. Poi per assurdo ha sofferto più in C che in B, però vabbè.
2: È vero. Infatti Nicoletti è in panchina, mentre in C era sempre il contrario, no?
3: Sì, vabbè, ma io credo anche per garanzie e per il fatto che, non essendoci un terzino di riserva a sinistra, Tomei voglia stare tranquillo e con le spalle coperte.
2: Collegato con noi finalmente per questo campionato di Serie B qualcuno che ha visto anche l'Ascoli dei record, vero Armando Falcioni?
5: Sì, buonasera.
2: Buonasera, cosa ne pensi di 10 punti in 5 partite?
5: Sì, per motivi di carta d'identità, lo ricordo bene, all'epoca avevo 15 anni quando si parlò dell'Asco, assistemmo a quella cavalcata impressionante dell'Ascoli dei record, 61 punti, poi è inutile rivangare, no? Uno dei campionati epici della storia dell'Ascoli, ma credo anche a livello di cadetteria. Penso che questa è stata una sorpresa. Io, come sapete bene, sono un tomigliano convinto, sono stato apprezzato le scelte della società di blindarlo subito dopo, appena dopo gli echi della festa si erano consumati, la prima scelta della società è stata quella di blindare Tomei e gran parte dell'ossatura della squadra.
2: E Patti, il direttore sportivo,
5: chiedo scusa, una grave dimenticanza, perché in pratica questo giocattolino, che ancora è tale, credo lo rimarrà per molto tempo, è una sorta di connubio tra presidenza e aspetto tecnico. Io ci aggiungerei anche l'ambiente. È vero che l'ambiente è figlio di questo connubio, ma credo che una squadra così, un allenatore così, senza 14.000 spettatori allo stadio, probabilmente non sarebbe lo stesso. Questo nulla togliere a Tomei, come dicevamo in apertura, sono un tomegliano convinto, uno che viene appunto da un altro tipo di calcio, sono stato rapito da questo allenatore che anche sabato ha indovinato tutte le mosse. È vero, ha detto bene Edoardo, e lo confermo, l'olandese non è stato ineccepibile, non tanto dal punto di vista del ruolo del trequartista, cioè di colui che si inserisce, ma quando si tratta di fare la fase difensiva. Il gol è avvenuto proprio per un suo errore di posizione, tant'è che per un'ora Damiani e Corradini hanno dovuto soffrire. Io ho visto, secondo me il miglior giocatore dell'Ascoli è stato Milanese per una serie di motivi, ma Damiani si è prodigato in un ruolo non suo, qualche volta l'ho visto fare anche il terzino sinistro.
2: Sì.
5: È vero che Corradini, come diceva Alessandro, è intoccabile, complessivamente forse il giocatore più completo della rosa, vado un po' controcorrente, forse una valutazione un po' impopolare, però Tomei con la sua grande sapienza riesce anche a tenere il gruppo alternando anche certi cambi. Anch'io avrei tolto Damiani sabato scorso, invece ha indovinato anche questa sostituzione proprio per dire nessuno è intoccabile, nonostante io straveda per Corradini, soprattutto dal punto di vista tattico, anche se a Corradini gli ricordo il gesto, gli voglio tributare il gesto tecnico forse il più bello del campionato di Serie C, l'azione matura che ha portato poi al secondo gol di Diebre in Ascoli Catania 2-0, quello lo ricordo come se fosse
2: la sventagliata ieri. Sì,
5: sì,
2: e fece anche un grandissimo gol di tecnica a Pineto, non dimentichiamo quel gol con il tocco,
5: sì,
2: di
5: assolutamente suola. Ma l'invenzione ai 50 metri spalle alla porta, la cieca per Duffizzi, io dopo un'uscita con un palleggio, col solito nostro palleggio, la oramai celeberrima ripartenza dal basso.
2: Ti devo questo, interrompere un attimo, così alterniamo Armando Falcione anche ai messaggi che arrivano man mano che ci ascoltano i radioascoltatori. Sì, grandi tutti i settori del Duca, sembrava di vedere una partita degli anni 70-80, vedi quando parli tu arrivano le vecchie glorie a parlare, ovviamente, perché chi è come me, come te, non era una cosa ironica, era reale, si ricorda di quel periodo, dice è stato uno spettacolo, anche ai miei figli è venuta la malattia del picchio ancora più forte di sempre nell'avamposto est, vedi, quindi sicuramente si condividono queste cose, man mano che tu proponi un argomento c'è sempre qualcuno pronto a appoggiarti o a contraddirti, quindi apriamo anche questi contraddittori che in questo periodo sono graditissimi perché c'è ben poco da contraddire, no?
5: Assolutamente.
2: Allora, un altro messaggio che volevo leggere riguardava Danilo di San Benedetto, questo lo rivolgo a Edoardo perché parla proprio con lui. Edoardo, sei ancora convinto che io abbia detto una follia nel messaggio dell'altra settimana? Dice Danilo di San Benedetto. Armando forse non l'ha sentito e Danilo parlava di cominciare a mettere da parte i soldi per la Serie A. Io nel dubbio, continua a dire Danilo, qualche soldo da parte per l'abbonamento e l'anno prossimo inizio a metterli, a parte gli scherzi, fino a un certo punto, quando vedo alcuni allenatori in A e non Tomei, dico che la vita è ingiusta, ma grazie a questa vita ingiusta ce l'abbiamo noi e meno male, pensiamo a salvarci. Però 5 indizi consecutivi cominciano a essere una prova. Tanti saluti, e sono 2 giorni che mi rivedo il secondo tempo intero, che spettacolo. Saluti da Danilo. Mister, fagli 3 gol a quelli su, quanto godo per i gufi qua giù. Edoardo, e Danilo ci ha messo di tutto qua dentro.
5: Sì,
3: Ha fatto un mischiume di cose con le quali sono parzialmente d'accordo. Io ancora preferisco mantenere la calma e esultare con i pugni sotto il tavolo. Poi vediamo che succede. Io dico soltanto godiamoci questa avventura, perché purtroppo la Serie B, non dovendo per forza tornare agli anni 70-80, ci ha insegnato che è un campionato molto crudele. Albi, proprio l'altra sera riguardavamo da Zio Quinto le immagini dei vecchi campionati, con Delio Rossi, ricordo anche con Zanetti, con Zanetti non dico una situazione simile, eravamo primi in classifica, poi ci siamo salvati per il rotto della cuffia, quindi per carità, non dico che debba succedere per forza, però diamoci sempre piano, perché all'inizio credo che sia talmente tanto fare punti come poi crollare nel corso del campionato quando si pensa di avere una consapevolezza di essere troppo più forti degli altri. Quindi manteniamo la calma e poi vediamo che succede.
2: Armando Falcioni, prima di andare in pubblicità, ci diamo poi appuntamento purtroppo fra tantissimo tempo, però tu li hai visti tutti?
5: Fra poco tempo, perché tantissimo?
2: Perché la prossima partita è fra 3 settimane.
5: Ah, ecco, sì, poi mi dai lo spunto per una battuta, ragazzi, scusami.
2: No, ti dicevo, tu li hai visti tutti i campionati di Serie B dell'Ascoli?
5: Sì, per fortuna o purtroppo, come ripeto, se uno poi dialoga con la carta d'identità quotidianamente, però per fortuna sì.
2: Sì, e quindi a me queste memorie storiche mettono solamente felicità, nel senso che siamo in grado di poter parlare con cognizione di causa ogni volta che si parla del passato, rapportandolo al presente. Sono cambiate tantissime cose, ovviamente. Cosa non è cambiato di questa Serie B? L'imprevedibilità?
5: Sì, allora l'imprevedibilità, la crudezza nel creare risultati ingiusti. Ecco, la Serie B è spietata e il riferimento alla partita di Padova è puramente voluto.
2: Esatto.
5: La Serie B, come ripeto, è forse un giudice molto impopolare quando si tratta di valutare alcuni risultati. Lo è stato sempre, lo fu ai tempi di Mazzone, quando nel primo anno dalla C alla B, visto che adesso, come ripeto, se vogliamo fare un po' di amarcord, arrivammo quarti, ma forse eravamo la migliore squadra, poi ci arrivammo l'anno dopo.
2: Esatto.
5: Non fu ingiusta nel 77-78 assolutamente, perché palesò la grande capacità di Rozzi, di Mimmo Renna, di Pasinato, di Ambo, cioè di Quadri, eccetera eccetera, e lì fu un giudice molto popolare e molto equo. Poi ci sono appunto
2: quella di Boscov con Casagrande, quasi manifesta superiorità.
5: Devo dire, guarda, ritorniamo a una massima greca che diceva: la giustizia non deve essere giusta, ma deve essere equa. Diciamo che complessivamente, riferendoci a quest'ultimo campionato, per l'Ascoli è stato un inizio di campionato equo.
2: Ecco.
5: È giusto, perché l'Ascoli merita assolutamente questo risultato, anzi, se andiamo a valutare, forse a 3 punti in meno, perché la partita di Padova era praticamente vinta.
2: Eh sì, e anche con la Carrarese, insomma, un punticino che è l'unico che ha fatto Cioffi, perché se capitava 2 settimane dopo probabilmente sarebbe stata sbloccata, un po' come l'inizio dell'anno scorso, no?
5: Sì.
2: Qualche difficoltà con la Pianese in casa, sì, con la Juventus in casa, così, ma si trattava di carburare, ancora non lo sapevamo, ma adesso ci siamo passati.
5: Io però, ecco, vorrei fare prima la pubblicità, 2 considerazioni. La prima, come ripeto, che Danilo Di San Benedetto ha tra le righe, tra il serio e il faceto, ha parlato di Serie A. Io credo che 10 punti in meno per la salvezza siano il più grande traguardo raggiunto in questo inizio di campionato, perché il nostro obiettivo è la salvezza, nonostante abbiamo un allenatore ripreso non so da quale scantinato, che miracolo c'è stato da parte della presidenza e della direzione sportiva. La seconda è un anticipo che voglio fare per una questione affettiva, per il prossimo scritto su Facebook che si intitola Divieto di sosta. Ecco, questa sosta della nazionale non ci voleva, perché è un campionato National League che non ha ancora preso i cuori, e lo dice un nazionalista atavico come sono. La seconda perché è diretta da un reprobo, da un allenatore pentito, fintamente pentito, quindi credo che non, queste due settimane non scaldino i cuori e inceppino questo Ascoli scavallante. Ecco, divieto di sosta forse
2: lo andremo a cercare noi e tutti i tifosi bianconeri che sai.

0: partite stile Champions League, quindi un girone unico con la classifica. Capito? Quindi cambierà moltissimo e dovremo darle l'importanza che merita, perché se continuiamo a star fuori da mondiali in questa maniera, almeno certo. Vediamo.
1: E comunque
0: un po'.
1: Questa formula non scalda sicuramente i cuori degli amanti dell'azzurro.
0: Attualmente no, e poi noi amiamo qualcos'altro. Comunque grazie per la partecipazione, Armando, poi ci sentiremo, non ti preoccupare.
1: Un abbraccio a voi.
0: Grazie mille.
1: Un abbraccio a te.
0: Ciao Armando. Saluto Ciao. Anche a Edoardo. Pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti qui a Latte Miele per Radio Gol.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
4: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
5: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
6: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 710866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
9: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
10: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
11: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
12: Io sono ancora qua!
13: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi,

0: passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lama.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini, la scelta giusta per il tuo veicolo.
4: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
5: Latte Miele.
6: Ben ritrovati Alberto Crementi e Edoardo Siriaci, Radio Gol. Edoardo, sei pronto? Arriva la raffica di messaggi nelle pubblicità.
7: Vai.
6: Non so cosa è successo durante la pubblicità, ne sono arrivati uno dietro l'altro. Forse abbiamo dato degli spunti nella prima parte, anche grazie ad Armando Falcioni. Fatto sta che adesso, quando vuoi, intervieni a commentare, se no ti chiamo io. Però sentiti libero, perché sono tanti da leggere, te lo garantisco. Intanto Emiro, che ringraziamo sempre per come collabora con noi, dice ad Armando che la sosta forse non farà bene a noi, ma nemmeno al nostro prossimo avversario, che è il Sud Tirolo, ancora imbattuto, reduce tra l'altro dall'exploit di Arezzo per 4-1. Poi ci sono le cariche, chi dice dai, e poi Diego sostiene che fa molto maglia dell'Udinese la maglia dell'Ascoli di quest'anno, però vabbè, l'Udinese perché è partita prima, ma sul bianco e nero a strisce non è che ci puoi fare chissà quali miracoli, no Edo?
7: Sì, no, volevo intervenire un attimo per il discorso sosta, o meglio, darvi degli spunti per guardarla in positivo. Allora, ci arrivi dopo una vittoria, quindi il morale è alle stelle. L'Ascoli è una squadra, ok, per la maggior parte la stessa dell'anno scorso, ma ha messo dentro delle novità che devono ancora trovare dei meccanismi, e due settimane di lavoro con tutta la squadra a disposizione è la cosa migliore. In più, anche per dare qualche notizia, non ci sono ancora novità su Venuti, visto che molti ce lo chiedono, continua ad allenarsi, si vuole testare soprattutto a livello fisico, e poter magari iniziare la sosta con un'altra pedina in più lì non è proprio l'idea più pessima, quindi vediamola in positivo la sosta, meglio lavorarci con i risultati fatti piuttosto che arrivarci con la pressione addosso di dover per forza rigiocare, capito?
6: La pensa quasi come te Gianfranco, che ha scritto dissento da Falcioni per la sosta. Sempre ricordatevi, sì, che per i playoff siamo stati fermi quasi un mese, guardate che cosa abbiamo fatto e esatto, che gioco, quindi non mi preoccuperei vista la professionalità e la bravura del Picchio, quindi del suo allenatore. Poi fa un'osservazione di natura tecnica: non vi sembra che sia ora di un po' di panchina per Rizzo? Quindi qui tocca una delle tue, guarda, già scuote la testa voi perché magari non lo vedete. E poi aggiunge Gianfranco, giustifica questa sua affermazione dicendo: con Gattoni, Venuti, Venuti ancora non possiamo stellarlo, Brunori e compagni, i playoff non ce li toglie nessuno.
7: Mamma mia.
6: Stiamo volando, appena appena. Che dici? Forse troppo.
7: Tengo le mani alte per evitare equivoci.
6: Praticamente non cambia niente. Poi, buonasera a tutti. Il messaggio di Ascolaro leggiamo alla fine, come sempre. Allora, buonasera amici. Tre settimane senza il Picchio saranno lunghe. A chi ha un nemico auguro un intervento in scivolata di Gattoni e uno di Curado, devastanti. Un saluto da Alessandra Zinis e Alessia, due oltras della Tribuna Mazzone.
7: Si dice che su Amazon siano andate sold out le bandiere dell'Argentina, cioè, è una cosa,
6: abbiamo un duo delinquenziale là dietro,
7: Mamma mia ragazzi, che intervento Gattoni.
6: Sentiamo la telefonata che ci è arrivata adesso. Buonasera, chi parla?
8: Buonasera a tutti, Fulvio Ferretti.
6: Buonasera Fulvio.
7: Ciao Fulvio, ben trovato.
8: Edoardo, hai centrato la sosta per recuperare, anche per prendere venuti, perché soprattutto per liberare
6: Milanese.
8: È cresciuto in maniera di personalità, in questi momenti ha preso in mano la squadra, considerando questo ragazzo 3 anni fa cos'era. Non era un tomeiano assolutamente, perché tutta la vecchia generazione viene dalla squadra di Mazzone, e salvo l'anno di Fabbri eravamo abituati, però penso che questo sia un uomo che sussurra ai tabù. In che senso?
6: bella metafora.
8: E considerando anche la citazione di Emiro, che capisce di calcio statisticamente, avendo visto forse la partita del Sud Tirolo, che è una squadra particolarissima, invito a vederla a chi non l'ha vista, perché giocano in maniera incredibile, pur non avendo giocatori fenomenali, ma veramente incredibile. Il record a San Metto 76 anni, 6 playoff non vinti, arriva lui lo vinciamo, 27 anni il Benevento non sconfitto, la famiglia Rodi, tutta la famiglia, padre, madre, figlio, sono 30 anni mai battuti, Nesto 8 volte, non avevamo mai vinto e ci abbiamo vinto, un secondo tempo da Ascoli di record, ecco, questo sì.
6: Quindi stai diventando tomeiano o lo sei già diventato?
8: No, lo sono diventato, perché quando non riesco a vedere una cosa, però non e sbaglio, nella vita è giusto dire ho sbagliato, perché cioè è la differenza, i giocatori sono bravi, si adattano, ma la differenza la fa lui. La storia dell'Ascoli è basata su Rozzi e Mazzoni, e adesso è presidente, figlio, Patti e soprattutto Domenico. E molto quindi chiaro. È lui che fa la differenza, anche se come tutti noi esseri umani qualche volta può sbagliare, ma è palese che faccia la differenza, perché i giocatori sono votati a lui. Cioè io sto rivedendo un atteggiamento di quegli anni 70 dei giocatori che per Mazzone sarebbero fatti uccidere, e mi sembra di vedere la stessa cosa, i giocatori votati verso lui. E quindi significa che questo uomo, oltre alla tattica, c'ha un carisma e una psicologia spaventosa. È lui che ti fa differenza. Fino a quando durerà questa meraviglia calcistica,
6: godiamoci.
8: Godiamoci.
6: Bravo. Grazie Fulvio. A risentirci a Fulvio. C'è un messaggio prima di un'altra telefonata da parte di Igor, che è il Monte Prandonese esiliato in Germania, Düsseldorf bianconera, sempre Forza Ascoli, questa è la sua consueta firma. Farmacia di San Benedetto prese d'assalto, finite tutte le scorte di Malox, il ministro della sanità riferirà in Parlamento. Che squadrone, che allenatore, che società e che tifo. Siamo appena contenti. Buonasera, chi parla al telefono?
9: Buonasera, sono Palma.
6: Accidenti. Buonasera.
9: Allora, io non so se è la verità o una bugia, però io a un certo punto, siccome vedevo la luce, vedevo, allora dicevo: Signore, fagli passare non gli fa venire la pioggia, non gli fa venire la cosa, cerca di farci vincere. Oh, questa cosa mi è stata detta.
6: Hai visto la luce come i Blues Brothers?
9: Eh?
6: Hai visto la luce?
9: Ho visto sia la luce e sia Madonna, il
6: a Međugorje sei andata,
9: scusate,
6: non ho capito.
9: Ma io sono mongetata. Sia la luce che il coso, che il, vabbè, tutte e due. In pratica io quella sera ho vinto proprio pensando che avevo avuto una grazia da Santa Rita. Vabbè. Che io sono molto devota della Santa.
6: Va bene.
9: E quindi non lo so se è stato quello, se è stato quell'altro. Io so soltanto che quella sera non abbiamo perso.
6: Benissimo, e questo ci fa tanto piacere. E grazie per aver condiviso con noi questa esperienza, ecco, mistica.
9: Ecco, questo per me, perché è una cosa che io non sto venendo, però piano piano ritornerò, però è sempre nel cuore l'Ascoli, capito?
6: Perfetto, grazie mille.
7: Grande Palma.
6: Grazie.
9: Ciao a tutti.
6: Ciao Palma, grazie ciao. Per averci chiamato ancora.
9: Ciao.
6: È un ciao, piacere.
9: Ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao. Nel secondo tempo Khedira si confondeva con i pali della luce, questo è il messaggio.
7: Quelli di Palma, gli stessi pali della
6: ha
7: luce.
6: Ha visto Khedira, non ha visto la luce. Jacopo da Coronella fa una precisazione che non so quanto sia veritiera, ma te la giro: la parte posteriore della maglia completamente bianca o in qualsiasi altro colore è prevista dal regolamento.
7: Questo non lo so sinceramente,
6: ma forse a colore uniforme o con una, cioè nel senso che se hai le righe non puoi metterci un numero in mezzo alle righe perché si vede male, questo può no, essere, ma completamente bianca tu la puoi
7: no,
6: fare,
7: credo
6: anche
7: sia
6: bianca con un rettangolo nero penso che si possa fare, insomma. Aspetta che c'è un'altra telefonata, Edo. Pronto? Buonasera.
10: Pronto, Alberto, sono Basilio.
6: Lo sapevo io che arrivavi anche tu. Edoardo ti aspettava per salutarti.
10: Edoardo è un grande tipo
7: grande Basi, grande tu
10: più o meno. Senti Alberto, io ho visto Nicoletti dopo la partita, no?
6: Sì.
10: E di solito è una persona molto molto molto eloquente, gentile, l'ho visto molto nervoso Alberto, no? Allora ho cercato di rincuorarlo un po' sto ragazzo, perché questo adesso non gioca, ma come fai a togliere il rito? Non si può togliere, no? Giusto?
6: Giusto.
10: Io adesso mi dispiace per questo ragazzo, io ho detto adesso verranno.
6: Il campionato è lungo, Basilio, il campionato è lungo, lo dice sempre Tomei.
10: Allora io gli ho detto adesso verranno i trunti infrasettimanali, queste cose qui, che mancherebbe che Tomei ti sta portato lui, non ti fa giocare, no? State calmo da un attimo. Oh.
6: Ma sì, ma guarda che lui lo sa meglio di noi. Che se sta al suo posto non mancheranno le occasioni.
10: Però l'ho visto molto nervoso, di solito un tipo calmo, tranquillo.
6: Secondo me no. Vabbè.
10: Molto gentile, come sempre, tutti questi ragazzi nostri.
6: Aveva fame perché la partita è finita tardi. Va bene, vabbè. Ci salutiamo. Ciao Basilio. Che...
10: No, volevo se me lo consenti.
6: Veloce perché consenti. Siamo lunghi.
10: Sì. Io ho visto Fulvio allo stadio e mi ha fatto enormemente piacere, sì. Lo volevo salutare tutto lì.
6: Va bene, ti avrà sentito sicuramente e avrà piacere. Grazie Basilio.
7: Ciao Basilio.
10: Salutami Edo.
6: Sì, sì, ti ha ciao, sentito,
10: Basi.
6: Ti saluta anche lui.
10: Ciao Edo.
6: Ciao.
7: Ciao, ciao.
6: Grazie
7: ciao,
6: ancora.
10: Grazie a voi.
6: Grazie ancora.
10: A voi.
6: C'è un messaggio di Daniela che salutiamo, visto che ci conosciamo. Io non vado allo stadio da 40 anni. Daniela non è quella che pensi tu, Edoardo. È la mamma di lui, ha la mamma che si chiama Daniela, però non è lei che ci ha scritto, ancora non arriviamo a questo. Comunque dice Daniela, che è ascolana, io non vado allo stadio da 40 anni, seguo le vostre dirette e ho notato che se vi seguo tutta la partita va a finire bene, sono segnata a vita, sarà così che devo soffrire. Grazie ragazzi, forza Ascoli sempre. A noi va bene tutto, finché vinciamo dobbiamo fare dei sacrifici e mantenere i riti scaramantici che abbiamo iniziato a fare da quando è arrivato Tomei in poi. Poi due domande ci vengono chieste da Giorgio. Il primo, siete a conoscenza se fra la sud e le tribune verrà fatto qualcosa e quando, dal momento che quello che c'è attualmente è abbastanza inguardabile? Domanda che ricorre ogni 2 o 3 settimane.
7: Sì, ma non so quando.
6: A posto. La seconda, vi chiedo un parere, secondo voi questa sosta in un momento dove sembra che avevano trovato la quadra può essere un bene per far entrare tutti a regime o rischia di danneggiarci? Ne abbiamo parlato, ma vale per tutti, quindi noi abbiamo fiducia nel mister, come abbiamo detto, e in tutto lo staff, non solamente nel mister. Con menzione d'onore per Agostinone e il suo essere strapazzato da Tomei nel corso della partita, vero Edoardo? Avevamo notato
7: sì, questa sì, cosa. Sì, sì, anche questo dettaglio.
6: Molto simpatica. Messaggio sì, piuttosto sì. Lungo, come al solito da Val Vibrata Bianconera, che vittoria, bella partita, ma anche per merito dell'Avellino, nel primo tempo c'era qualcosa che non andava. A centrocampo avevamo perso le distanze più di una volta, come in occasione del gol, perché loro hanno buoni calciatori fra centrocampo e attacco. Poi il secondo tempo è stato grandioso, Nesta ha dato la colpa all'autogol per il loro calo, ma la verità è che li abbiamo schiantati. Ha anche detto che Silipo fa sempre le stesse cose, magari facesse sempre così. Infatti ha sostituito il suo marcatore che non ci ha capito niente. Dico una cosa, quando sono tornato a casa mi sono rivisto il secondo tempo per capire meglio ciò che avevamo fatto e ho notato che Corradini chiedeva il cambio. Tu l'avevi notato, Edoardo? Io no. Sinceramente.
7: No, sinceramente no.
6: Può anche darsi, però con questa sosta penso che passerà in secondo piano la cosa. I nostri calciatori sono in crescita continua, guardare Rizzo che gioca meglio in B, come abbiamo detto prima anche noi. Se si riuscirà a riportare Milanese a centrocampo sarebbe il top, speriamo non ci danneggi la sosta. Val Vibrata bianconera. Salve, Corradini aveva chiesto il cambio, ce lo fa notare anche Cristian da Monte San Pietrangeli. Adesso non sfugge più niente, con 13.000 persone che guardano la partita, ogni dettaglio qualcuno lo avrà visto. Noi siamo solo in due, con Eugenio siamo in tre quando non va a fare le sciarpate, quindi noi siamo comunque contenti di quello che ci segnalate perché condividiamo con tutti.
7: Certo.
6: Poi Forza Picchio, Ripa Transone Bianconera, che dice: buona serata, Corradini è un ottimo giocatore, indiscutibile, ma Damiani andrebbe clonato, lo scorso anno quando è mancato abbiamo perso punti, spero comunque che il sogno prosegua. Poi vediamo la firma, Davide, sabato sera, secondo tempo pazzesco, io temevo l'Avellino, l'avevo visto contro il Palermo e meritava di vincere, intensità, cattiveria, qualità, e anche sabato sera nel primo tempo avevamo fatto bene, ma poi il nostro movimento, le nostre qualità nelle rotazioni senza dare riferimenti hanno fatto la differenza. Guardate il video dove Besaggio chiama Izzi e gli dice: Armando, non possiamo andare avanti così, ci stanno facendo una testa così. Questo è Pep Tomei con le sue rotazioni, è pazzesco, non tira punti di riferimento, è un allenatore illegale. Questo è Missi 67. Vado avanti, Edo.
7: Sì, vai, io ti lascio andare alla raffica.
6: Sì, anche perché ce ne sono tanti di messaggi, come abbiamo detto. Marco da Piane di Morro, dopo la sconfitta di Padova, ci dice: una rimonta di questo tipo dimostra che la squadra ha carattere e anima. Nel primo tempo è sembrata un po' rallentata, ha sofferto molto l'aggressività dell'Avellino, li hanno letteralmente storditi e ho temuto un epilogo diverso. Poi l'ingresso di giocatori come De Pieri, Oliveri, Gori al 65esimo ha dato la scossa definitiva alla partita. Rizzo, Curade, Milanese, granitici, superlativi, ma cosa ha fatto Gattoni? Grinta, identità e uno stadio da 14.000 bianconeri che fanno tremare le gambe agli avversari. Questo Ascoli merita gli occhi di tutta l'Italia calcistica. Una delle chiavi del prossimo match, conclude Marco da Piane di Morro, sarà il controllo della mediana. Entrambe le squadre arrivano da prestazioni dominanti a centrocampo nei rispettivi secondi tempi dell'ultima giornata. Chi riuscirà a imporre il proprio palleggio al Druso avrà in mano l'inerzia della partita. Tu l'avevi viste le partite del Sud Tirol finora, Edoardo?
7: Poche, devo essere sincero.
6: C'hai tre settimane di tempo.
7: Sì, no, infatti adesso ne approfitto per riguardarle tutte.
6: Sì, anche perché verresti sopraffatto dalla noia, no? Latte miele, dice Manuel 1898, non ci abbandonate, tre settimane sono troppe, fate uno speciale su aggiornamenti post allenamenti settimanalmente la prossima settimana. Se Edoardo è d'accordo, se lui...
7: Sì.
6: Sì, è già, cosa?
7: È già in programma sui miei canali, Albi.
6: Ah, sui tuoi canali, qui dice Latte Miele, ma tu fatti pubblicità, noi tanto la fattura te la mandiamo a fine mese. Io voglio la maglietta di Tomei, ci dice un tifoso bianconero.
7: In effetti, sì.
6: La canottiera va bene lo stesso, prima che... perché non so se ha una maglietta da partita.
7: C'è quella FT, c'è quella con le
6: FT, sì, però insomma... bisogna vedere se ce la danno. Ci chiedono se ci saranno amichevoli in questi giorni di sosta, ma io non credo.
7: No, perché l'Arezzo mi pare fa qualcosa con la Lazio, mi è sembrato di vedere, non vorrei dire una cavolata, però mi è sembrato, no, dubito, magari qualcosa in casa con la Primavera, però la Primavera gioca.
6: Ah sì, va bene, qualcosa vedrai che si inventeranno. Poi sì. Emiro, perché preoccuparsi di Nicoletti in panchina? Rizzo già è arrivata la terza ammunizione purtroppo, e quindi con le future squalifiche c'era spazio per tutti. Vedi come arrivano puntuali le note, no? Ma poi l'avevamo detto, non solo perché è il campionato lungo, ma perché Rizzo è quel tipo di giocatore, così è inevitabile, no? Poi è una ammunizione stupida questa, Edoardo, no?
7: Sì, non
6: cioè perlomeno nel momento sbagliato, scusami.
7: No, no, no, ma infatti se ci pensi, cioè un dato che fa riflettere è il fatto che l'Ascoli sia primo per ammonizioni, cioè a 13 addirittura, cioè mi sembra rispetto all'anno scorso che eravamo penultimi, ti fa capire anche come cambia il campionato, quanto aumentano i contrasti, però vabbè, è anche un po' nella lettura dell'arbitro, è spesso dei cartellini un po' generosi.
6: Diego Vallasciani, versione catalano, meglio andare alla sosta dopo una vittoria che dopo una sconfitta.
7: Ah beh, certo.
6: Ah beh, certo. Bisognava commentarlo.
7: Ma voi mette lo vince, quello perde.
6: Poi da Sant'Egidio, Giacomo. Sabato una partita bellissima. Un saluto da Sant'Egidio. La prossima volta vengo a salutarvi in tribuna. In bocca al lupo. E un bocca al lupo e un saluto. Ciao. Va bene, grazie, ti aspettiamo. Noi siamo sempre pronti a salutare chiunque. Roberto di Altidona, forza Ascoli, da un tesserato del nuovo club Nucleo Nord Piceno. Roberto di Altidona, i nuovi club nascono come funghi,
7: bello.
6: Bello. E poi tra l'altro, a proposito di club, devo, su richiesta naturalmente, dare un messaggio che ci giunge dai veterani del Nord Italia. Ho promesso che lo leggevo, adesso un attimo che lo devo recuperare, nel frattempo vado avanti a leggere così tu commenti. Luigi Ascolano trapiantato a Roma.

0: Fermano la lungimiranza e la cura dei dettagli di un direttore davvero strategico. Forza Picchio, e noi aggiungiamo tanti complimenti al social media manager dell'Ascoli, no, Edoardo, perché Marco Sabatucci sta facendo un lavoro straordinario.
1: Sì, no, è una bellissima idea, e tra l'altro quando l'Ascoli gioca in trasferta, se non ho capito male, contatta un artista del posto per farsi disegnare la grafica da poi postare sui social, quindi è una bella idea.
0: Esattamente. Il messaggio che vi dicevo dei veterani del Nord è questo: sabato 26 settembre si terrà il pranzo del tesseramento del Circolo Bianconero Veterani Nord Italia presso il ristorante Bella Venezia a Chioggia. Parteciperanno i soci iscritti al circolo con la partecipazione di due ex calciatori bianconeri. Sarà un momento di pura convivialità per tutti i tifosi residenti nel Nord Italia. Quindi invitiamo, tanto sappiamo che anche al Nord ci ascoltano adesso. Con i tempi moderni non è più una trasmissione locale, ma è molto di più, anche grazie agli interventi di Edoardo Ciriaci Super Social, e quindi vi invitiamo a partecipare a Chioggia sabato 26 settembre. Per informazioni potete rivolgervi, se non avete altro, su Facebook ai veterani del centro, che vi daranno comunque ogni iniziativa. Poi ancora, sempre Jacopo, preso dal sito della Lega di Serie A, dice: i colori utilizzati per maglie rigate, fasciate, cerchiate o a quadri devono essere chiaramente visibili sia sul fronte che sul retro della maglia. In tutte queste ipotesi, tuttavia, la leggibilità del numero non deve essere pregiudicata, per cui laddove ciò dovesse verificarsi deve essere lasciato uno spazio monocolore libero sul retromaglia per il posizionamento del numero. Bene, quindi non è proprio tutta la retromaglia che deve essere, ma deve essere ben visibile. Il quadrato nero con numero bianco o viceversa poteva, appunto, può essere un'opzione sulle maglie rigate, e lo è sicuramente. Edoardo, lo sapevi?
1: No, devo essere sincero, anche perché guardando quella del Benevento, che in realtà è un cazzotto, perché numero nero su maglia giallorossa si vede malissimo, però non lo sapevo.
0: Poi andiamo avanti, al posto di Damiani ci si può sempre mettere Vitale, dice Armando. Va bene, poi dopo, visto ultimamente sta facendo delle uscite, diciamo che sono disposizioni tattiche, perché Tomei questo lo ha specificato, arriva molto molto in avanti, no Edoardo?
1: Ma guarda, io provoco nel dire che secondo me a lui serve anche per restare in partita, cioè avere quel pizzico di adrenalina, perché sennò veramente, cioè, non che non subisca tiri in porta, però ogni tanto ti serve. Ma poi Tomei l'ha spiegato comunque.
0: Sì, poi ci sono stati quei, quando giocano quei 10 minuti, quei 10-15 minuti che prendono all'Ascoli di giocare a calcio in maniera vorticosa senza sbagliare niente. Non so se tu lo sai che quando il grande Torino dominava in Italia, no? C'era il padre di Sandro Mazzola, che era Valentino, il grande Valentino Mazzola, che si ricorciava le maniche, e nel momento in cui si ricorciava le maniche era il segnale ai compagni che bisognava giocare da grande Torino. C'erano 15 minuti fantastici, lo ricordano tutti i tifosi del Torino, dei Granata, che sono rimasti tanti anche se è passato tanto tempo, e c'era un tifoso in particolare che quando partiva quel gesto suonava la carica con la tromba, ed è una cosa nostalgica bellissima. Però ecco, questi 15 minuti a me hanno fatto venire in mente questa testimonianza che ho letto in diversi posti, ed è molto molto romantica, oltre che essere molto piacevole da abbinare al nostro Ascoli, no?
1: Sì, l'avevo visto chiaramente non dal vivo, ma in quel bellissimo film che aveva riproposto la Rai con Giuseppe Fiorello, mi sembra, che interpretava Mazzola. Bellissimo quel film, se non l'avete mai visto guardatelo, perché se non l'avete mai visto guardatelo,
2: perché è
1: bellissimo.
2: Allora vogliamo concludere questa raffica, Edoardo, il tuo omonimo, il solito nostro amico Massimo.
0: Buonasera a tutti, oggi voglio far scuro una domanda a Armando, però Armando non c'è più, ed era: tra Mazzone, Ren e Tomei fammi una classifica, una per Lugioche e una per Lucore, ce la teniamo per la prossima volta, visto che ne gli è fatta la domanda Armando, allora mo tocca a te, risponde. Ah, devo rispondere io: fra Mazzone, Ren e Tomei fammi una classifica? Allora, per il gioco sicuramente Tomei, per Lucore e Mazzone, e per Renna rimane terzo, ma solamente perché Renna

0: era stato presentato quasi come un allenatore, non era stato preso per dominare un campionato, l'ha creato lui quel dominio ed è stata la più grande sorpresa probabilmente nella storia dell'Ascoli, perché è vero che l'Ascoli l'anno prima aveva sfiorato da neopromossa la Serie A per 75-76, però è 76-77, scusate, ma 77-78 è nella storia tuttora, quindi Arena, che gli vuoi dire? Non a caso davanti allo stadio ci sono le immagini di Mazzone e di Renna, e questo è un fatto. E poi c'è una domanda anche per Edo. Sei pronto?
1: Vai.
0: Da Edo a Edo: se a Mantova il calcio di Possanzini lo chiamavano ipnozona, ad Ascoli come lo chiamiamo il calcio di Tomei?
1: Della Madonna.
0: Quindi hai preso spunto la palma, dai, di la verità. Pietro conclude tenendo a precisare che non ha detto che Brunori ha giocato male, ma intendeva dire che la prestazione ha risentito nel primo tempo un po' spento. Noi non abbiamo detto che tu hai detto che ha giocato male, abbiamo detto che però noi abbiamo apprezzato tanto la sua prestazione, perché si è visto un giocatore di categoria tenere palla anche a metà campo e creare dal nulla un paio di occasioni. Questo giusto, Edoardo?
1: Sì, devi valutare quello che Brunori ti può dare oggi.
0: Quindi tranquillo che non andiamo contro di te, ma ci mancherebbe altro. Allora, diciamo che abbiamo finito un po' tardi, ma abbiamo finito, non è, del resto non abbiamo sentito il triplice fischio. Di solito Eugenio ci rimprovera quando andiamo troppo lunghi, non l'ha fatto e quindi deve andare a casa a mangiare un po' più tardi e noi lo manderemo. Edoardo, grazie, eccala. Grazie per la partecipazione, Edoardo Ciriaci, buone 3 settimane di non so cosa.
1: Ma in realtà 2, perché 3?
0: Scusa, quando giochiamo la prossima partita? 2 sono le giornate che saltiamo.
1: Non giochiamo il 10?
0: Fai i conti.
1: Vabbè, questa, la prossima, è già quella del 10, io già la conto come settimana di partita.
0: Quando giochiamo? Fra 3 settimane. Dal 21 al 28.
1: No, io dico, però
0: io non ho detto 3 giornate, io ho detto che per 3 settimane non vedremo giocare niente. Quindi vedi di riempire i social e di farci sapere qualcosa di interessante, va.
1: Sì, organizziamo qualcosa, dai.
0: Va bene, grazie a tutti per aver partecipato. Ci risentiremo fra 2 settimane con occhio alla prossima, quando saremo in vista di Sudtirol-Ascoli, dove secondo me i tifosi bianconeri ci sono sempre, ci saranno sempre anche per quei 600 posti. Arrivederci a tutti e grazie per aver partecipato. Grazie soprattutto a Eugenio Gasperi che ci ha seguito, da Alberto Crementi
1: e Edoardo Ciriaci.
0: Arrivederci a tutti.
1: Ciao.
2: Radio Gol. Risultati, classifiche e commenti sulla partita dell'Ascoli. A cura della redazione sportiva di Radio Lattemiele Ascoli.
3: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
4: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare.
7: Felicità!
6: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta di Matteo, la crosta scrocchia, il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
7: Ti aspettiamo al mercato!
6: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
8: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 710866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa, prosit. L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
11: Io sono ancora qua.
12: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
13: Passione non basta, mi manca l'esperienza. E allora voglio convenienza, un'organizzazione perfetta ed una grande specializzazione per avere l'eleganza e la raffinatezza di tante varietà straordinarie. Cerco l'innovazione, la competenza e gli equipaggiamenti più sicuri. Scelgo sempre le soluzioni migliori. Vado da Eco Services, dove trovo tanto verde, senza restare al verde. Centro giardinaggio Eco Services, ad Ascoli Piceno, zona industriale. Uscita Ascoli Mare, Castel di Lana.
14: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì.
15: Telefono 0736 30 44 90.
16: Se il tuo veicolo ha bisogno di attenzioni speciali, se vuoi farlo tornare come nuovo, c'è solo un nome su cui puoi contare. Autocarrozzeria 2003 di Ciotti e Marini ad Ascoli Piceno. In via Piceno a Prutina 33, l'autocarrozzeria 2003 è il punto di riferimento per riparazioni di alta qualità e restauro impeccabile. Il nostro team di esperti qualificati è pronto a prendersi cura del tuo veicolo con competenza e dedizione. Chiama subito al numero 0736 34 15 42 e prenota il tuo appuntamento. Autocarrozzeria 2003, Diciotti e Marini, la scelta giusta per il tuo veicolo.
17: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele,

Gianna Nannini, ti voglio tanto bene, quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica, e io vi ricordo che oltre ad ascoltarci dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 22 live qui su Radio Latte Miele, poi trovate tutti i podcast di Al Centro della Musica sul nostro sito lattemiele.com.

20 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: e Fabri Fibra con Antidroga ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia la seconda ora di Al Centro della Musica in questo lunedì 21 settembre. Molto ricca. Allora, tra poco scopriamo l'album che ci accompagna questa settimana, che riascolteremo molto volentieri con voi. L'album è Lucio Dalla del 1979, un album bellissimo. Dentro, tra l'altro, ci sono anche delle canzoni, oltre che molto molto famose, ma anche molto belle e molto importanti per Lucio Dalla e direi anche per la musica italiana. Abbiamo poi un viaggio da fare insieme, un viaggio tematico molto particolare, ma la parola che ci guiderà stasera la scopriamo più tardi, e come sempre abbiamo tutte le nostre novità. Rimanete con noi.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, il suo nuovo singolo si intitola Paparazzi. Lui stesso ha dichiarato che avrebbe voluto accendere la radio e sentire un suono un po' ruvido, anche leggermente sporco, che ricordasse l'adrenalina degli esordi, e allora si è detto: provo a farlo io. Si è messo lì insieme al suo amico di sempre Davide Petrella ed è venuto fuori questo pezzo, Paparazzi, che anticipa appunto l'uscita

0: a livello musicale ci sono tantissime cose diverse, c'è il pop, c'è l'elettronica, c'è il jazz che tanto amava Lucio Dalla, e ci sono anche delle storie bellissime come quella che abbiamo scelto di ascoltare insieme a voi questa sera, una delle canzoni forse più conosciute di Lucio Dalla. Stiamo parlando di Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo.

0: Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Lucia Dalla, Anna e Marco, dal suo album omonimo del 1979 che noi abbiamo appena cominciato ad ascoltare, a riascoltare insieme a voi, e questa è una delle ballate più belle, tra le più belle contenute nell'album, forse tra le più belle scritte da Lucia Dalla. Ci parla proprio, sembra un film questa canzone, molto cinematografico, ci racconta la chiusura della provincia e la voglia di riscatto di questi due giovani che appunto lì non si sentono stretti dalle convenzioni, dalle persone che anche li circondano in questa vita appunto di provincia, e c'è voglia di riscatto ma di lasciarsi indietro soprattutto quella vita che è già stata pianificata, in qualche modo già prescelta, ed è un grande sogno, un bellissimo racconto, quello che poi ci insegna anche che alla fine Anna e Marco il loro mondo lo troveranno proprio stando insieme grazie alla loro bellissima storia d'amore. Domani ovviamente torneremo su questo album, ma a proposito di Lucio vi voglio segnalare che proprio in questi giorni è uscita questa raccolta che si intitola proprio Sono Lucio, sono i brani più celebri rimasterizzati dai nastri analogici originali, accompagnati tra l'altro dagli scatti del fotografo Luigi Ghirri, che fu un grande amico proprio di Lucio Dalla, che con lui ha condiviso tantissimo, ed è uscito proprio un nuovo videoclip di questa canzone di Anna e Marco.

Marco per la regia di Marco Pellegrino. Andate a cercarlo e andate a vederlo, anche quello è un nuovo scorcio su questa bellissima canzone che ovviamente è eterna. Torniamo ai giorni nostri, al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Arriva anche lei, Dito nella piaga, Miss Italia.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Secondo viaggio di questa sera al centro della musica, il nostro viaggio tematico, a guidarci sarà la parola fango. Quattro canzoni molto diverse ma accomunate proprio da questa parola. Si comincia con Rossana Casale, La via dei misteri.

Giuliana Casale, La Via dei Misteri, dal 1986, dal suo album omonimo, canzone che era stata scritta da lei insieme a Guido Morra e a Maurizio Fabrizio. E nel testo c'è proprio questa frase: in realtà la canzone in sé è proprio un viaggio psicologico, esistenziale, che parla di disorientamento creativo, anche personale, ma anche della capacità poi di trovare riscatto. E c'è questa frase in cui dice: come pescatore al largo di una nostalgia, forse mi è permessa un'ultima magia, trasformare tutto questo fango in acqua limpida. Quindi il fango rappresenta proprio il dolore, la confusione, i rimpianti del passato, e questa magia possibile che consiste nella capacità di trasformarlo in acqua limpida, quindi proprio la metafora di cui dicevamo prima sulla resilienza e anche sulla capacità di rinascita, affrontare, accettare gli errori del passato e trasformare con una magia tutto quel fango in acqua limpida. Anche la prossima canzone ha ovviamente come protagonista la parola fango, ma in una situazione un po' diversa. In realtà ci racconta una storia d'amore molto molto passionale. Loro sono i Negrita e questo è uno dei loro più grandi successi. Su Latte e Miele c'è Magnolia.

0: Negrita con Magnolia, canzone il cui ritornello è diventato nel tempo un vero e proprio inno generazionale, di certo ha segnato proprio un'epoca questa canzone. Canzone in cui, dicevo, si parla di una storia d'amore, sì, ma a livello anche proprio fisico, passionale. E in realtà questa fusione tra i due corpi degli innamorati porta anche a una metafora molto potente, nel senso che ci porta anche ad una fusione tra la Terra e l'intero sistema cosmico, quindi insomma una relazione che va oltre le due persone, oltre la fisicità. E questa ripetizione tra fango e neve ci dà anche proprio quella componente un po' instabile del sentimento, quindi non c'è solo l'armonia, ma in qualche modo c'è anche il caos, c'è anche il disorientamento, che ancora una volta in questa canzone è proprio rappresentato dalla parola fango. La parola fango ci porta anche in un'altra atmosfera e anche in un'altra canzone molto famosa e molto importante nella storia e nella carriera di Jovanotti. L'ascoltiamo insieme, poi vi racconto il significato profondo. Fango.
1: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino.

0: fango a ripetere verso la fine di questa canzone di fondo, con il cielo e con il fango, questo elemento della terra, ma il fango che in qualche modo ci fa pensare a qualcosa di non troppo pulito, con cui comunque fondersi. E questa canzone è una canzone che parla di grandi sentimenti, di sentimenti importanti, perché Jovanotti dice: io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Ed è una canzone bellissima di cui Jovanotti ha raccontato due cose in particolare che hanno colpito un po' tutti, che con questa canzone, ma gli è successo anche con altre canzoni, ha pensato, ha immaginato e vissuto qualcosa che poi nella vita gli sarebbe accaduto. Cioè lui dice: come se le mie canzoni a volte prevedano delle situazioni che poi però si realizzano. E in questo caso questa canzone è molto legata al fratello di Jovanotti, perché insomma lui le aveva fatto sentire in una delle ultime volte che lo ha visto, le aveva fatto sentire, hanno in giro in macchina, e lui gli ha detto: ti faccio sentire le nuove canzoni che ho scritto per il mio nuovo album. E quando gli ha fatto sentire questa canzone, il fratello gli ha detto: questa è la canzone più bella che tu abbia mai scritto. E ovviamente Jovanotti non sapeva che quello sarebbe stato uno dei loro ultimi incontri, e quindi quella canzone è strettamente legata a quel momento e ovviamente anche a suo fratello, e quindi ha un significato molto forte, molto importante per lui, ed è una grande emozione che lui ha voluto condividere anche con tutti noi. Tra poco il nostro viaggio con il fango continua, anzi si chiude, con Francesca Michelin.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Francesca Michelin, Fango in Paradiso. Con questa canzone Francesca Michelin si è presentata all'ultimo Festival di Sanremo e lei stessa ha detto che questa è una delle canzoni più fisiche e viscerali che abbia mai scritto. E qui il fango ha un po' una doppia valenza, perché da un lato è quello che sporca, che rovina la purezza di un amore che si pensava perfetto, quindi indica un po' la fine di quell'illusione, ma dall'altra parte ha anche un valore un po' catartico, come dire che il fango rappresenta il toccare il fondo, quindi la terra, il fango come materia prima anche, ma quel toccare il fondo ci dà anche la possibilità poi di poterci risvegliare, di poter ricominciare. E proprio per quello alla fine della canzone si chiede anche, chissà, forse c'è fango anche in paradiso. E proprio con questa canzone di Francesca Michelin abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato al fango. Come sempre, dopo un viaggio c'è una novità, e allora ascoltiamola insieme, quello con Álvaro Soler e Roy Paci.

E Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, li abbiamo ritrovati dal 2006 qui su Radio Latte e Miele. Tra poco noi ci saluteremo, come sempre affidiamo la nostra chiusura alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21:59.
1: Siamo arrivati alla fine della prima puntata di questa nuova settimana qui al Centro della Musica. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui, dopo di noi a tenervi compagnia c'è Rewind, noi torniamo domani dalle 20 alle 22 e chiudiamo con questo artista stasera, l'artista è Gue, l'album si intitolava Il Ragazzo d'Oro del 2011, si chiudeva con questa canzone Diventare Grande. Buonanotte, a domani.

Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

nome che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: e miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo,

peggior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte stelle.
2: 22 settembre, buona giornata a tutti. Ariete, fase di recupero dopo tante tensioni e nervosismo. Quello che non è andato bene non lo considererei un fallimento, eventualmente una pausa di riflessione. Sono accadute tante cose da luglio, alcune imprevedibili. Domenica porterà energia ed emozioni positive. Per il Toro, periodo di cambiamenti importanti. Meglio fare scelte sincere, vere, evitando decisioni dettate da orgoglio o rivalsa, soprattutto in amore. Per i Gemelli, martedì e mercoledì sono giornate attive, quindi direi di darsi da fare. Qualche problema con le finanze e soprattutto con scelte di lavoro. Chi ha cambiato di recente un'attività, un ruolo, potrebbe desiderare un altro avvicendamento. In amore, il weekend offrirà occasioni per avvicinarsi a qualcuno, ritagliarsi spazi personali. Cancro, dopo un periodo pesante perché ti sei impegnato, arriva maggiore serenità. Io penso che chi ha cambiato gruppo, ruolo, programma ora ha una conferma. Quindi, quante volte lo ripeto, i Cancro si tolgono un sassolino dalla scarpa. Giovedì è indicato come momento importante per ricevere risposte. Leone, buone opportunità professionali, possibilità di mettersi in evidenza. In amore serve ritrovare equilibrio e capire di chi ci si può davvero fidare. Questo vale anche per il lavoro, dove devi trovare nuove alleanze e recupero psicofisico necessario. Vergine, fase completamente attiva, anche se giovedì e venerdì possono riemergere dubbi del passato. Pazienza sul lavoro, i risultati richiedono un po' di tempo. Bilancia, buone possibilità di ottenere risposte, chiarimenti sul lavoro, qualche dubbio sulle collaborazioni, sulle alleanze, destinato però a chiarirsi entro poco tempo. Saturno in opposizione rappresenta la lotta contro un ente, qualcosa di importante, magari anche una persona più grande, ma alla fine riuscirai a vincere. Lo Scorpione, è meglio che eviti scontri e discussioni. Da giovedì il periodo migliora nei rapporti affettivi e familiari. Funziona Venere nel segno, è un elemento di forza, potrebbe anche portare nuove passioni. Non bisogna essere troppo diffidenti se il cuore è solo da tempo. Sagittario, periodo dinamico, favorevole a incontri, passioni, nuove idee. Domenica molto intrigante per l'amore e le relazioni, lo dico in anticipo. Capricorno, ottobre e novembre saranno mesi importanti per scelte future. Buone prospettive per studio, obiettivi a lungo termine, da recuperare anche un rapporto trascurato. L'acquario ha tanta energia e voglia di agire, però ricordo che Giove, Venere sono contrari. Quindi ogni tanto vivi dei momenti di forte nervosismo, voglia di evadere. Il weekend migliora la situazione sentimentale, che ha bisogno di maggiore chiarezza. Cura il fisico. Pesci, periodo molto importante, con intuizioni e possibili buone notizie entro giovedì. Sono favoriti i progetti di coppia, le convivenze, i matrimoni. L'unico ritardo potrebbe essere legato al lavoro, cioè ci sono denari che devono prima sistemare delle questioni pratiche e poi si dedicheranno anche alle situazioni che nascono dal punto di vista sentimentale. Direi ai cuori solitari di guardarsi attorno. Per oggi è tutto, sono sempre qui per voi e vi aspetto, non mancate.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: latte e miele.
1: Sarà un giorno pieno di sole.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte genitori. Miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini, viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1970.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice? Boh! Nietzsche che dice?

0: chiama Super.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Mezzanotte e 58. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Zanni, quello di colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino.

A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1982.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

Sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,